0: Sunrise.
1: Scusi signor.
0: Sì.
1: Scusi signor.
0: Sì.
1: Scusi signor Mua.
0: Sì.
1: Non è che mi faccio entrare.
0: Stia calmo piccolo bambino. Adesso apriamo le porte di Muva nella casa. Leggo. Muva nella casa.

0: Come state? Tutto bene, tutto a posto? Per me è un lunedì molto molto difficile, devo dirvi la verità, non mi sono ancora ripreso da settimana scorsa, sono ancora un po' KO, per cui mi servirà tutta l'energia che potete darmi al 393-7366-240.
1: Uva, sì, che eccolo. Ne dici di fare un po' di casino? Vabbè. Siete pronti per sì. La show?
0: Eccolo, eccolo.
1: Dai, capitano!
0: Va bene, grazie. Mi sento sempre lusingato con dai, capitano, con questa grinta. Allora, raga, 29 giugno, leggevo nell'internet che è l'inizio di Mercurio retrogrado. Tra il 29 giugno e il 24 di luglio ci potrebbe essere grande ricchezza di confessioni, ripensamenti, dubbi, accompagnati da un'emotività che ha bisogno di essere messa a fuoco ed esternata, così ci dice l'internet, per cui facciamo anche in forma anonima, anche in forma anonima. Io so che magari tu senti qualcosa che vuoi dire dentro ma non lo puoi dire, oppure dici no, ma non lo dico, ma dillo in forma anonima in nostra chat, quindi confessioni, ripensamenti, dubbi, emotività. Ok, facciamo una piccola raccolta. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: panne nella casa. Io mi stavo leggendo nel frattempo Cosmopolitan, ragazzi e ragazze, perché sono andato a ricercare anche tramite dei messaggi che mi sono arrivati nel weekend, eccetera. Attenzione a Mercurio retrogrado, eccetera eccetera. Io non sono un grande esperto di queste cose, per cui sono andato a documentarmi, ovviamente, e all'interno appunto di un articolo di Cosmopolitan dicono che questo momento, ovvero quello dal, secondo il cielo, dal 29 giugno, quindi oggi, fino al 24 luglio, sarà un periodo ricco di confessioni, ripensamenti, dubbi, accompagnati da un'emotività che ha bisogno di essere messa a fuoco ed esternata. Così, così scrivono, così scrivono. Per esempio, si può tornare, o si dovrà, o si potrà tornare su ciò che era rimasto in sospeso, dalle conversazioni interrotte ai progetti rimaste nel cassetto. Per cui lo so che oggi è molto caldo, già io sono entrato qui in studio e Fede, Alice Fassina mi hanno detto: ma sai che oggi sono un po' fiacchi, allora facciamo così, cerchiamo di battere un colpo oppure suonare anche un campanellino in questa giornata. Dobbiamo ripartire in questo lunedì a ruota alta, perché, per cui se tu avessi delle conversazioni interrotte o dei progetti rimasti nel cassetto, condividili col popolo nella casa, che già è una buona cosa, secondo me. Fra l'altro è ritornato anche il nostro amico Oppobacco, sentiamolo.
1: Oppobacco, buongiorno Mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mamma mia, Marco, un forno come quello quando si infornano le sfilatine, sì. Marco, mamma mia, per favore Marco, fanno la tua profezia di quelle da paragnost, qualche goccia di pioggia, non turbolenza Marco, quella pinciarellina fina, guarda. Marco, dai, rinfrescaci un po' l'ambiente, anche l'ambiente musicale ha bisogno di un po' di fresco, vai Marco Omar.
0: Allora, per la pioggia non so che cosa fare, però per la musica

0: Ram con Perfect Timing, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ho chiesto di battere un colpo, ma c'è chi fa anche di più. Molto bene, è stato molto bello. Adesso andiamo in Transilvania, andiamo a trovare Dracula.

0: Ciao Nuova.
1: Ciao.
0: Cos'è che ti hanno detto? Ti hanno detto siamo fiacchi.
1: Un po', un po'.
0: Ma?
1: Un po'.
0: Ma non lo so io, ma quale fiacchi? Energia pura!
1: Energia pura, ma quale mollo? Quale mollo? Allora, dal 29 di giugno, a.k.a. oggi, fino al 24 di luglio, secondo gli astri, dovrebbe esserci questo Mercurio retrogrado. Questo Mercurio che un po' ti fa influisce su ripensamenti, dubbi, confessioni, il fatto che possano tornare degli ex, conversazioni in sospeso, progetti interrotti o rimasti.

testa di cazzo misogena. Ma di solito è colpa tua. Cioè, quando loro sono così, è colpa tua. È colpa tua, soprattutto sulla misoginia, visto che è una donna che ci sta scrivendo. Al di là di questo, potrebbero, appunto, si potrebbe amare di nuovo, come dice Dua Lipa.

0: Sport.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: inizia il periodo di Mercurio retrogrado, l'abbiamo detto dal 29, ok, e che oggi fino al 24 di luglio potrebbero esserci dei ritorni, dei momenti di riflessioni, al di là poi degli astri. Comunque tutti abbiamo un po' questi periodi nella vita, anche in forma anonima li stiamo raccogliendo al 393 73 66 240, cioè c'è qualcosa che ti senti dentro che vuole uscire. Oggi questo spazio qui è ideato per non farti scoppiare, per non farti andare in burnout, per esempio.
1: Cose sospese, potrei scrivere un libro.
0: Un libro.
1: Ma credo rimarranno sospese. Vanno bene così.
0: Va bene.
1: Ci focalizziamo su altro.
0: Va bene. Allora, ci focalizziamo su altro anche noi oggi, perché io regalerò 4 coppie di biglietti. Attenzione, 4 coppie di biglietti per il concerto di Kid Yugi venerdì 10 luglio all'Arena della Marca di Treviso Villorba. Per cui adesso apparecchiatevi, perché fra poco regaleremo i biglietti per il concerto di Kid Yugi, che potrebbe comunque migliorare un po' la giornata. Che dite? Adesso magia!

0: modo giusto in questo periodo di Mercurio retrogrado si potrebbe andare in quel discorso lì. Si potrebbe anche parlare di infotraffico.
1: Traffico, autostrada Venezia, sì, Milano, minimo sarà un 20 km di colonna. Prima okay, insomma campagna, uscite perché sono tutti fermi.
0: Ecco, molto ciao, bene. Ciao, ciao, grazie. Poi a proposito di Mercurio retrogrado, quindi di tutte quelle cose che ti circolano un po' dentro e che vorresti fare uscire, oppure che ti stanno per arrivare e non lo sai, c'è lui che dice: muva, sono riuscito a trovare una ragazza ma abita a Pescara. Io sto a Milano e da Milano a Pescara ce n'è un po' di strada. Però a marzo dell'anno prossimo sua mamma mi ospita e forse andiamo a vivere lì da loro. Basta crema, basta crema. Allora, basta crema, io penso che sia la città e non i gusti, sai, di quando ti trovi davanti alla gelateria. E dice: quanto stai spingendo, molto bene, per cui in bocca al lupo per questa tua nuova avventura, caro amico.

0: grado potrebbero esserci dei ritorni, dei ripensamenti, dei vaneggiamenti anche nell'aria. Allora, però, non solo di questo si parla oggi, anche perché mi hanno dato l'opportunità di farvi vincere dei biglietti per venerdì 10 luglio, Arena della Marca di Treviso, Villorba. Ci sarà il concerto di Kid Yugi. Kid Yugi, protagonista del rap contemporaneo. E allora facciamo una cosa, visto che Mercurio retrogrado un po' ci tiene dentro le cose, almeno così dicono nell'internet, e un po' ce le fa buttare fuori, io ti chiedo, per vincere i biglietti di Kid Yugi, perché sono importanti, visto che vincerai una coppia di biglietti? Ci sono 4 coppie di biglietti in palio, per cui 8 persone. Perché per te è importante andare a questo concerto e con chi ci andrai, ok? Da questo momento si gioca 393-7366-240. Visto che Kid Yugi ogni tanto fa capolino in questa radio, ma non... Insomma, non passa tantissimo, io vi voglio suonare questo pezzo che secondo me è giusto per il periodo. Kid Yugi, Mace, Easy, Franco 126.
1: Questa strada viene dal nulla e porta solo un altro nulla. So che sarà una notte lunga,

0: tutto fuori controllo. Sono Mace, Kid Yugi, Izzy e Franco 126. Una canzone che calza a pennello con questo periodo qui, almeno secondo l'internet. Un periodo in cui fino al 24 di luglio potrebbe appunto essere fuori, tutto fuori controllo. Io vi ho chiesto al 393-7366-240 per vincere due biglietti per il concerto di Kid Yugi a Villorba venerdì 10 luglio, Arena della Marca di Treviso. Per questo concerto ci sono i biglietti. Perché? Perché per te sono importanti? Perché vorresti andarci? Allora, c'è chi scrive: voglio vincere perché è un artista nuovo, e poi la canzone Eroina e quella con Anna spacca di brutto, porterei la mia ragazza e i miei nipoti adolescenti. Allora, un biglietto, il tuo e quello di un'altra persona, ce l'hai free, gli altri due te li devi pagare. Poi c'è anche chi dice, però rifiuta, per cui ci potrebbe essere un posto vacante. Dice: ciao, il mio migliore amico ha appena perso la sua mamma, è davvero fan di Kid Yugi. Io non molto in realtà, però sarebbe un regalo bellissimo per questo momento. No, e devo dirti la verità, sicuramente un live del genere potrebbe rinfrancare un po' lo spirito.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Venerdì 10 luglio all'arena della Marca di Treviso, che appunto stanno litigando un po' in chat perché c'è chi dice: Muva, ma io non so se posso, vorrei fare una grande cosa a questo concerto, avessi i biglietti, però non ho ancora la possibilità di sapere se la mia lei può esserci o meno. Insomma, un casino, si sta litigando in chat per questa cosa. Vedi che effettivamente è iniziato il periodo della comunicazione un po' così, cioè che è tutto fuori controllo e non si capisce. Potrebbe bastare un attimo veramente per far scatenare una cosa bellissima o bruttissima. Probabilmente da questo momento l'estate è un po' dinamite, o meglio, dynamite.

0: Marco!
1: Che succede? Che succede? Eccolo! Ciao!
0: Il essere eterno! Ti sto passando ancora un'altra volta! Pra lasciare un bacio con la banda lì! Dile a Edoardo che sto lasciando un bacio nero!
1: Va bene!
0: A Giorgio! E a tutta la Peter Pan! Amico Muba, un sì. Bacione anche a te!
1: Anche a te!
0: Qua sembra che sono nel paradise!
1: Al paradise!
0: Le nene sono come Eva, Eva, così!
1: Cosa sta
0: un
1: succedendo?
0: Un costumino piccolo,
1: piccolo! Piccolo,
0: piccolo! Ciao, Butelaia!
1: Ciao, Butelaia! È riferito ovviamente a quelli che ha nominato nell'audio, Edo, Nordio, il sottoscritto, tutto, insomma, il team di Radio Peter Pan, ma anche agli ascoltatori e le ascoltatrici. All'interno di Pompo nelle casse, quello che una volta si chiamava anche Are You Peter, c'era lui ogni tanto che passava a dare queste botte di buon umore. E visto che tu sei col costumino piccolo piccolo, sei nel paradise, sicuramente canterai insieme a noi.

0: Mercurio retrogrado. Noi ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Yeah. Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
3: Craig David il 2 agosto è a Udine. Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Peter.

canzone iconica che abbiamo, che balliamo dalla fine degli anni 90, ma che in realtà ha un senso proprio spirituale, profondo. Freed from Desire, cioè lei ipotizza, no? E dice: il mio uomo, cioè il mio amore non guarda alle cose materiali della vita, ma alle cose alte della vita. Ecco, questo è un periodo in cui alcuni o alcune di voi potrebbero ragionarci. Dicevamo, dopo aver regalato i biglietti per Kid Yugi, per il live a Villorba di Kid Yugi, ritorniamo un po' a noi. Dal 29 di giugno al 24 di luglio c'è questo Mercurio retrogrado che si porta dietro ex pensamenti, ripensamenti, il fatto di riprendere un po' in mano le cose. Però, secondo Cosmopolitan, io mi affido ovviamente all'internet, il 12 luglio Mercurio raggiunge il Sole in congiunzione esatta, che rappresenta un momento di lucidità nel mezzo del periodo retrogrado. C'è qualcosa da chiarire o da sistemare per poter andare avanti, è il momento giusto per farlo. Questo ci dicono. Per esempio, io ho pescato anche un'altra notizia, non so se c'è qualcuno all'ascolto che corrisponda appunto al profilo di questo bando fatto uscire dal Ministero della Cultura. Il Ministero della Cultura stanzia 4 milioni per l'apertura di librerie indipendenti under 35, cioè per cui se tu hai meno di 35 anni e hai il sogno di aprire una libreria indipendente, potrebbero esserci i fondi per te. Can we see

parentesi culturale all'interno del Move nella casa. Il Ministero della Cultura stanzia 4 milioni per l'apertura di librerie indipendenti under 35. Vuoi aprire una libreria indipendente? Potresti ottenere fino a 24.000 euro di contributo. Il Ministero della Cultura appunto lancia questo bando su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa chiaramente è indirizzata ai più giovani. Io già di 2 anni sono fuori, per cui mi piacerebbe, in realtà, sai, il sogno un po' di una libreria indipendente, di quelle che vedi anche nei film, che ne so, mi è sempre piaciuta, è stato sempre un ambiente molto molto romantico. Le domande si possono essere presentate fino al 13 settembre 2026 e per l'appunto con grande attenzione anche alle zone in cui servono di più, no? Cioè, se una città ha già 75.000 librerie, è difficile che magari premino te rispetto ad un altro, però non si sa mai. Prova il tentativo. Hai mai avuto il sogno di aprirti una tua libreria indipendente? Oppure aprire qualcosa di strano indipendente? Abbiamo l'ultimo, credo, l'ultimo intervento da passare, per cui al 393-7366-240 se vuoi esprimere un desiderio ad alta voce, benissimo così. Adesso torniamo nel passato. È ritornata la moda anche al grande film per Michael Jackson, e quindi Billie Jean.

0: poi mi sono domandato, ma un sogno tipo di un Peter Paniano, una Peter Paniana, un po' sul mood.
1: Ciao Peter.
0: Ciao.
1: Io ho sempre avuto il sogno di aprire un supermercato.
0: Sì.
1: Ma un supermercato solo di cose italiane, solo di cose fatte locali.
0: Ok.
1: Io non capisco come mai siamo al top mondiale del cibo italiano, cioè tutti punto di riferimento mondiale.
0: Mm-hmm.
1: E quando vai a fare la spesa, la carne arriva dall'Argentina,
0: vero,
1: il latte dalla Germania, cioè cazzo, abbiamo tutto il top, perché non possiamo comprare solo cose italiane, che costerebbero anche meno, tra l'altro.
0: Certo.
1: Penso, no? E basta, io ho sempre avuto questo sogno qua, però sì.
0: Hashtag capitalismo. Comunque, allora raga, giustamente lui si pone questa domanda, potremmo magari parlarne nei prossimi giorni. Io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 1 luglio con il Pink Power DJ set alla Capannina Beach Jesolo Venezia dalle 23 in console Sister Gloria e Steffi De Cicco, e poi giovedì 2 luglio Peter Pan Pink Power al Brunch Republic Montebelluna Treviso dalle 21 in console Sister Gloria e Alice Fassina. Abbiamo iniziato la puntata con Watch the Sunrise, cioè Guarda l'alba, e mi sembrava giusto concluderla con un brano nuovo, fresco di Swimming Pool e Dev, che si chiama Sunset of My Youth, cioè tira in ballo il tramonto, e quindi il tramonto della mia giovinezza. Te lo faccio ascoltare perché secondo me è un disco... Mwah.
2: Talking on this bit of plastic, generation of glass hearts. Look, we've all got our heroes, except mine are working class. I got a daughter now.

0: Enrico, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Ed inizia la nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Con questo caldo iniziate già a sfogarvi in questa serata. 393 7366 240.

0: sembra un elfista.
1: Sono un po' tamarro quando non mi asciugo i capelli con il, come si chiama, con il, dai, quello grande,
0: con la piastra,
1: no, che piastra,
0: il diffusore,
1: col diffusore, bravo, il diffusore. Mi vengono un po' così, un, cioè, po' tamarro,
0: sembra che si sia fatto i bigodini,
1: sì, un pochetto, sì,
0: quindi
1: sì,
0: sembra,
1: sì,
0: il ricciolino che guida, sì, l'Alfa, sì, Romeo, sì, sì, sì, sì. Alfa 75 con
1: quadrifoglio oro, però,
2: sì, sì. Oro verde.

0: settimana che va. Andiamo verso luglio.
1: Dove va? Sì,
0: sì, sì, cioè siamo a luglio, dopodomani.
1: Dopodomani.
0: Si
1: dopo
0: va già a luglio. Bello. Sì. Cioè manca un mese alle tue vacanze. Sì, eterne sì, vacanze.
1: Oh, eterne, un mese, eterne, un mese, un mese.
0: Eterne. Ma non finiscono mai. Perché poi tu due giorni li aggiungi a giugno, a luglio, due giorni mangi a settembre.
1: Speriamo.
0: Fai
1: speriamo,
0: cinque settimane.
1: Speriamo.
0: Dai. Sai che assomigli?
1: A Pujol.
0: A Pujol. Pujol del bar, ti ricordi il giocatore della Spagna? Tutto ricciolino.
1: Valderrama, ti ricordi Valderrama? Valderrama era meraviglioso.
0: Sì, sì, sì.
1: Se non sbaglio era il portiere della Colombia. Della Colombia, sì, forse sì.
0: Valderrama no.
1: No.
0: Ma no, quella della Colombia è Righita.
1: Ah, fai Ghita, però Valderrama, però era un ricciolino Valderrama, mi ricordo che era riccio.
0: Ma anche Ghita era riccio.
2: Radio Peter.

0: il ricciolo biondo della Colombia, che sembrava abbattantuono biondo.
1: Il gullet biondo.
0: Ma più abbattantuono, guarda che guarda Diego abbattantuono da giorno.
2: No, Valderrama era il gullet biondo. Sì. Era un giocatore di movimento.
0: No, voi guardate, Diego abbattantuono in Attila è quello.
1: Flagello di Dio?
0: Sì, Attila è uguale a Valderrama.
1: Va bene amici, attenzione perché questa sera partiamo scoppiettanti,
0: Sì, sì.
1: Dopo faremo i pronostici.
3: Ragazzi, tutti pronti? Ore 19. Giappone di Olly e Benji contro il Brasile di Roberto Sedigno. Ne vedremo delle belle.
1: Lo sfogatoio potrebbe finire anche un po' prima.
0: Cioè, proprio i riferimenti al cartone animato c'era.
1: Ma io non lo sapevo. Nasce il cartone da una storia vera. Cioè, di un l'allenatore brasiliano, adesso è un po' complicato, mi ricordo. Pallone brasiliano è veramente vissuto.
0: Gol dai 40 metri,
1: no, che
0: però.
1: Ma
0: la catapulta infernale la facevano veramente.
1: Ma l'allenatore, però, del Brasile, di Olly e Benji, è realmente vissuto ed è un allenatore che allenava in Giappone. C'è tutta una serie di.
0: Vedi.
1: Non lo sapevo.
0: Non a caso nascono i cartoni animati giapponesi.
1: È così. Amici, attenzione, stiamo per parlare di un argomento molto serio. Sì, il messaggio è per i genitori separati. Ascoltate bene, poi io aggiungo una cosa. Sono senza voce.
0: Sì, però c'è.
4: Ciao ragazzi dello sfogatoio, io volevo dire a tutti quei separati, uomini e donne, che durante l'anno sono così impegnati ed egoisti a sperperare soldi in palestra, aperitivi, vacanze, weekend, eccetera, eccetera, e pagateli sti mantenimenti per i figli, e soprattutto quei soldi lì usateli per i figli.
0: Esatto.
4: Egoisti, mamma di merda
0: mia. Soprattutto mamme,
4: pagate, dai, mamme.
1: Dopo aggiungo una cosa,
4: fatelo per i vostri figli.
0: Giusto.
4: Per i vostri figli.
5: Radio P2 Spalla.

0: a me, alle donne o gli
1: uomini. Ma lui ha detto anche egoisti e io voglio dire una cosa. Mi è capitato proprio questo weekend di passare per un parchetto e lo dico io che quando mio figlio era piccolo ci ho passato le giornate al parchetto. Loro arrivano là, c'hanno un bimbo, lo lasciano e 3 ore con il cellulare e non interagiscono col bimbo, cioè, ma giocaci con quel cazzo di bambino, sei andato al parchetto? No, loro si mettono
0: parli di papà o delle mamme soprattutto?
1: Papà. Devo essere sincero, è molto, molto da papà questa cosa.
0: Molti papà?
1: Sì, e non li cagano, ma
0: mentre
1: dai.
0: Molte mamme ricevono, che ne so, i soldi dai papà, però non tanti dicono che non poi non li utilizzano realmente
1: però
0: per
1: anche
0: il figlio.
1: Lì, posso dire? Io ho tante amiche separate,
0: sì,
1: i cui ex compagni non gli danno una lira e non cagano i figli e non si fanno vedere mai.
0: Cioè, nel senso che riescono a non dar soldi?
1: Sì, alla fine se vuoi essere stronzo riesci a essere stronzo, ah, non okay. È che.
0: Vabbè.
1: Va bene, la signorina, amici, con questo caldo.
2: Con sto caldo la gente secondo me dovrebbe rimanere a casa, perché se vai in giro e vai in giro a 30 all'ora in macchina su un limite di 70, l'unica cosa che deve fare è stare a casa, punto. Buona serata.
3: Radio P2.

0: 140.
1: Allora, due saluti al volissimo. Il primo è per i nostri replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. E il secondo è per tutti i selvaggi che ieri sera hanno fatto una notte da leoni a Spilimbergo, allo Spililand. Meraviglioso.
2: Ho visto dei video meravigliosi, veramente festa bellissima. Bravi.
1: Va bene, amici, c'è il riassunto sportivo del weekend. Occhio che alla fine ci sono i pronostici, Quindi ascoltiamo.
2: Vai.
1: Come sempre, se qualcuno vuole aggiungere un evento non citato, lo può fare.
2: Il Canada agli ottavi per la prima volta.
0: Sì, ha un culo, veramente.
2: Però intanto agli ottavi.
1: Sentiamo.
3: Battendo 1-0 il Sudafrica, il Canada è la prima qualificata agli ottavi del mondiale, sfiderà la vincente di Olanda-Marocco. Tripletto aprile ad Assen, vittoria per Ayo Gura su Raul Fernandez e Jorge Martin. Canterano nuovo leader a più 7 su Marco Bezzecchi, caduto al terzo giro. Spielberg e George Russell dopo la pole con polemica, avvenuto in regime di bandiere gialle. Si aggiudica il Gran Premio su Verstappen e Antonelli. Britannico Mercedes a meno 40 dal compagno di squadra. Le rosse pagano la beffa del sabato, arrivando quinta e settima. Jonathan Milan ed Elisa Longoborghini trionfano rispettivamente a Cuneo e Pordenone negli assoluti di ciclismo. Il nuovo record europeo di Sarah Curtis nei 50 dorso in 27 secondi e 07. Due vittorie per Ital Volley contro Brasile e Slovenia in Nations League e basket Croazia e Slovenia in amichevole. Infine un X2 per Brasile e Giappone, Germania Paraguay e Olanda Marocco in caso di X vincente e supplementario rigore.
1: Brasile e Giappone
2: 1,
1: Germania Paraguay
2: 1,
1: Olanda Marocco
2: 2.
1: Avete segnato, amici?
4: Peter Pan!

0: la base della signorina, dalla base della signorina si capisce che...
1: Aiuto!
2: Mamma mia!
1: Ma Vincenzo, sto tempestando!
2: Aia, aia!
0: Ma arriverà anche qua, non so. Io, se
2: la mamma che devi sempre essere sto gatto nero ogni volta dici poi non dai.
0: Basta che ti affaccia.
2: Allora facciamo uno sfogo meteo, ragazzi, aggiornateci su dove sta piovendo o facendo ghiaccio, tempesta in questo momento. 393 7366 240, che così magari qualcuno evita
0: che
2: quella macchina di andarci proprio in bocca.
0: Allora amici, attenzione, l'audio che stiamo per sentirti devi sforzare perché devi rimanere concentrato un minuto e 15. Non si può. Il selvaggio che stiamo per sentire non si può sentire di meno. Il selvaggio che stiamo per sentire ci sta per insegnare come si fa a pagare meno i parcheggi con le strisce blu, ok? Alla fine dell'audio, amici, lo ringrazieremo. Ascoltate bene e fate tesoro.
3: Ciao selvaggi, metodo ufficiale.
0: Ufficiale.
3: Per pagare il meno possibile
2: già che abbasserò il volume.
3: I parcheggi dai. Con le righe blu. Ascolta. Chiaramente non si applica a quelli con le sbarre per entrare e uscire.
0: Ti vuole
3: perché
0: volto.
3: Questo metodo non si può usare.
2: Però mettilo uno.
3: No, non ci lo dice spendere, il codice della strada.
0: Concentrato, ascolta.
3: Che la multa viene fatta esclusivamente a chi non ha pagato il parcheggio. Quindi, fatta la legge, trovato l'inganno, se paghi la tariffa minima, per esempio mezz'ora, un'ora che sia, e poi lasci lì la macchina, se nessuno ti controlla, quindi non arriva il vigile, a posto, amici come prima. Se dovesse arrivare il vigile, ti lascia la multa, ma tu la puoi contestare, perché il parcheggio lo avevi pagato, non per il sufficiente tempo, ma lo avevi pagato. Quindi paghi solo la differenza effettivamente tra quello che hai parcheggiato e quello che avevi pagato.
0: Allora, questo è il metodo ufficiale.
2: Ha scoperto l'acqua calda.
0: Ufficiale!
2: Ha scoperto l'acqua calda. Bisogna metterlo sto messaggio.
4: Peter Pan!

0: amici, è tornato più in forma di prima.
1: Ma chi?
0: Sentiamolo.
1: Ma no,
2: buonasera,
1: ma
2: no. Don Peter Pan. Il vostro giornalista di fiducia è tornato, dicendo che ieri il Canada ha vinto contro il Sudafrica ai minuti di recupero 1-0 e è passato agli ottavi di finale.
1: Ma già lo sappiamo.
2: Questa sera 19 sarà Brasile e Giappone contro Oli e Benji, praticamente, perché l'allenatore, signori, è uguale identico ai cartoni animati. Poi ci sarà Germania-Paraguay e nella notte ci sarà Olanda-Marocco, partitissima. Vediamo chi passerà agli ottavi. Sicuramente il Brasile, secondo me. La Germania va bene. Non so l'Olanda col Marocco, perché è una partita molto, molto ostica.
1: Fortunato, è tutta R.
2: Ci sentiamo domani per vedere i verdetti.
1: I verdetti.
2: Buonasera a tutti.
0: L'unica nazionale senza R è l'Italia, che non c'è.
1: Dai, che c'è una nave da scaricare. Dai, su.

0: co-conduttore ha una domanda da farvi.
1: Sì.
0: L'argomento è amicizia, ok? Ha un amico che è sparito e sentiamo.
1: Come è sparito?
2: Ciao selvaggi, voglio fare un quesito a tutti gli ascoltatori.
0: Vai.
2: Ma se una persona che ritenevate amico, anzi quasi un fratello,
0: sì,
2: che sparisse dal giorno alla notte,
1: sparisse,
2: senza dire né A né B, perché l'amorosa glielo impone.
0: Sì.
2: Poi, dopo un anno, si ripresenta magicamente per darvi un invito al matrimonio.
0: Mm.
2: Voi cosa fareste?
1: No.
2: Andreste o non andreste al matrimonio?
1: Ovvio che no.
2: Lolololo.
0: Lolololo.
1: Pure ipocrisia. Quella è solo desiderio di ricevere una busta che va ad integrare.
0: Dì come
1: sei. Sì, sì, quello è cassetto.
0: Allora, magari l'ha invitato per recuperare.
1: No, prima ti fai vivo, vai da lì, gli chiedi scusa e casomai lo inviti dopo. No, gli mandi l'invito, dai, va.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
0: Spot.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sfogatorio Selvaggi, co-conducendo insieme a noi 393-7366-240. Nel primo quartino abbiamo affrontato l'argomento di come si risparmia al parcheggio blu e dopo sentiremo anche una polemica sulle strisce blu. Poi l'amicizia,
1: e nessuno ha capito un cazzo di come si risparmia.
0: Un grande amico, un grande amico è sparito per colpa della futura moglie. Adesso che si sposa è ricomparso.

0: vuol sapere se deve andare al matrimonio. E poi
1: perché spesso le fidanzate vanno a condizionare i tuoi rapporti di amicizia, perché se il tuo migliore amico viene visto come un ostacolo o nemico dalla fidanzata, c'è il rischio che venga compromessa la frequentazione.
0: E poi genitori separati che spendono un sacco di soldi per i cazzi loro e poi non danno il mantenimento. Sentiamo lui che li tratta in un unico audio tutti quanti. Sentiamo.
2: Allora voglio rispondere a questo ragazzo che parla di amicizia profonda rovinata da un rapporto con la nuova fiamma in due versioni, una elegante, sobria, che mi fa dire che si ricollega al discorso dei divorzi, perché questo è pure egoismo di questa donna che si tiene tutta per sé il suo nuovo ragazzo e gli preclude tutta la vita che aveva prima. Non mi sembra corretto. L'altro modo di rispondere è che lei è una zoccola, perché così non si fa, che lui è mona perché si lascia trattare in questo modo e lo scoprirà più avanti quando divorzierà, perché una donna che fa questa cosa è solo una zoccola, e che l'amicizia è al di sopra di tutto. Quindi tu ci devi andare al matrimonio, ci devi andare, gli devi far vedere che tu sei un amico.
1: No, non devi
2: al
1: andarci,
2: di là di tutto, al di sopra di tutto, nel bene e nel male. L'amicizia sovrasta queste cose.
1: Cazzo.
2: Vai al matrimonio.
1: Quella non è amicizia, è cassetto, vuole la busta, non è amicizia.
3: Attenzione,

0: con le strisce blu, lui sulle strisce blu fa della polemica. Vai.
1: Ciao Selvaggi, sì, parcheggio strisce blu non paghi sanzione amministrativa, però a me fa schifo che ormai sia diventato normale, no? Prendere qualsiasi parcheggio, gli dai su di blu e ti attaccano una tassa anche lì. Ma si può, cazzo, è suolo pubblico, se è una zona dove si può parcheggiare, si parcheggia, appunto, cazzo. Poi arriverà il solito socialista paternalista a dire, ma allora le regole, lo Stato, e tu occupi il posto che potrebbero usare gli altri. A parte che esiste il disco orario, cazzo, per queste robe qua, no? E poi che cazzo i discorsi sono, ancora una volta, no? Cioè, la mia macchina circola, è un posto dove posso parcheggiare, cazzo, parcheggio, e non rompetemi i coglioni quanto resto lì.
0: È un gratuitista. Eh?
2: Esatto.
0: Potrebbe essere un gratuitista.
2: Esiste ormai, stanno diventando sempre di più i gratuitisti.
0: Speriamo. Dovrebbe prendere
2: scritto,
0: piede. Ancora
2: scritto.
0: No, però voglio farlo. Va bene, torniamo all'argomento amico. Se deve andare o no al matrimonio di un amico sparito e poi ricomparso.
3: Ciao Selvaggi, al tipo lì dell'amico del matrimonio, ma stai a casa. Questi sono i classici che gli interessa fare il festone per far bella figura, per prendersi i regalini. Tanto pensi che dopo non sparisca, sparisce anche dopo il matrimonio.

0: Pochi estivi,
1: ma se guardo fuori dalla finestra tra un po' ciaone.
0: Vabbè, ma il temporale estivo.
1: Il temporale estivo?
0: Estivo.
1: Ma comunque, amici, stiamo per parlare di, appunto, di rapporti di amicizia. Voglio dire una cosa: l'amico stronzo, che poi definirlo anche amico magari è sbagliato, ma diciamo l'amico stronzo, più o meno l'abbiamo incontrato tutti nella nostra vita, magari anche più di uno. Però se ci tieni poi a un'altra persona e se non ha fatto una cosa pazzesca, ci si può anche andare incontro, voglio dire. Non
0: però
1: è che
0: se uno sparisce per colpa dell'amorosa non ha fatto.
1: Vabbè,
0: una
1: però
0: cosa
1: parlaci, no. Magari lui è uno che c'ha un carattere debole.
0: Ma uno non può farsi vivo quell'invito
1: ma
0: al matrimonio.
1: Uno magari ha un carattere debole, succubo della fidanzata, però non è un cattivo, vabbè. È solo un debole. Cioè, capito? Si può recuperare. Non è che
0: devo recuperarlo io.
1: Chi ha più intelligenza, chi più ha voglia di avere questo rapporto?
0: Uno può anche aver voglia, ma secondo me deve essere lui, ma non puoi.
1: Ma se uno è debole non c'ha carattere.
0: Con l'invito al matrimonio perché sei sparito dopo un anno, ma vaffanculo te il matrimonio.
1: Allora scusa. Non ci tieni tanto, se ci tieni.
0: Ma che cazzo?
2: Sì, amici di Peter Pan, buonasera! All'occhio gli amici, perché io parlo per esperienza, ho avuto un'amicizia di un amico da oltre 30 anni, poi l'ho messo assieme ad un'amica e poi me l'ha messa in culo con la mia fidanzata, ha parlato male, ambarabacci, cico, cotra, ci avete sul comò. Sebbene, ma andate tutti a fonculo, vivete la vita come va vissuta.
1: Ma scusa, cosa vuol dire che te frega? Ma se ti interessa un amico, ti adopererai se vuoi recuperare il rapporto. Se poi non te ne frega un cazzo, vabbè, ok. Però, se un amico a cui tieni.
0: Ma perché devi far tanto? Che sei il primo, che se uno ti fa mezzo torto, non lo guardi più in faccia.
1: Se un amico amico, no. Se uno di cui non me ne frega un cazzo, sì. Ma se un amico a cui tengo. Se ci tengo, altrimenti sti cazzi, voi, se no, ci devo tenere,
0: capito,
1: però
0: dipende da quello che ti fa un amico, ma se un amico sparisce e si fa vivo con la lettera dell'invito al matrimonio,
1: ma magari
0: che per colpa di lei che
1: appunto
0: mi ci vai lì al matrimonio.
1: Ma magari lui è un debole, poverino,
0: ma
1: neanche voleva.
0: Ma vuole la busta, quello è il caso in cui
1: no.
0: Si puntano sul numero delle buste.
3: Radio Peter Pan.

0: anno 2017, Fabri Fibra, Fabri Fibra con dei giornalisti.
1: O se no, amico, vai al matrimonio e poi glielo rovini. Tipo, potessi fare questa cosa.
2: Per il ragazzo che ha chiesto se andare o meno al matrimonio del suo amico, o se lui, io ci andrei. E nel momento che il prete, il parroco o il sindaco fa la domanda, c'è qualcuno che.
1: Ma non ci fa più.
2: Che vuole opporsi a questo matrimonio, io boh, lì è un bel no secco.
1: Si potrebbe,
0: sì, ma
1: ti alzi, c'è qualcuno che non vuole,
0: io.
1: Tu ti alzi in piedi, esatto.
0: Vabbè, ma non conta niente, non è che cambi l'idea, conta quello che dicono gli
1: quella
0: sposi.
1: Non
0: è che se uno dice no, io non voglio, non si sposano
1: più. La domanda non si fa più.
0: Ma tra l'altro non si fa più, ma è più americana, penso.
1: Io l'ho fatta al matrimonio di Andy Mancuso.
0: Hai detto tu? Hai detto no?
1: No, io che ufficiavo il matrimonio, ho detto se qualcuno ha qualcosa, nessuno ha detto niente. Sono sposati con un sacco di amore.
0: Va bene.
1: Va bene, allora lui che parla di questo argomento è sotto un diluvio, si sentono lampi, tuoni, disastro.
0: Vai.
3: Volevo comunicare all'ascoltatore che dà della zoccola alla signora lì, che non è propriamente così, è una buona manipolatrice, ma no zoccola, dai. C'è sempre sta parola in bocca. Manipolatrice, lui è un maccarone.
0: Esatto.
1: Semplice. Piove là,
0: perché la parola zoccola non c'entra nulla in questo caso.
4: Peter Pan,

0: fregatura, poi dopo non si fa neanche il vivo. Non c'è andare, l'ho provato io, esperienza personale.
1: Signorina,
0: dopo 2 anni che non si faceva più sentire, mi ha invitato al matrimonio per performance, dopo 2 settimane dal matrimonio basta, mi ha bloccato di
2: nuovo. Sta lavorando per te,
0: signorina. Solo la busta, non c'è andare.
2: Sta lavorando per te,
1: signorina. Elena,
2: sta lavorando per te.
1: Ma come cazzo fai a mandare un audio con la musica così alta?
2: Sta lavorando per te.
1: Ma cosa c'avete nella testa?
2: Così non metti la base.
1: Ma non si capisce un cazzo.
2: Così non metti la base.
1: Ma come fai a mandare un audio con la base così alta sotto? Vabbè, dai.
2: Lollo.
1: Sì.
2: E anche l'audio che stiamo per sentire consiglia di non andare.
3: Buonasera ragazzi, al ragazzo che deve andare al matrimonio di un suo amico sparito da anni. Non andarci,
1: sì, quella lì è ipocrisia.
3: Ha fatto la stessa cosa la mia ragazza, mi ha portato là al matrimonio di una sua vecchia amica che non sentiva da anni, che l'ha invitata improvvisamente.
2: Tra donne però è diverso.
3: Intanto è stato un matrimonio di merda e poi non ci ha mai cagato.
1: Infatti.
3: Quindi stai a casa. Un saluto a quella che ci ha invitato quella volta, alla signorina, anzi signora Anna Pulato.
2: Ciao,
3: grazie
2: Anna.
3: E vai a pam puntini.
1: Era necessario mettere il
2: ma
1: nome
2: sì.

0: Allora, visto che continuate a dire che lo fa per la busta, per la busta, per la busta,
1: lo fa per la busta.
0: La signorina che stiamo per sentire si sposa tra 10 giorni, ok? Sì. E sull'argomento buste, sentite cosa dice.
2: Sì, comunque, visto che mi sposo tra 10 giorni, vi posso assicurare che con le buste non copri i soldi del matrimonio,
1: No, alcuni la coprono molto bene.
2: I ristoranti e i catering chiedono al mai talmente tanti soldi che gli faresti un favore a non andare. Se non pensate che fino al 2000, cioè i prezzi sono raddoppiati rispetto al 2022.
0: Allora, tu invitato, se non vai al matrimonio, fai contenti gli sposi,
1: non
0: perché
1: credo proprio.
0: Non gli costi.
1: Ma se a volte ai matrimoni ti danno le patatine, la fritturina, un hamburgerino e la pasta col pomodoro, dai, con quelli lì non copri.
0: Col braccino.
1: Ma ne sono tanti.

0: sono? Dove sono finiti? Perché non lo fate più il tormentone? Artisti italiani, il ritornello facile che cantano, perché non lo fate?
1: Niente, non c'hanno più voglia.
0: Ma veramente sembra che non c'hanno più voglia. Vabbè.
1: Va bene, terzo quartino selvaggi, co-conducete insieme a noi, 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. L'argomento è che se un amico sparisce per colpa della futura moglie, poi per il matrimonio ti invita, devi andare o non devi andare?
0: A parte che non devi, non c'è mai l'obbligo di andare, certo, al matrimonio, però se una persona non è stata con l'amicizia coerente, andarci al matrimonio non è altrettanto coerente.
1: Allora, visto che parlate di buste, perché dice ah ma no, lo fa solo per la busta.
0: Per la busta lo fa.
1: La signorina, va, giustamente.
2: Ma scusate, ma se questo ragazzo va al matrimonio e non dà i soldi, va solo lì perché giustamente mi ha invitato, vengo, sì, perché sei mio caro amico. E se quattro rompe i coglioni perché non gli ha mollato la busta, fa doppia figura di merda, perché allora mi volevi solo per la busta o mi voglio per la mia amicizia?
0: Perché l'hai messa,
1: no, due per? Dicendo, non l'ho messa due per, parlava così la signorina.
0: Allora bisogna mettere almeno uno.
1: Comunque, tu la busta gli metti 10 euro, poi se si la mette, cioè, che cazzo vuoi? Scusa, ti interessava la busta o ti interessava la mia presenza? Tu gli metti 10 euro.
0: Ma mica, ma se tu metti 10 euro uno, mica ti viene a dire
1: 30, che ne so, 10. Cosa,
0: ma puoi anche non dargliela la busta.
1: E la signorina, io sono d'accordo con la signorina.
2: Ma secondo me l'amico, se era veramente un amico di lungo corso, dovrebbe comunque dargli un'altra possibilità, nel senso che la cazzata la facciamo tutti, poi quando ci sono di mezzo le donne, che sono in questi casi sono bravissime a manipolare, insomma, avere un amico a fianco che torna da te per farti capire che sei stato un coglione a stare dietro a una così potrebbe essere d'aiuto.
0: Ma se la sposa!
2: Poi ovvio, se l'amico reitera il comportamento, allora lo si manda a fare in culo a quel punto.
1: Quanti uomini sposa la donna sbagliata?
3: Peter Pan!
0: Anche donne sposano uomini sbagliati.
1: Certo.

0: andare.
1: La la la la.
2: Questo è il consiglio più frequente che abbiamo sentito.
3: Quello
2: adesso
3: che ho detto io. Tu invece andresti?
2: Io. No. C'è anche a dire un'altra cosa. Se un tuo amico ha prima di arrivare all'invito dopo anni, se un tuo amico sparisce, un colpetto sempre se ci tieni, un colpetto di telefono lo fai. Per cercare di recuperare. Poi io.
3: Ma deve farlo anche lui, però.
2: Ma ho capito, però. Non si può fare. Ma non siamo tutti uguali.
3: Ma
2: però
3: non si può far vivo con l'invito del matrimonio. Dopo che non ti ha filato per un anno o due anni. So. Dai.
2: Comunque, argomento busta.
0: Allora, la busta metti quello che vuoi, non sì, è che ci sia un obbligo.
2: Metti pochino.
0: E quindi anche lì, se vuoi andare al matrimonio, ci vai e metti in busta quello che vuoi.
3: Ecco.
0: L'amico ti invita al matrimonio perché secondo me è una cosa importante e quindi ci sta a invitare anche amici di vecchia data. E poi parliamoci sinceramente, siamo tutti un po' succubi delle nostre donne.
3: Tu forse.
0: Perché altrimenti si fa fatica ad andare d'accordo.
3: Tu forse.
0: Ciao.
3: Arriva l'umorismo di Ferro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera, sono Rocco.
0: Sì, buonasera Rocco, sono Mario. Ceramica?
5: Ceramica, sì, vendiamo ceramica.
0: Sì, c'è?
5: C'è in che senso, mi perdoni? Vuole ordinare?
0: No, se c'era.
5: Ceramica?
0: Sì.
5: No, mi sa che non c'è. Ramica non c'è.
0: No?
5: No.
0: Ma torna?
3: Furbo,
5: penso proprio di sì.
0: Ah, ok, richiamo più tardi allora.
5: Assolutamente.
0: Grazie.
5: La saluto.
6: Sì, pronto?
0: Sì, buonasera. Ceramica?
6: Sì, ceramica.
0: Sì, c'è?
6: Chi c'è?
0: Come? Dico, ceramica?
6: Come ceramica?
0: Mi prende in giro?
6: No, lei mi prende in giro, mi fa, c'è ceramica. C'è ceramica chi?
0: Dico, c'è o non c'è?
6: Ma cosa?
0: Le ho chiesto, dico, ceramica?
6: Ceramica.
0: Sì, c'è?
6: Non prendo il culo.
0: No, lei mi sta prendendo in giro, scusi, eh.
7: Pronto?
0: Sì, buonasera. Ceramica?
7: Non capisco la domanda.
0: Ma è straniero?
7: Forse adesso ho capito chi sei.
0: Come?
7: Stefanetti?
0: No, che Stefanetti, sono Mario.
3: Grande Stefanetti.
7: Ma allora con chi vuol parlare? Mi dica.
0: Dico, ceramica? Se c'è, se no.
7: Sì, ceramica c'è, ma dipende che ceramica.
0: No, dipende, se c'è me la passi.
7: Ah no, allora sta cercando una persona lei?
0: Sì, eh.
7: No, non c'è ceramica.
0: Ah, non c'è? No, ceramica. Dico, ceramica?
7: No, non c'è.
4: Radio Pica.

0: essere invitati a un matrimonio è una cosa importante, no? Perciò devi essere qualcuno di importante nella tua vita che ti ha seguito. Essere invitato dopo 8 anni che non ti si vede, forse qualcosa che non va, c'è. Sicuramente non ti può aver invitato perché ti vuole bene, se non 10 anni prima, in quei 10 anni dov'eri?
1: Non sappiamo, diciamo,
2: o 2 anni,
1: non lo sappiamo.
2: Però dai, se sparisci e poi ti fai vivo con la lettera dell'invito al matrimonio, no.
1: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che ha proprio vissuto questo sabato questa condizione. È andato al matrimonio di un amico che non vedeva da tempo e sentiamo.
2: Ma che senso ha?
1: Sentiamo l'aneddoto.
3: Buonasera, selvaggi. Per il ragazzo che non sa se andare o meno al matrimonio, io consiglio di non andare.
2: Vedi.
3: Sono andato questo sabato al matrimonio di un mio amico di vecchia data, lo sentivo da anni e dal nulla è salato fuori con questo invito. Posso dire, il matrimonio è stato una merda. Porca troia.
1: Lololol.
2: Cioè, capisci? Ma nel senso, quelli lì lo fanno, so, ma aspetta che c'ho questo. Magari comunque, magari sai, vengono i 200-300 euro, ce le portano.
1: Allora, stiamo per sentire, però è un po' lungo, lo sentiamo dopo.
2: 393-7366-204.
4: Radio Peter Pan.

0: di quanto sono cari i matrimoni. Adesso, e quanto ti costa un invitato, lui parla di questo argomento, amici.
1: Vai, sì, vado a raccontare a qualcun altro che non ci copri i costi, che minimo adesso ti ci mettono 150 a persona. Io torno sempre al solito discorso: se non c'hai i soldi per fare le cose, regolati, non c'è bisogno che fai un pranzo da 20.000 euro, quello da altri 10.000, via, e poi stai scannato, oppure mandi il Liban perché ti devi fare il viaggio di nozze 2 settimane, dove devi a sfascio le corna. Ma dai, su, ti faccio quello che posso, quello che mi sento, e se ti sta bene, bene, se no non mi invitare per niente, che risparmio oltre ai soldi del regalo, i soldi del vestito, e pure venite a vedere la tua faccia da stupido o da stronza.
0: Ecco, molto bene.
2: Ammazza.
0: Che è quello che dice lui: se ho poco, do poco.
3: Io penso che se una persona mi invita a un matrimonio e la persona sa, mi conosce, quindi sa bene o male la mia situazione economica, eccetera, eccetera, io non credo che andare in un matrimonio tu debba spendere dei soldi che non hai. Ognuno fa quel che può in base alla sua possibilità economica. Se sai che non ho tanti soldi, mi inviti, io ti faccio anche poco. Se ti va bene, cavoli vuoi.
0: Ma sì, certo.
3: Ma se devo fare, andare in un matrimonio e fare dei debiti, non
4: spendere.
5: Ragazzi, domani sera, mercoledì 1 luglio, no, dopo domani sera, mercoledì 1 luglio, ci sarà il Pimp Power alla Campanina Beach di Jesolo, zona Piazza Mazzini, con la Sister Gloria e la Steffi De Cicco. Mentre saremo anche in media parte del Corluda Summer Festival, dove il venerdì sera 22 facciamo il Peter Pan and Cover, mentre sabato 20 ci sarà dalle 19 la diretta con me, che farò l'aperitivo, e poi alla sera anche Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazzai e gli sceriffi Igores e Lady Brian.
0: Chissà se Marco Melandri si ricorda una sera taccia maccia accia fatta alla Centrale del Latte, una discoteca di Cremona un secolo fa.
5: Secondo me, se sera taccia, fa finta di non ricordare. Poi io e Fedro dalle 14 alle 16 saremo live da Piancavallo alla Genzianella questa domenica. Passate a trovarci per il picnic in alta quota.

0: amici del Vaggi, la colpa è vostra che ai vostri matrimoni invitate i marcioni. Se invitate i marcioni, quelle sono le conseguenze.
1: Ma non è il marcione.
0: Adesso lo dice lui.
2: Sì. Ciao Peter Pan. Ma che con le buste non si copre il ristorante dipende che marcioni portate al matrimonio. Cioè, ai tempi quando andammo con mio padre metteva 150.000 lire a testa. Cioè, oggi io metterei 200 euro a testa per una persona così. Per un caro amico metterei 500 in due, per mio fratello metterei 1.000 euro. Ma questi marcioni qua, se già li conoscete, evitate anche di invitarli al matrimonio, perché la gente che si presenta con 50-100 euro dovete lasciarli a casa.
0: Se invitate i marcevi dei marcioni come amici, non lamentatevi che le buste sono povere.
1: Io in certi matrimoni ho mangiato per 30 euro e nella busta magari ne mettevo 150-200. Ci sono anche quelli che ti invitano a matrimonio dove si mangia un cazzo e di merda.
0: Attenzione amici, perché la signorina ci sta sull'argomento per fare una domanda di una situazione assurda. Sentiamo qual è il problema.
1: Sì.
3: Ciao Selvaggi, mi attacco a questo argomento, soprattutto l'argomento boost per gli sposi, per chiedere una cosa. Secondo voi, se una persona ti invita a un matrimonio, un tuo amico, dopo per varie vicissitudini ti revoca l'invito, tu sei obbligato a dargli comunque dei soldi oppure no?
0: Sto cazzo. In questo caso sto cazzo. Ma scusa, prima mi inviti, poi per cause, però dipende dalle cause di forza. Se non si sposa più, magari sì.
1: Perché revoca il... Ma sai che ho capito che mi stai sulle balle, non ti invito più.

0: può essere un'idea, amici, eh? C'è la busta, la fate così.
1: Sì. La busta si fa apposta, tata. Se entro 5 anni non si sono divorziati, allora possono cambiarla.
0: Cioè, cambiarla in senso ritirare i soldi?
2: Certo.
0: Non è male, eh?
2: Sì, sì, perché sai cosa?
0: Sì.
2: A me è capitato 2-3 volte di andare a un matrimonio, dare la busta, fare il regalino e poi scoprire che dopo manco un anno divorziano.
0: È vero, la fai apposta, è un pochetto.
2: Che sta sul cazzo sta roba qua, eh? Sono soldi buttati veramente.
0: 5 anni, se non ti separi, prendi i soldi.

0: Quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducente insieme a Fedra Marco, 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina.
1: Ciao Pedro, bellissimi questi scherzi. Io penso che però questa gente col caldo ha la pazienza a risponderti così, un bel baffo. Con 40 gradi del caldo a fare questi scherzi, mi beccate di quelle risposte dalla gente. Guarda che la gente sta sclerando col caldo.
2: Lo so, ma infatti noi le telefonate le facciamo sotto il sole, proprio perché vogliamo sentire, percepire la sofferenza di chi lavora al caldo. Noi stessi, quando facciamo le telefonate, le facciamo sotto il sole, ci mettiamo in esterno.
0: Certo. Allora lui oggi, amici, ha avuto a che fare con un suo cliente.
3: Pensate che oggi pomeriggio ho parlato con un mio cliente che si chiama Antonio Lolotto.
4: Bello.
3: Ditemi voi come cazzo facevo io a non ridergli in faccia.
0: Salutiamo Antonio Lolotto. Ciao Antonio.
2: Antonio Lolotto.
0: Bello,
2: ma
0: Antonio,
2: ma può
0: Lolotto
2: esistere Lolotto?
0: È un suo cliente. Va bene, tornando all'argomento regali, lui dice che la cosa peggiore in assoluto.
5: Ciao Selvaggi. La cosa secondo me peggiore è non tanto un matrimonio che ti chiedono la busta, va bene, i compleanni dei bambini. I compleanni dei bambini si fanno giochi, vestiario, quello che si vuole, no, facciamo una busta perché non sappiamo, ha già tutto. No, non ci siamo, assolutamente no, guarda.
0: Quante volte ho litigato su questa cosa, ma sono bambini, ma regaliamogli un giocattolo, no, cose utili, un vestito, delle scarpe nuove, ma cazzo, ma so bambini, ma regalagli un cazzo di giocattolo.
6: Peter Pan.

0: Piero, Dario Cabianca, scusa. E perché presto, qui a fine mese, 25, 26 c'è l'Agri Show, Stadio Ganio, Limina, e c'è Radio Viterpano come media partner, ma ci siamo anche noi sul palco il venerdì sera.
1: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire parla un po' di calcio minchiato e poi parla del matrimonio. Se lo conoscete, non invitatelo perché è un gatto nero. Sentiamo.
0: Va bene.
2: Ciao Radio Peter, dai Fedro, niente Nico pazza, ma il buon Giuseppe ci sistema sicuro. Al di là di questo volevo parlare del matrimonio.
1: Speriamo.
2: Oh, io su ste cose so, anche su questo sono estremista. Io i matrimoni, se me vuoi fare un torto, chiamami. Ogni matrimonio che ho presenziato, questi si sono lasciati. Mamma mia. No, ci vengo più, ci vengo più i matrimoni, mamma mia, fatevi di voi, no.
0: Anche se credo...
2: Mamma mia, lascia sto.
0: Credo di non dire una cazzata quando il 60% dei matrimoni non va a buon fine. Un 60%, dai, sicuro. 60% sicuro.
1: Comunque, parlate, è un po' lungo anche questo. No, sentiamo adesso. Perché non siete mai stati a un matrimonio rumeno, amici? Ciaone.
3: Ciao selvaggi, parlate dei matrimoni.
1: Diglielo.
3: Adesso non avete visto il matrimonio dell'est, rumeni e tutti gli altri là che sono, siamo dell'est. Là è da spendere, là è da spendere, non matrimonio qua in Italia che ho visto.
1: Di marcioni.
3: Poca roba, là è tanta roba da spendere. Infatti costa quasi 1500 euro in coppia. Per andare in matrimonio, tra tutto quello che offri nella busta, vestiti e tutto quello che serve.
1: Speriamo, speriamo che un rumeno non mi invita.
0: No, ma infatti noi invitate.
4: Radio Peter Pan.

0: Nel frattempo, dopo 16 minuti, Brasile-Giappone 0-0, va bene?
1: Forza Giappone, vincerà il Brasile, ma forza Giappone.
0: Ma sta simpatico il Brasile, perché
1: io tifo Giappone.
0: Cellotti.
1: Io tifo Giappone.
0: Io Brasile.
1: Va bene, e parlando delle buste.
2: Ma per quello che mette un casino di soldi sulle buste dei matrimoni, ognuno mette quello che può.
0: Ma certo.
2: Cioè, il matrimonio, mica te lo devo pagare io.
1: Ma soprattutto, amici,
0: questo è vero, questo ognuno deve fare quello che si sente.
1: Soprattutto,
0: dai,
1: amici, come dice lui.
3: Ciao ragazzi, ma che palle, non è mica un obbligo andare al matrimonio. Ognuno va, fa che cazzo vuole, non ho capito. Io metto questo, mi metto l'altro. Sta l'intelligenza degli sposi vedere se quello che hanno preso in busta è proporzionato alla persona che ha invitato. Credo. Sì. Ma aspetta Charlie, l'unica cosa che bisogna fare nella vita, che tocca nella vita, è morire, basta, dai mo.
1: Lololo.
0: La filosofia friulana, come arriva?
1: Stiamo per sentire un avvocato divorzista, amici.
4: Beh, avvocato, e quando vado ai matrimoni mi dice sempre: Ale, non fare la busta e digli pure che io gli regalo il divorzio. Lololo.
0: Però signorina, il fidanzato è avvocato.
1: Al fidanzato è avvocato?
0: Di pure che...
1: Dai.
0: Cioè, però posso dire,
1: avvocato col braccino.
0: Se tu ci pensi, hai un oltre, cioè ci sono 60% di possibilità che tu possa divorziare, avere il regalo
1: dai,
0: vabbè, ma sono 2000 euro, vai, lo
1: per
0: paghi,
1: quello
0: Luca.
1: Di più anche,
0: sì, allora è anche un bel regalo, perché hai molte possibilità di divorziare, lo fanno la maggior parte.
1: Quanta aridità in questa puntata.
5: Peter Pan.

0: siamo alla fine, selvaggi, gli ultimi due co-conduttori. Lui, visto che abbiamo sentito la signorina avere il fidanzato e... avvocato divorzista.
1: Sì. Buonasera selvaggi, ho sentito il messaggio di quella che ha il moroso avvocato.
0: Sì.
1: Per fortuna non ha il moroso becchino.
0: Però a quel punto anche lì, guarda, io non ti faccio regalo, però quando muori ti regalo il funerale. E costa il funerale, eh?
2: Allora, se uno è obiettivo e c'è un minimo anche di... sì, è un bel regalo.
0: Ma
2: assolutamente
0: scherzi.
2: Sì, perché cioè, è lì alla fine tutti
0: lo prendi dopo un sacco di anni, però alla fine.
2: Certo,
0: ma cosa vuoi?
2: Ti darà un pezzo di carta in cui dice che hai pagato un budget di funerale, dai, su.
0: E finiamo con lui. Lui c'ha questa teoria sui matrimoni. Io no. Però vabbè, sentiamo.
2: Okay.
3: Per quanto riguarda i matrimoni, direi che quando si fa i biglietti,
0: gli inviti,
3: o si invita tutti, o non si invita nessuno.
0: Ma perché?
3: Che ritrovarsi alcuni nomi e non altri.
2: E cazzo stai dicendo?
3: Non è per niente piacevole.
0: Ma cosa stai dicendo? È la sua teoria. O cioè, inviti tutti o non inviti nessuno.
2: Quindi 250 persone,
0: esatto,
2: o
0: sì,
2: niente.
0: Sì.
4: Radio Peter Pan. E next event.
2: Diamo un'occhiata dove saremo anche questo sabato 4 di luglio, il Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani a Ronca, provincia di Verona, con Marco Boffo e Fedro, ci sei anche tu. Poi il Derby Show alla Festa della Birra di Spresiano con Andrea De Luca, i remix Edo e Andrea Nordio. Saremo con il 90210 a Palse in Festa, a Palse, provincia di Pordenone, con DJ Max e la Lady Elena, il Rocky Festaiolo. E poi c'è l'Official Party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto, provincia di Pordenone, con l'apertura straordinaria per l'inizio di saldi con M-Beat e Monica Morgan. Noi abbiamo finito e quindi ci diamo appuntamento a domani.
0: Lololol, grazie a tutti.

0: Buongiorno, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: L'inflazione.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi. Forever Fun, Forever Summer. Svegli indesiderate.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: 2002 con Jordi. Ciao, buongiorno, si parte, ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
2: Ciao, come la radio,
3: ma on quale radio?
4: On Radio Pizza.
5: Dalle 6 alle 7.
6: Sveglie indesiderate.
7: Un'ora in te.

0: Lega, buongiorno, sono le 6:08, martedì 30 giugno 2026. Ciao a tutti, io sono Fede, colui che apre la radio, colui che apre il palinsesto con le sveglie indesiderate in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 e sveglie indesiderate con Fedro, amici. No, sbagliato, quello è un easter egg. Non è che martedì è già meglio, ci siamo levati dalle pallette il primo giorno della settimana, quindi si parte. Aspettate, faccio un po' di un po' di stretching aglierini. Vabbè, è così, funziona al mattino, si parte ma poi ci si blocca. Come state? Oh, ci siete? Dai, fatemi sapere, siete aperitivi? Avete dormito stanotte? Stanotte qui a Castelfranca rinfrescato, soprattutto perché ha piovuto. Da voi com'è la situation? Dai, 393-7366-240, iniziamo bene con il nuovo disco molto figo targato Gabri Ponte Giovanotti, si chiama DNA.
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fa insieme a Clooney Free Your Mind, il secondo disco che suoniamo in questa mattina delle sveglie indesiderate. Ciao, buongiorno, sono Fede, magari stai accendendo la radio in questo momento. Vorrei approfittare per fare un saluto a tutti gli amici che sono sul camion, che non sento da un pochino. Come state invece voi? Sono tratte lunghe, voi che state veramente tutto il giorno in mezzo al traffico. Fatemi sapere anche un po' com'è la situazione, il caldo, se lo state soffrendo, se state facendo delle tratte veramente faticose o se magari in questo periodo siete un po' più rilassati. E saluterei con... Cambio! E poi c'è lui che c'ha un dubbio.
1: Buongiorno! Ciao, buongiorno. Fede! È il busone da Botox!
0: Ma com'è il busone da Botox?
1: Buona giornata!
0: Buona
1: mamma
0: giornata!
1: Mia, fa caldo anche oggi!
0: Fa caldo! Ma com'è busone da Botox? Sì, ha visto la mia storia con Alice Fassina, cioè abbiamo le labbra così un po' cuoricino. Però no, non ci siamo fatti il Botox, no. C'è qualcuno di noi che si è fatto il Botox, però vabbè, dettagli. Parlerei così, parlerei un po' così. C'è il calendario infame oggi, martedì 30 giugno, che dice: le vie del Signore sono infinite, ma quando le devi imboccare trovi sempre il lavoro in corso. Io direi che se trovi il lavoro in corso puoi anche prenderla contromano, così magari non fai un soldo di danno. Vabbè, se stamattina siamo un po' nervosi, siamo senza stress, anzi no stress.

secondo giorno del suo nuovo lavoro, direzione Milano, l'autista con il furgone dopo 20 anni di fabbrica. Allora un super in bocca al lupo. E poi c'è un altro Andrea che dice: vede, lo sai perché i camionisti non si fanno sentire? Perché non hanno il camion, hanno il camioff. E vabbè, ma la colpa è la mia, però, vi ho abituato a questo livello. Vabbè, c'è la rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire quasi quasi me ne torno a dormire. Dovete sapere che mentre dormivamo alle 20:57 in Argentina c'era la luna delle fragole, una cosa bellissima. Il nome deriva dalle tradizioni di diverse popolazioni indigene del Nord America che utilizzavano le fasi lunari per scandire il susseguirsi delle stagioni. La luna piena di giugno coincideva con la stagione della raccolta delle fragole selvatiche, da cui appunto il nome luna delle fragole. È la prima luna piena dopo il solstizio di giugno, che ha segnato l'inizio dell'inverno nell'emisfero australe, quindi apparirà più alta del solito nei paesi a sud dell'equatore. Andate a cercarla, luna delle fragole, molto bella. La federazione uruguayana avrebbe cancellato il volo charter dopo l'eliminazione dei mondiali. A quanto pare, dopo la figuraccia dell'Uruguay ai mondiali, se la sono presa talmente tanto bene che hanno detto: vabbè, fate una bella cosa, il volo ve lo pagate da solo, a vostre spese, tanto non è che c'hanno problemi. Chiudiamo con quello che è successo proprio stanotte nei mondiali, perché a quanto pare c'è stato lo show del Paraguay. Il Paraguay ha mandato a casa la Germania, ma che bello, che bello. 1-1 e fine dei 90 minuti, poi sono andati ai supplementari, gol annullato alla Germania, e poi ai calci di rigore al terzo match point il Paraguay l'ha portata a casa. Sono proprio contento, mi piace questa cosa. Così dicono, hashtag siete fuori, e anche voi. Tornate a casa, ciao!

0: adesso. Oh, a proposito, a quanto pare anche il Marocco ha fatto lo show.
1: Buongiorno, fratello Fede. Ma cosa ha fatto il Marocco ieri con l'Olanda, Pioi? Ma che partito era? Cioè, ma sembrava... cioè, non so cosa, non trovo parole per descrivere la squadra del Marocco. Cioè, il mio paese mi sta rendendo talmente fiero di esserlo.
0: Sì, perché il Marocco ha vinto con l'Olanda 2-1 e anche l'Olanda a casa.
2: Svegli indesiderati. Radio Pit. Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit, Pit

0: brutto o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan Pink Power.
9: Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
11: Scopri One Sweep 90 di

0: la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. I-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: 7 fenomeno. Io sto guardando Nuova Scena 3 su Netflix. Non faccio altro che fare battaglie freestyle da solo, perché sono da solo dentro casa. E mi viene sta roba di fare: wow, frate, mi hai spaccato, hai fatto una bella punchline, il mio amico Joliet. Vabbè, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, buongiorno, sono Fede. Se ti sei appena alzato, mi fa molto piacere se hai messo Radio Peter Pan, così ce la passiamo un po' insieme in attesa del The Remix Show, il morning show di Peter Pan che vi fa compagnia tutti i giorni dalle 7 alle 10. E martedì si parla un po' di salute, soprattutto per quanto riguarda noi che ci svegliamo molto presto e che la sera dobbiamo cercare di dormire bene e di fare in modo di trovare un ambiente da letto soprattutto molto comfort. Ma tu, sondaggio un po' alla Rocky, sei tipo da letto disfatto o da letto sempre in ordine, tutto bello stirato preciso? C'era un mio amico che quando si svegliava durante la notte, se vedeva tipo il lenzuolo un po' arricciato, si alzava, lo rimetteva a posto e poi si rimetteva a dormire, perché c'aveva questa cosa mentale che il letto doveva essere sempre ordinato. Ma attenzione, fare il letto appena svegli non è buono. Non è buono, non è una buona idea, lo dice la scienza. Quindi cominciamo un po' a capire se innanzitutto tu sei tipo da letto disfatto, dici vabbè, ma tanto ci devo dormire anche stanotte, anche domani, non lo sistemo, oppure se sei da letto ordinato. Io sono da letto ordinato perché mi dà proprio quella confusione mentale, però a quanto pare sto sbagliando. Oggi mi sono impegnato e non l'ho fatto, l'ho provato a lasciare disfatto. Tra poco vi dico, nel frattempo ditemi la vostra al 393 7366 240.
1: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore. Damage up, power to the people, back once again for the renegade master. D4 damage up, the ill behavior, back once again for the renegade master. D4 damage up, power to the people, back once again for the renegade master.

0: da letto sempre in ordine, soprattutto al mattino, perché a quanto pare c'è uno studio che dice che rifarlo al mattino non è buono.
1: A Fede, che ne so io, letto disfatto, letto ordinato, tanto lo trovo sempre ordinato io.
0: Ah, ecco.
1: Quindi io vado,
0: magia,
1: mi butto, dormo.
0: Quella non si chiama magia, si chiama qualcuno che te lo rifà, mannaggia.
2: Io e mio compagno abbiamo una scatola praticamente dove mettiamo le lenzuola pulite e io non piego le lenzuola nemmeno lì, cioè nel senso le appallottolo, le butto dentro la scatola, poi cioè, mio compagno mi dice una per colore. Ma non ha senso, cioè,
0: no,
2: dato tempo
0: lui.
2: Due secondi sono stropicciato, la reputo una gran partita di tempo.
0: Mamma mia, meno male che c'è il compagno, perché io e te non avremmo mai potuto cozzare insieme. Che brutta cosa che mi hai detto. Vabbè, quanto pare c'è uno studio della Kingston University che dimostra che lasciare il letto disfatto al mattino aiuta a combattere acari e allergie. I ricercatori britannici hanno scoperto che rifare subito il letto intrappola umidità e calore, creando l'ambiente perfetto per gli acari della polvere. Quindi questi poi microscopici animaletti adorano le condizioni calde e umide delle lenzuola appena usate, quindi lasciare il letto scoperto per almeno un'ora permette all'umidità notturna di evaporare, rendendo l'ambiente ostile agli acari. Io facevo questo errore la mattina alzandomi sempre quei 10 minuti prima. La prima cosa che rifaccio è il letto, così dico vabbè, dopo quando torno me lo trovo già bello che fatto, insomma. E invece a quanto pare facevo un errore. Vabbè, tutto chiaro quello che vi ho detto?
3: Vede, sveglia,
0: no,
3: sveglia.
0: Ho sbagliato gag, la rifaccio, dai. Vabbè, tutto chiaro quello che ho detto.
3: A Fede non ci ho capito un cazzo.
0: Così è un po' meglio. Che figura.

0: Tra poco non ho neanche il tempo di lavarmi il viso la mattina, da quanto in ritardo mi sveglio. E dopo dovrei rifare pure il letto. Rimane così com'è, va.
1: Vabbè, però nella tua pigrizia fai una cosa buona, perché ricordatevi che rifare il letto al mattino fa male, perché sennò si formano gli acari. Oh, quanta cultura facciamo al mattino. Vabbè, prima di salutarci e di suonare gli ultimi due dischi, vi ricordo qualche appuntamento. Mercoledì 1 luglio, quindi domani, c'è il Pink Power DJ set alla Capanina Beach a Jesolo. Dalle 23 troverete in console Sister Gloria e Steffi De Cicco, mentre giovedì 2 luglio la nostra Sister Gloria sarà accompagnata da Alice Fassina al Pink Power al Brunch Republic a Montebelluna Treviso dalle 21, quindi passate insomma a bere una cosa in nostra compagnia. Credo, ah no, io sarò a Roma, mannaggia, volevo fare una passeggiata. Ricordo anche che Peter Pan è media partner Cornuda Summer Festival Treviso. Venerdì 3 luglio dalle 22 c'è il Peter Pan Hangover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Sabato 4 dalle 20 c'è la diretta radio con Marco Bazzo e la serata con i special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Masai. Domenica 5 luglio gli sceriffi della notte Igor S e Lady Brian presso gli impianti sportivi Via della Pace a Cornuda Treviso. Vi ricordiamo anche l'ultimo appuntamento della settimana, c'è la Peri Village Palmanova al Designer Village a Iello del Friuli Udine, il quarto e ultimo appuntamento al Palmanova Designer Village. Tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovate sul sito peterpan.it alla sezione 20. You make me feel alive again.

0: Morning Show, quello che vi accompagna tutti i giorni dalle 7 alle 10. C'è solo mezzo remix, però vabbè.
1: Siamo zoppi.
0: È andata così. Fai vedere i piedi. Ah no, i piedi però stanno bene. Dai, era quell'altro che è zoppi. Vabbè, dai. Forse per scendere a Marsiglia per farsi la passeggiata. Vabbè, vi lascio in compagnia di Edo con il The Remix Show. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 in solitaria con Peter Panamanetta. Ciao. Radio
2: Peter. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna. In occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power. Montebelluna, Treviso.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Far l'amore come ballare sotto un cielo spettacolare.
10: Radio Peter Pan.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 in punto.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, in A24, coda fra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Vediamo ora la 1, il traffico è rallentato fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Napoli per lavori. Rallentamenti in A4 tra Termine e Trezzo verso Torino e tra Monza e Cormano. Verso Venezia invece code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche sulla 8 tra Legnano e Bivio con la A9 per traffico intenso verso Milano. Coda in A9 tra Como Centro e Chivasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Buon viaggio.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Wind3 Protetti, a casa tutto bene.
18: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Forever Fun, Forever Summer.

Buongiorno ragazzi, 7:06 del mattino e il mattino è l'ultimo giorno del mese di giugno. Domani sarà luglio, quindi domani arriva quel disco lì che tengo pronto in archivio tutto l'anno per suonarlo due volte l'anno, tipo a inizio luglio e a fine luglio e basta più o meno. Oh mannaggia, ho fatto un po' di scaletta, l'ho stampata, mi son dimenticato di andare a prendere la scaletta alla stampante. Ma si può lavorare così, eh? Vabbè. Ragazzi, voi come state? Come sta andando questo martedì mattina? Siete pronti? Siete carichi? Oppure un martedì? Oppure tipo... è un martedì che non vorresti vedere... Però è arrivata un po' d'acqua, no? Ha raffrescato, ha voglia. Dai, facciamo una cosa, mettiamo il disco sveglio e poi con calma cominciamo un po' a chiacchierare. Perciò se avete voglia, battete un colpo durante il disco sveglia.

0: capito che robetta per svegliarsi. Era sufficiente per svegliarsi questo?
1: Ed oggi me ne servono due di disco sveglia, come il caffè, dormito 3 ore, andiamo a posto fa, aiuto!
0: Aiuto! Ma senti, ma cos'è sta storia che dormite 3 ore e poi volete andare a lavorare? No, io l'ho fatto tra domenica e lunedì perché avevo lavorato, però se non avessi lavorato, come è successa la settimana scorsa con la serata che abbiamo fatto da finti giovani per andare a vedere Fulminacci, io l'ho pagata 2 giorni poi questa scelta così scellerata di andare prima a un concerto, dormire 3 ore e poi andare a lavorare. È colpa del caldo, meno male che stanotte ha fatto un po' di pioggia ed è un po' più fresco.
2: Buongiorno, ha raffrescato cosa? Di niente. Solito a quest'ora 24 gradi a Mestre, oggi 28. Aia. Ma ha piovuto lava stanotte? Ciao!
0: Non lo so, non ero sveglio per vedere se stesse piovendo lava, devo dire la verità.
3: Mamma mia, raga! Mi sta salendo la bilirubina!
0: No, non so se è una bella cosa,
4: Non c'è nessuno che battere le mani!
0: Batti!
4: Maniche.
0: Sulle
4: ciao
0: maniche!
4: Ragazzi, martedì complicato! Ce la facciamo!
0: Ma per il caldo o per altri problemi? Perché potrebbe essere anche qualcosa che potremmo indagare eventualmente, se no, C'è la Lella invece che ha mandato un messaggio che mi ha fatto molto ridere. E ha scritto: buongiorno prosecchini del mio cuore. Non so che cosa voglia dire, ma mi fa ridere. Prosecchini mi fa ridere.
5: Scusate, ma c'è Andrea?
0: No, è a Radio Marsiglia. Sta facendo il colloquio lì. Tra l'altro il claim di Radio Marsiglia è la radio più profumata che ci sia.
6: Attenzione.

0: canzone meravigliosa.
1: Sempre bella questa di Medusa, Don't Wanna Go Home. 7:17 Radio Peter Pan, ciao ragazzi, The Remix Show in solitaria per questa settimana, c'è solo Edo, Nordio e Radio Marsiglia, e mi dicono anche che Radio Marsiglia è come Radio Maria perché il suo segnale è sempre pulito e quindi prende ovunque. Molto bene, e questo è il livello a quest'ora del mattino. Ma è colpa del caldo, provincia di Venezia, senti lì.
2: Non ha rinfrescato un cazzo, qua in quel di Grignago 7:10 e 29 gradi. Dai che andiamo.
1: Non male, dai, non male, ma domani arriva. Domani c'è da preoccuparsi, domani c'è da sistemare tutto.
3: Che bombetta!
1: Come? Senti, senti, lo riassentiamo questo audio qua. Senti l'ascoltatore come è preso bene alle 7 del mattino.
3: Che bombetta!
1: Questo lo salvo, questo devo salvarlo come audio, questo lo vogliamo riutilizzare perché mi fa molto ridere. E dicevo che se domani arriva la pioggia, quella importante, che già è arrivata ieri in Piemonte e a Milano, amici di Milano, com'è la situa stamattina da voi? C'è ancora un po' di fresco? Oppure arrivederci e grazie, saluti a tutti, saluti e baci. No, vedi, se arriva il fresco, se arriva la pioggia, bisogna sistemare tutto, vedi, un ascoltatore dice dalle 6 della mattina che bagno le angurie, non ha piovuto niente da me. È un problema, ma grazie per l'assist che mi hai fatto, caro ascoltatore, perché proprio poco fa alla macchinetta del caffè discutevamo di com'è difficile prendersi cura delle piante di casa, no? Io adesso ho questi fiori nuovi sul balcone e sono terrorizzato che mi possano morire i fiori, perché chiaramente sono in una cassettina che è più piccola di quello che a loro servirebbe, e quindi ho l'ansia adesso, le prime mattina e sera sono lì a togliere tutti i fiorellini. Non so se stamattina avete dato acqua a qualcosa anche a voi, boh, vabbè. 393 736 2400, ti ricordi?

0: show di martedì, edizione del martedì. E cosa cambia dall'edizione del mercoledì o del giovedì o del lunedì? Beh, che ad esempio alle 9 oggi parleremo anche di serie TV, per dire così, le differenze. Poi altre differenze? Devo svelare tutto, ma scusa, non posso. Stamattina alle 6 a correre c'era caldo uguale, ma almeno c'era un po' d'aria, e siamo a Fossalta di Porto Gruaro con questa ascoltatrice. Alle 6 a correre, che invidia. Io è un po' che, ma l'ho già detto forse in diretta, poi dopo non l'ho ancora fatto, ma ci sto arrivando, che vorrei andare alle 5 del mattino. Il problema è che dopo faccio un po' le corse. È una scusa, è tutto nella mia testa. Volevo salutare invece un altro ascoltatore, anche lui alle 5 del mattino nell'orto, già pronto a fare casino. Eh sì, vedi, giusto così, alle 5. No, vabbè, però aspetta, adesso sentiamo un altro messaggio audio di uno che invece c'ha proprio l'orto. Ma io dicevo che c'ho le piantine, quelle, cioè i fiori, capito? I fiori da balcone, non c'ho le roba.
1: Comunque, buongiorno, d'orto. Sta rinfrescando sì un pochino, perché ieri mattina c'erano 28 gradi, questa mattina ce ne sono 26. Qua San Biagio ha fatto un temporale questa notte.
0: San Biagio di Callanta.
1: Un consiglio per le piantine: mettici un lenzuolo sopra con un pezzo di legno che lo tenga alto, in modo da fare ombra sulla pianta. Io ho messo nell'orto un po' di piantine, io ho messo un lenzuolo da coprirle un po', fare ombra. Che reggono. Ciao.
0: C'ha l'orto che pare

0: Meet Me in the Dark su Radio Peter Pan, disco nuovo che hai sentito nel The Remix Show. Quindi aspetta che ha scritto di nuovo quello dell'orto.
1: Eh sì, perché certe piantine vanno tenute nascoste.
0: Ah, hai capito, per quello ci ha messo il lenzuolo allora sopra.
2: Vedo una delle differenze sicuramente tra la diretta del martedì, quella del mercoledì e del giovedì è che è martedì. Pazzesco, cioè follia.
0: Scusa.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: una scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine

0: Eureka, perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: settimana. Aspetta, perché ci sono anche dei problemi qua.
1: Ciao Edo, buongiorno. Io però per il morning show vorrei ricordare che oggi è martedì. Problemi.
0: Certo.
1: E ho un problema. Dica. Cioè ho una zanzara in macchina, non ho voglia di fermarmi. C'è qualcuno, tu hai una chicca, una perla per spiegarmi come mandarla via?
0: Sì. Tu devi ascoltare Rocky, allora la zanzara se ne va via da sola, capito? Quando arriva Rocky in diretta. No, sto scherzando. Ci mancherebbe. Oh, continua ad arrivare messaggi di ascoltatori tipo: oh, ma dei tedeschi non dite niente che sono stati mandati a casa. Ma credo che l'abbiamo già detto tipo 3 volte dalle 6. L'ho detto una volta io e credo 2 Federico già. E poi dopo arriva lo speciale mondiale. Intanto c'era lo speciale orto. Ciao Edo, questa mattina ore 5:40 esco per andare a lavorare e trovo mia nonna di 78 anni già piazzata con la canna dell'acqua da innaffiare l'orto. Toglietele tutto, ma non il suo orto. Certo. Però è un problema se continuiamo a dire orto, eh.
2: Scusa Edo, mi ha preso il tuo audio. Dicevo che quando ho sentito quello spagnolo che ha detto che orto in spagnolo significa buca di culo, ogni volta che sento uno che dice vado a prendere il pomodoro nell'orto,
0: No. Meglio di no, allora ci mancherebbe, a voglia. Poi c'era chi diceva: ma se le piante ce le hai nel vaso, perché raccontavo di come c'ho paura che mi muoiano i fiori nel vaso sul balcone. Controlla le radici, può essere che siano troppo sviluppate per quel vaso e quindi devi cambiare il vaso. Ho appena preso il vaso. No, no,

0: non so se avete notato che questo remix di Dracula circa 20 secondi fa c'aveva una parte un po' più strumentale prima dell'ultimo ritornello in cui sembrava che suonasse il telefono di casa. Mi sono girato pensando che fosse il telefono dell'interno che abbiamo qua. Ho detto di solito è silenzioso e invece no, era proprio la canzone così. Vedi qua, continuando a parlare dell'orto, un saluto a chi? A un ascoltatore che mi ha mandato la sua foto del suo orto dicendo che non c'è cosa più bella che avere il proprio orto, cioè ti rilassa tantissimo. Ciao belli, ciao caro. E poi ancora c'è un'altra bella storia per quanto riguarda le tecniche per le zanzare, per eliminarle se ce le hai in macchina finché sei in corsa, o meglio in questo caso lui ha fatto un altro errore, quindi si è dovuto fermare. Poi
1: una zanzara, vecchio, ieri mattina mi sono trovato la macchina piena, domenica mi sono dimenticato le porte aperte, il baule, ieri mattina ce n'erano una nuvola dentro in macchina di zanzare.
0: Vabbè, però anche te.
1: Non sono uscite per tutto il giorno lasciando i finestrini aperti e la macchina al sole.
0: Ormai
1: a mezzogiorno sono tornato a casa, l'ho riempita di DDT, 10 minuti e non c'era più neanche la polvere. Dopo ho dovuto aprire tutti i finestrini, se no sarei morto anch'io, sì, in macchina.
0: Probabilmente.
1: Ma sono riuscito a debellarle.
0: Vabbè, però hai rischiato la vita a te così. Cioè, realmente, ti sei messo in pericolo per le zanzare, ma scusa. È martedì e quindi mi sa che c'è bisogno anche di una spinta prima del fuorigiri, tipo una scotechina,
2: it's
0: no?
2: It's Tuesday and it's burning hot.
0: Sì.
2: Like la scotechina on radio, Peter Pan.
3: La scotechina.
4: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel The Remix Show.
0: È vero, solo nel The Remix Show c'è la scotechina e voi siete i nostri vocalist. Se volete mandare il vostro audio, fatelo su WhatsApp al 393-7366-240.
5: In them thin ass jets, but now man, my vision so clear out the window of the lair, and I'm talking on my celly, all the shit that you should hear. Listen clearly.

0: In the mix sta suonando per voi Matteo Monti.
1: Ma che bravo che è questo Matteo Monti. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. And when I leave with a kiss, you said I'll probably send you some bits. And I

0: quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Ma ce n'è solo uno.

0: saluto.
1: A chi?
0: A Massimo.
1: Non c'è più, non scrive più, basta, torna con le scuole, sa.
2: Il conte di Montecristo. E non c'è nessuno che bagna l'orto.
1: Attenzione. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla, sembrava quella roba lì. Are you ready, ragazzi? È martedì!
3: Magia, magia, portami via.
1: Era la figlia di Fantozzi. Dai che si va!

0: 15, quindi è martedì, scusami, martedì.
1: È solo martedì?
0: Solo martedì.
1: Ma che bordello state facendo?
0: Troppo.
1: Dai, raga!
0: Ah, ecco.

0: Matteo, ma scusa.
1: Che figata la scottecchina alle 7:40 con 30 gradi alla mattina.
0: E dopo la scottecchina, ragazzi, altro momento importante per il Deremix Show, quello del fuori giri. Are you ready? Andiamo? Facciamo un po' di casino? Se avete voglia, ancora audio su WhatsApp o storie su Instagram.

0: Ciao Edo. Ma sei da solo?
1: Sì, sono da solo per tutta la settimana. Ma per fortuna un solo solo ci siate voi. Belli carichi, Regas!
2: Mamma mia, che violenza! Pioi, dai, che andiamo! Senti che martedì!
1: Martedì! Belli carichi! Troppo!
0: Questo è un inizio di mattina!
1: Non si direbbe, signorina! Non si direbbe che per lei è un buon inizio, eh!
2: Let's go!
1: Questa è un'incursione del MUVA e poi lui che sveglio dal mattino, ma proprio tanto presto!
3: Ma che figata! Dalle 3:30 chiedo via il latte, porca quella sozza! Sento sta musica, mi fa diventare... Ma vorrei rialzarmi di nuovo alle 3:30 e ricominciare a lavorare!
1: Non lo so!
3: Non è vero!
1: Ah, ecco!
3: Ciao!
1: Vedi chi si sveglia alle 3:30 com'è al mattino, ma che puoi fare, cioè, non è che possiamo dirgli qualcosa. Va bene ragazzi, basta adesso, basta fare i stupidi, che è arrivata la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Ah, buongiorno signor Bollato. Sì, boato. Un martedì a tutti. Un martedì. Soleggiato. Ah, buongiorno signor Bollato.
1: Buongiorno,
5: in italiano.
1: Boato, sempre buono.
5: Sì. Come si fa a non parlare di sport questa mattina? Soprattutto perché in primis c'è stato l'esordio del nostro direttore a Wimbledon.
1: Hai
5: con
1: visto?
5: Brivido. Un bel esordio, ma con brivido.
1: Allora,
5: e poi,
1: lui.
5: Come non si fa a parlare di mondiali? Sì, eliminazioni clamorosissime. Ai calci di rigore se ne vanno a casa Germania e anche e soprattutto l'Olanda, che veniva data
1: così,
5: come vincitrice del mondiale. Sì, questo mondiale riserverà ancora sorprese. Spiace per noi giapponesi che ce ne siamo andati. Sì.
1: Ai.
5: Ma tralasciamo tutto. E augurarvi un felice martedì. Maestro Miyagi vi ricorda che la vostra mente è uno strumento potente. Quando la riempite di pensieri positivi, la vostra vita comincia a cambiare.
6: Radio Peter Pan. Toccami.

Il nuovo di Baby Rexha con David Guetta, cioè parla di donne tristi, mai siete tristi, donne, che è successo? Che succede? Ditemelo, ditemelo. Facciamo il sondaggio? No, sto scherzando. Abbiamo finito la prima ora del The Remix Show, but do not worry.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Yeah!
6: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 in punto, ora le breaking news.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge a nord con nubi fragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile che ha battuto il Giappone. Oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Te, come sta andando questo ultimo giorno di giugno? Domani scavalliamo, domani si gira il mese sul calendario e scopriamo chi c'è nel prossimo mese, cosa c'è nel prossimo mese, se ci avete ancora un calendario fisico, magari in qualche negozio, ufficio rimane, mentre a casa secondo me poca roba, capito? A casa non lo so, vabbè. Allora, per tutta la settimana sarò da solo, sì, visto che qualcuno arriva di martedì, perché forse, non lo so, lunedì dormiva. Ma che è? Ma c'è ancora gente che sta a casa il lunedì mattina dal lavoro? Ma dai, ma che figure fate, ragazzi? E quindi sì, ci andrei in vacanza e non mi risponde ai messaggi, ma c'ho delle teorie a riguardo. Non risponde ai messaggi perché succede che ci siano delle persone che non rispondono ai messaggi. E voi, amici ascoltatori, rispondete subito quando ricevete i messaggi oppure aspettate un po', perché ci sono delle cose che adesso vi racconto tra poco, quando con calma possiamo snocciolare tutto quello che c'è dietro queste teorie per quanto riguarda l'invio delle risposte su WhatsApp o in generale, insomma, quando ricevi un messaggio anche, non lo so, su Facebook, da qualche parte. 393-7366-240. Intanto c'è un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

Che relax, che chill questa. Michiko, DJ Goja, sulla di Peter Pan, le 8:10. Ragazzi, allora, come siete messi con i messaggi? Siete tra quelli che rispondono subito, o quelli che invece non rispondono mai, o quelli che rispondono dopo ore, o quelli che invece si prendono mezza giornata, cioè che è più di qualche ora, hai capito? C'è qualche problema, però la psicologia dice che non è disinteresse semplice il fatto che uno non ti risponda subito o maleducazione, ma potrebbe essere sovraccarico mentale, cioè ricevi tanti stimoli, tante notifiche e dici: guarda, io rimando perché non ho in questo momento le energie mentali per affrontare la risposta. Oppure potrebbe essere il bisogno di elaborare una risposta, cioè devo pensare, e in certe occasioni effettivamente è così, no? Se pensi, magari ricevi un messaggio che ti spiazza un po', dici: aspetta un attimo, mi prendo del tempo, rifletto prima di scrivere delle cazzate d'impulso e poi con calma ti rispondo. Oppure potrebbe essere anche una gestione dei confini personali, cioè non è che siccome mi mandi un WhatsApp e magari mi vedi online, io ti debba rispondere subito. Ti rispondo quando penso che sia arrivato il momento di risponderti, non superare il mio confine personale. Oppure ancora c'è una sorta di ansia sociale o pressione, cioè so che se ti rispondo subito o comunque quando ti rispondo poi si apre una questione e quindi non voglio aprire questa questione. Oppure ancora priorità diverse: lavoro, studio, famiglia, altre attività che possono influire e quindi possono avere la precedenza rispetto magari a quella chat lì che aspetta una risposta. Poi dall'altra parte invece c'è chi attende la risposta, che va in panico perché magari tu aspetti una risposta che per te è importante ma per l'altra persona non è importante dartela subito, e quindi lì si crea un cortocircuito che veramente, mamma che bene che sto da quando ho tolto l'online su WhatsApp. L'ho lasciato solo ai miei genitori, che sono preoccupati sempre, per il resto eliminato da tutti, così non vedo. Vorrei togliere anche le spunte, ma quello non lo faccio perché penso che in realtà poi, cioè, se lo apro l'ho visto e vedi che l'ho visto, fine, magari ho ricevuto semplicemente il messaggio, dici: ok, l'ha letto, a posto. Vabbè, vediamo un po' cosa ne penso di ragazzi. Intanto un po' di un po'

0: DJ Matrix sarà con noi molto presto a fare casino assieme a Radio Peter Pan. Intanto volevo salutare un ascoltatore che diceva: Edo, ma scusate, ma ditemi subito quali sono gli argomenti che farete oggi, perché sennò disdico il premium. E vabbè, così non si può. A proposito di premium, quelli che sono iscritti al programma premium del The Remix Show ricevono anche le reazioni e le risposte ai messaggi che ci mandano, perché si parlava anche di questo, di questo studio che dice che secondo la psicologia non è che si è solo maleducati o disinteressati se non si risponde subito ai messaggi, ci sono altre teorie. Però io devo dire la verità che sto abbastanza con lui.
1: Rispondere ai messaggi? Un giorno dopo, giusto per, dipende se mi gira proprio. Se mi devi dire qualcosa, mi chiami. Chiaro e tondo, semplicissimo.
0: Vedi?
1: Non stiamo a normalizzare i messaggi perché adesso viaggio tutto con WhatsApp, cazzi e mazzi, e mi scarichi su di me la responsabilità.
0: Bravo.
1: Di aver letto e non aver risposto.
0: Bravo.
1: No, caro, vuoi dirmi qualcosa? Ti vuoi assicurare che venga recepito?
0: Bravo.
1: Mi chiami e me lo dici.
0: Bravo, mi piace questa teoria, non è male.
2: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
2: Ma allora io mi domando una cosa: le persone che leggono i messaggi di WhatsApp dalla tendina delle notifiche e poi non rispondono mai, in che categoria mettiamo queste persone?
0: Una categoria particolare. Volevo salutare invece qualcun altro, non so come si chiami questo ascoltatore o ascoltatrice, che dice: ho appena finito di organizzare un addio al celibato. Quindi immagino, ascoltatore, possiamo per piacere cambiare argomento, celibato, quindi maschi, quindi gruppo di maschi che non legge i messaggi su WhatsApp. Ciao.
3: Ma dipende sempre da chi manda il messaggio.
0: Dica.
3: La fidanzata, nove delle ragazze, io rispondo subito, non è che mi faccio quei problemi. Se invece qualcuno mi chiede favori, mi chiede di fare questo, di fare quello, può darsi che per sbaglio io non veda il messaggio.
0: Può
3: mai
0: essere.
3: Per sempre,
0: mai per sempre.

0: ricordi che ricordi con le Blackpink dal 2025, quindi solo un anno fa, questo l'abbiamo suonato tantissimo, era Jump, hai saltato, e poi momento Back in the Days con questa ascoltatrice. Vabbè, ma qua si parla ormai di millenni fa, cioè una concezione totalmente diversa dei rapporti personali.
1: Credo, ma vi ricordate l'ansia che avevamo una volta se aveva ricevuto il messaggio o se ci voleva rispondere?
0: Ciao.
1: E partivamo con gli squilli. Ormai... ricordate gli squilli?
0: Ma certo, ma ormai veramente l'anteguerra praticamente della nostra testa. Saluto Sergio invece, ascoltatore, che dice: buongiorno Edo, nel dubbio io ho tolto spunta blu del visualizzato, così nessuno può dirmi niente, perché non devo giustificarmi a nessuno per quanto e quando devo rispondergli. Se il messaggio lo leggo, lo so io e so io quando risponderti. E poi c'è una mamma.
2: Allora Edo, in merito al discorso dei messaggi, sicuramente anch'io che sono mamma, che lavoro, ho altre priorità e quindi a volte mi capita di aspettare prima di rispondere a un messaggio perché ho altro da fare, come è giusto anche per chi riceve la mia,
0: sta per arrivare il
2: mio messaggio, e che quindi non mi aspetto che risponda subito.
0: Occhio,
2: però c'è veramente gente che ti risponde dopo un mese, dopo tre settimane, dopo giorni e giorni, quindi io sinceramente in quel caso lì, secondo me è proprio un po' più di una maleducazione, ho proprio una voglia di non comunicare, e infatti pian pianino da queste persone qua poi mi sono distaccata.
0: Aia.
2: Secondo me è proprio una questione di rispetto.
0: Non ha più amici lei, poveretta. Radio.

0: Dai, dai, Shakira, storia di Peter Pan. Sale molto questa canzone nelle classifiche, ho visto. Allora, martedì mattina 8:23, volevo salutare un ascoltatore che mi ha fatto tutta la storia molto bella di un suo invitato al suo matrimonio, che era stato invitato anche dal gruppo dei suoi amici a festeggiare una sorta di addio al celibato. Lui non ha mai visualizzato quel messaggio in quel gruppo, mai. Non si è presentato poi, ovviamente, alla giornata tra amici che avevano organizzato, e però si è presentato al matrimonio, ogni tanto escono, eccetera. Ma dico io, ma nessuno gli ha mai detto tipo una frase anche simpatica: oh, ma quella volta potevi rispondere? Sarà anche caduta in prescrizione ormai, però se continuate a vederlo, perché non fargli notare che non ha mai risposto a quel messaggio? È probabilmente perché è uno che non legge proprio mai i messaggi. E c'era anche un'altra ascoltatrice che diceva: no, io invece le lascio l'opzione per quanto riguarda le spunte blu, così proprio vedi che ho letto il messaggio, ma non ho voglia di risponderti. Certe persone se lo meritano. Hai capito? E poi invece altra teoria:
1: leggo il messaggio, lascio visualizzato, in testa mia penso, dopo gli rispondo e poi mi dimentico.
0: Succede anche a me questo, devo dire la verità. Angelica invece dice: io ho lasciato tutto a tutti, spunte blu, ultimo accesso, eccetera, e vivo benissimo. E poi aggiunge anche una bella emoji dello yoga, hai capito? Di lei che fa yoga. Dicevamo invece, e l'hanno scritto veramente in tanti, che per quanto riguarda i messaggi, quelli un po' più urgenti, lascia fare, non fare il messaggino, fammi una telefonata. Però c'è anche chi dice: ma nel 2026, ma chi è che chiama? Beh, io sì, spesso. Anzi, mi offendo se non rispondi, scusa, rispondimi. Non chiamo quasi mai, quando chiamo vuol dire che c'è un motivo dietro, no?

Enganno. Ma che bella che era questa, mamma mia. David Penn, KPD su Radio Peter Pan alle 8.27. Allora aspetta, ancora per quanto riguarda questa questione che poi archiviamo, perché poi c'è uno speciale mondiali, ma che ve lo dico a fa. Molto bello, dice un ascoltatore: se una cosa è pseudo urgente, quindi se devo mandarti un messaggio e il messaggio che devo mandarti è pseudo urgente,

se una persona mi manda un audio da 10, 15, 20, 30 secondi, quello che è, probabilmente poteva riassumere quel messaggio lì di 10 secondi in una frase di 12 parole e quindi si poteva andare molto più veloci con la comunicazione. Vabbè, abbiamo capito niente, cioè che ognuno poi ha le sue di abitudini per quanto riguarda i messaggi e secondo me l'unica cosa è che nessuno deve arrabbiarsi. Al limite se una persona non ti rispondi dopo qualche ora, un giorno, mandi un altro messaggio e basta, e non prendetevela.

0: Sole, Mare, Radio.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart,

0: anno 2000. Quindi ne sono passati 26 da questo disco? Stiamo cercando di dire questo, forse? No, stavo cercando di dire l'anno, semplicemente. Ciao ragaz, 30 di giugno, ormai manca pochissimo e archiviamo anche questo mese. Ma non solo archiviamo questo mese, ora vi spavento.
1: Cazzo, siamo arrivati a metà anno, il 20, 26 e mezzo se n'è andato.
0: Aia.
1: Che belli.
0: Già metà se n'è andato di quest'anno qua. E poi poco fa dicevo, oltre a tutta la questione di messaggi, adesso la riapriamo solo per un piccolo secondo, ma darò io la mia opinione e basta, perché ormai sono anziano, quindi posso permettermi anche di dare un consiglio a questo ascoltatore che ha chiesto una mano. E volevo salutare invece quelli che mi hanno inviato le foto dei calendari, perché dicevo, domani poi bisogna girare il calendario, che è una cosa che una volta si faceva, adesso insomma esiste in pochi posti, che il calendario fisico, no? E c'è chi ce l'ha a casa, diceva, per quanto riguarda quello della spazzatura, quindi delle immondizie, no? Il calendario della raccolta differenziata. E poi invece un ascoltatore che immagino lavori in una sorta di cantiere con il calendario sexy. Sì, guardali, cioè, eccoli qua, sono provincia di Milano. Ah, se lo sono fatti loro il calendario, molto bene. E donne nude, certo, scusa, quindi. Però loro hanno fatto una cosa per risparmiare, cioè ogni pagina in realtà c'ha due mesi, quindi adesso gira luglio e agosto. Allora, eccolo qua l'ascoltatore che diceva, scusate, allora come si gestisce un rapporto quando non hai tu le spunte blu, quindi non riesci a vedere, l'altra persona invece però non ti risponde al messaggio dopo un giorno, e si parla di ragazze? Non bisogna in questo caso commentare, cioè il mio consiglio è quello di cambia aria qua.

0: Hai la canzone preferita dal giornalista del GGCOM.
1: Breaking news. Buongiorno da Orio al Serio.
0: Buongiorno, come va il traffico? Tutto a posto?
1: Bene, bene, gli aerei partono e tutto a posto.
0: Meno male, meno male.
1: Allora, apriamo con la cronaca. In un paese alle porte di Treviso, un pensionato è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Ha accoltellato un suo amico perché durante una partita a briscola bestemmiava troppo poco.
0: Ragazzi, è importante, eh?
1: Sì.
0: Cioè, le cose vanno fatte seriamente se si gioca a briscola.
1: Da segnalare intanto una strage di anziani. Ieri sera i TG si sono dimenticati di dire di non uscire nelle ore più calde e di bere molta acqua.
0: No, mannaggia, che problema. Meno male che lo diciamo noi per radio adesso.
1: L'Unione Europea chiede informazioni all'Italia sul motivo dell'allargamento della lista delle specie cacciabili. In particolare vogliono sapere perché non sono stati inseriti i ciclisti che corrono in tripla fila sulle strade più trafficate.
0: Allora lei stia attento che abbiamo direttore e editrice che sono dei grandi ciclisti, stia attento a quello che dice.
1: Va bene, allora chiudiamo questo capitolo e apriamo quello del pensiero filosofico, perché ritorniamo nel fatato mondo di Monica Morgan.
0: Non le piace?
1: No, fa un po' dormire.
0: Fa dormire, beh, il mondo fatato di Monica Morgan, è in vacanza la Monica, chissà cosa pensa in Sardegna.
1: Ha pensato questo. Il buco chiese alla ciambella di uscire con lui, ma lei rifiutò. Morale della favola, non tutte le ciambelle escono col buco.
0: Grazie mille.
1: Era meglio se andava in Sicilia, perché l'isola della Sardegna non le fa molto bene.
0: No, infatti non è l'unica che dice che lo spritz non si prende sotto il caldo, che poi escono delle cose un po' strane.
1: Secondo me si trova a Perdas de Fogu.
0: Può essere.
1: Wowza il lusso.
0: Ma anche sì, io sono stato a Capomannu, comunque qualcosa con la U sicuramente. Visto che c'è anche il buco della ciambella. Grazie.
1: Attento ai tuttura e du.
0: Al nostro giornalista Orio al Serio, il collegamento col GGCOM torna giovedì.

0: sei. Oh, io l'ho sempre detto così. Ma mi hanno detto di dire Lanfao. No, dai, no, Lanfao non mi piace. Sexy and I Know It 2011 su Radio Peter Pan 8:46. Tra poco c'è lo speciale mondiali, poi ci siamo un po' buttati in mezzo alla mischia messaggi e calendari. E, beh, mamma mia, ci sono delle foto che mi stanno arrivando di gente che... ma va ancora forte allora il calendario, eh? Va talmente forte che per qualcuno è una sorta di asticella, metro di paragone per quanto riguarda il lavoro di un, di alcune persone, no? Che sì, ce li avete anche voi sicuramente al lavoro, quelle persone che non sapete cosa fanno, non sapete perché sono lì, non sapete quanto staranno lì, non sapete quanto prendono e vi domandate ma perché?
1: Noi abbiamo un calendario in ufficio di un ente pubblico che non dico.
0: Non dirlo.
1: E c'è il nostro collega, l'unico dell'ufficio che non fa un bip, il primo non ha ancora girato il calendario, che è uno dei suoi pochi, delle poche cose che fa. La capa gli dice oggi potresti essere licenziato, lui capisce e gira il calendario,
0: capito? Perché la capa sa che non può mandarlo via, perché chissà quanti soldi ha accumulato di TFR negli anni, chissà quanti soldi di ferie, preavvisi, magari scatti di anzianità, e quindi non potranno mai cacciarlo. Però se devi girare una volta al mese il calendario, cavolo, fallo, no? È l'unica roba che devi fare.
2: Radio Peter Pan,

devo fare 20 secondi seri per rispondere a un ascoltatore che ha detto che ogni giorno ci sono parecchi incidenti per la strada, alcuni purtroppo anche fatali e anche molto spesso riguardano i ciclisti. E dice: ragazzi, mi raccomando, non scherzateci sopra, perché poi molto spesso c'è questo odio generale verso i ciclisti che è colpa di una bassa cultura dell'italiano medio. Sto leggendo quello che ha scritto in generale, e di odio alimentato anche per colpa dello sketch che avete appena fatto. Ora, a me spiace doverlo specificare, però chiaramente ovviamente stiamo sempre dalla parte del bene, nel senso che non vogliamo che nessuno si faccia male, quindi ovviamente era uno sketch, e ovviamente poi abbiamo specificato anche che siamo molto amici dei ciclisti, e l'importante è aver rispetto di tutti e di tutto, quindi anche per la strada ci vuole sempre un po' di pazienza. Ho visto anche l'immagine di quello che è stato buttato giù dalla bicicletta, con la gente che è passata col motorino accanto. Insomma, non è il programma e il modo questo magari per parlarne, però ogni tanto qualcosa bisogna pur dire, no? Cioè, non è che possiamo stare sempre fermi e non dir niente. Quindi mi spiace se questo ascoltatore se l'è presa male, però ho fatto questo chiarimento per essere un po' più tranquillo, mettiamola così, dai, nel senso, cioè, essere tranquilli di aver spiegato che stavamo ovviamente scherzando. Allora, passiamo ai mondiali. Giappone fuori, ha vinto il Brasile. Germania fuori, ha vinto il Paraguay ai rigori. Olanda-Marocco fuori, l'Olanda ha vinto il Marocco. E queste sono le notizie serie che sono arrivate in quest'ultima nottata. La cosa che faceva ridere è che c'era quel informatico che aveva previsto i Paesi Bassi come paese vincente, l'abbiamo detto con Andrea le scorse settimane, e quindi sta cosa è già saltata. Questa è già andata. Però poi ci sono altre notizie dello speciale mondiale che vi do tra pochissimo, che mi hanno fatto molto ridere. Intanto

0: sarà parente di qualcuno oppure ci avrà altre problematiche. Il TFR prima o poi devono darglielo. Non si può scherzare stamattina. Niente, va così stamattina, ho capito. Senti qua, Matteo Monti, in the mix, no, in the mountain.
1: Buongiorno, buongiorno. Noi si va in montagna a camminare, a divertirci un pochino. Sono il mio allievo dell'Academy, il mitico DJ Thomas Guadagnini. Pronti alla partenza.
0: Ah, il nostro Matteo Monti in the mountain. Speciale mondiali continua con una notizia che ho visto ieri e che mi ha fatto ridere, perché lo nominiamo spesso, il pezzotto. Il pezzotto che è utilizzato dalla Corea del Nord. I diritti televisivi dei mondiali valgono circa 3,8 miliardi di dollari e sono il 60% delle entrate complessive. Ma se tu non li paghi i diritti televisivi e non vuoi trasmettere e vuoi trasmettere lo stesso i mondiali, lo fai in maniera illegale. E la cosa che fa molto ridere è che appunto Kim Jong-un ha deciso di risparmiare, di utilizzare una sorta di segnale criptato e preso che poi viene ritrasmesso in televisione con tanto di spot di McDonald's e Coca-Cola che vanno in onda. Tu dici, qual è il problema? E qual è il problema? Che in Corea del Nord non sono molto aperti a tutto l'affare dell'Occidente, capito? Eppure invece, brum, va tutto in diretta così. Mamma mia, col pezzotto. C'è invece una catena di fast food americana che ha regalato, ha promesso di regalare un burrito se vi presentavate nel loro negozio con una maglia dei mondiali. Regas, la gente, pur d'avere un burrito a gratis, ha tirato fuori di quelle chicche incredibili. Ve le metto tra qualche istante nella pagina Instagram del The Remix Show. Vi metto le foto di questi qua perché mi fanno riderissimo.

0: peccato che qualcuno abbia mandato un messaggio per dire qualcosa sul pezzotto, visto che avete fatto le pezze su tutto stamattina. Dai che sto scherzando, devo specificarlo anche su questo, spero di no. Ragazzi, una seconda ora del The Remix Show è andata, ne abbiamo una terza. Parleremo tra poco di serie TV e quindi quando avete voglia mandate la vostra recensione express 393 7366 240, nome della serie TV che state guardando, voto da 1 a 10 ed è sufficiente. E poi più tardi invece dalle 9:30 mezz'oretta dedicata agli servizi in camera, quindi se avete qualche servizio in camera dell'ultimo, sempre su WhatsApp basta mandare la dedica e soprattutto il numero della persona da chiamare.
1: The Mix Show.
0: Sì, tutto bene.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Turn the bass up.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay che batte sempre i calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis all'esordio a Wimbledon. Il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: The Remix Show. The Remix Show.
21: Con Edo e Andrea Nordio.

0: L'estate era quella del 2020, Rocco Hunt con Anna Mena. Mi sembra che in occasione di questo disco o di quello successivo che usciva poi l'estate successiva, quindi quella del 2021, abbiamo anche fatto l'intervista ad Anna Mena. Cioè io le ho fatto l'intervista, un po' in italiano, un po' in spagnolo, un casino quella volta. Mi aveva promesso che mi avrebbe invitato a casa sua e invece poi non mi ha mai invitato, l'ha detto solo così, tanto per dire, durante l'intervista, per fare la simpatica. Mannaggia, noi le passiamo ancora i dischi, ma si è comportata malissimo. Era l'estate del 2020, estate con noi anche al mare.
1: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: Show, il Morning Show, ancora un'ora da passare insieme e in questa mezz'ora invece che va tra le 9 e le 9 e mezzo abbiamo uno spazio il martedì legato alle serie TV, quindi tra poco vi do un po' di news che riguardano un po' di serie che conoscete sicuramente, dall'altra parte invece vorrei le vostre recensioni express, quindi se avete voglia su WhatsApp nome della serie TV che state guardando, voto da 1 a 10 e se proprio vuoi aggiungere due o tre parole mi fai la recensione express.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.

Band. Ma che bello che questo remix 2026 fatto da Party Popples. Invece un sacco mi gasa. C'è un problema, ragazzi, qua dobbiamo sospendere il programma. Sospendete tutto. C'è un moscerino che continua a girare attorno al mio caffè e adesso continua a posizionarsi. Possiamo ammazzarlo? Facciamo qualcosa. Allora, ragazzi, 9:15 del mattino, martedì, e quindi dai, qualche breve news sulle serie TV e poi le vostre recensioni express, se non l'avete ancora fatta, su WhatsApp 393-7366-240. Allora, la prima notizia riguarda il mostro, che continua su Netflix, già lo sapevamo, ma sono arrivate le immagini delle riprese e quindi dei primi set che si stanno facendo per quanto riguarda questo sequel de Il mostro. La seconda parte, quindi questa nuova miniserie, sarà incentrata però sulla figura di Pietro Pacciani e dei suoi compagni di merende. Ovviamente la storia ripercorre quella del mostro di Firenze, siamo intorno agli anni 80, lo sapete, devo dire, bella pesa è la prima stagione, però se vi piace un po' la storia e capire un po' meglio che è successo quegli anni, secondo me ha fatto anche molto bene. Di cambiamo proprio di genere e anche un po' più leggeri, andiamo con Maxton Hall, che c'ha una data d'uscita per quanto riguarda la terza stagione. Non c'ha proprio una data, c'ha un mese, dicembre 2026. Le riprese sono finite 6 mesi fa e quindi adesso cominciano ad arrivare delle news. News che riguardano anche Stranger Things, l'universo Stranger Things. Se settimana scorsa abbiamo detto che The Burrows, sempre dai creatori di Stranger Things, era già stato cancellato dopo una sola stagione perché era costato troppo e insomma forse non aveva fatto tutto il successo che si pensava potesse avere, dall'altra parte invece i protagonisti di Stranger Things 11 e suo papi, no? Quindi Millie Bobby Brown e David Harbour lavoreranno ancora insieme in una serie per Netflix. I due interpreteranno ancora una volta una coppia padre figlia. Harbour sarà il detective, l'ex agente dell'FBI Matt Wolfe, costretto a tornare in azione perché la figlia Rebecca, interpretata da Millie Bobby Brown, scomparirà durante una missione sotto copertura e quindi succederanno delle cose. Queste le news, insomma, che riguardano un po' quello che sta succedendo all over the world. Ma adesso voglio le vostre di news. Quale serie TV stai guardando? Dimmelo.

0: C'era anche un'altra news che riguardava la terza stagione di Mercoledì. Eva Green, che interpreterà la zia Ofelia, che sarà secondo me un personaggio molto centrale poi per la terza stagione di Mercoledì, si è fatta male durante le riprese, però sta bene adesso, ok? Brutto incidente, però tutto ok. Le vostre recensioni Express: io sto guardando The Reacher su Prime, poi ancora qualcun altro. Elisa: io sto guardando Il Trono di Spade, direi un 8 su 10. Elisa, a che stagione sei arrivata? E poi dice: tutti parlano di questa invece nuova produzione che si chiama Ovunque tu sia. E ci fa la recensione Express Alessandra, che non l'ha ancora finito, però dice: voto 8 per ora, dopo aver finito invece sempre Alessandra One Piece con voto 100. Questa è una delle recensioni che è arrivata. La Ale invece dice: ma scusate, qualcuno ha già parlato di Off Campus? E nelle scorse settimane tanti, sì, ne sono arrivati di messaggi così. Edo: io sto guardando The Umbrella Academy su Netflix, sono alla terza stagione. Di per sé alla trama darei un po' di un bel 7, ma poi dopo un po' di robe che succedono, cambi, gente, inclusione, il voto cala al 6. E poi invece poco fa avevo anche detto: beh ragazzi, aspetta, non possiamo andare avanti col programma perché c'è un problema con un moscerino che sta rompendo le balle in studio.
1: Ciao Edo, però ti prego, se non vuoi tirarti anche gli animalisti, c'è possiamo ragione. Ammazzarlo.
0: Scusami, hai ragione,
1: sbagliato. Era forse da evitare, no, ma visto la giornata che sono tutti che ti rompono i coglioni.
0: Ma stavo scherzando, no, era uno scherzo.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Arrivano così, uno dietro l'altro, i messaggi su ovunque tu sia. Molto bene, io invece, ragazzi, sono alle prese con le ultime puntate di Senza Giudizio, questa serie spagnola bruttissima, ma ormai voglio sapere come va a finire. Pare di vedere Carabinieri, ambientato però in un ufficio giudiziario, versione 2026, una baracconata incredibile, ma non guardatela, è bruttissima, non guardatela.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma

0: è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: Peter Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Più o meno questo è il titolo, per tutti diciamo.
1: Servizio in camera verde?
0: Sono in due, Josué e Jeremy. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
0: Come state?
2: Bene, bene, dai.
0: Gemelli tutti e due con la J, è stata una cosa voluta questa, per non fare un torto.
2: Sì, infatti è nato anche il terzo fratellino, anche lui con la J.
0: No, tutti davvero? Come si chiama il terzo fratellino?
2: Giona,
0: ok. Allora, ragazzi, intanto vi faccio una domanda: siete gemelli omozigoti o eterozigoti?
2: Siamo eterozigoti, però siamo identici.
0: Davvero?
2: Sì,
0: no,
2: sì, sì,
0: grandi.
2: Sì.
0: E come mai sta cosa? Come ve la spiegate? La scienza che dice?
2: Al dottore, non a me.
0: Non siete dottori voi?
2: No, non ancora.
0: Non ancora, ma tra poco ci sarà l'esame orale della maturità. Quanto manca?
2: A me poche ore, al fratello ancora qualche giorno.
0: Avete fatto le superiori assieme?
2: No, due scuole differenti.
0: Vi siete divisi, allora dai, Josué che scuola ha fatto?
2: Ormai spero di aver finito il Paolo Sarpi a San Vito al Tagliamento, economia.
0: Economia, invece Jeremy?
2: Io invece a Treviso turismo.
0: Ok, dai ragazzi, allora in bocca al lupo per tutto, ma soprattutto tanti auguri per i vostri 19 anni. La mamma e non solo ha scritto: lo so che non vi piacciono le smancerie, ma volevo farvi un piccolo dispetto, per cui tantissimi auguri di buon compleanno ai miei gemellini che tra poco faranno la maturità. Un mega abbraccio dalla vostra mamma, in bocca al lupo per l'orale. E non solo, ci sono anche le sorelle Amy, Cindy, il piccolo di casa Giona e il papà.
2: Grazie mille.
0: Un abbraccio e buon esame. Ciao ragazzi.
2: Ciao, buona giornata, grazie.
0: A voi, ciao.

0: Proviamo. Spero non abbia messo giù. Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma io non so il suo nome. Non mi hanno detto come si chiama.
1: Giovanna.
0: Ah, la signora Giovanna. Allora, benvenuta in diretta su Radio Peter Pan.
1: Grazie, buongiorno.
0: Come va, signora? Tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto.
0: Mi hanno detto benissimo. Che oggi è una bella giornata per lei, perché compie gli anni.
1: Sì, infatti.
0: Allora, intanto auguri, signora Giovanna. Possiamo dire quanti sono?
1: Certo, 61.
0: Allora la festa grande l'abbiamo già fatta l'anno scorso, giusto?
1: Infatti, sì, oggi.
0: Oggi che si fa oggi? Qual è il programma della giornata?
1: La giornata sarà una giornata normale e stasera una cena con le amiche.
0: Ah, ok, molto bene. Ma in che zona siamo? Perché non riesco a capire l'accento.
1: Di Milano.
0: Ah, ok. Allora, è arrivato un messaggio per lei che dice: lei non va ascolta, ma io sempre, quindi sono sicuro che potrebbe farle ugualmente piacere, perciò fatele gli auguri, ditele che le auguro un fantastico compleanno da parte di suo figlio che gli vuole un mondo di bene. Grazie ragazzi, un abbraccio da Fex.
1: Grazie.
0: Ti aspettavi, no? Vedi, non sapevi. Adesso, signora Giovanna, da oggi sarà costretta ad ascoltare anche lei Radio Peter Pan.
1: Va bene, con molto piacere.
0: Buona festa.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: che non lo sapevo? Ma sai che non lo sapevo che questa canzone dicesse...
1: È una puttanata, puttanata, puttanata, puttanata, puttanata, puttanata, puttanata, puttanata, puttanata.
0: Non è che è il messaggio che hai mandato.

questa volta lo faremo giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria e Alice Fassina. Io venerdì sarò al Cornuda Summer Festival assieme ad Andrea De Luca e Francesca Voice e tutti

0: perdeteli, in base un po' anche alla vostra località, eccetera. Io devo dirvi che questo sabato 4 luglio il Delemix Show sarà live dalla Festa della Birra di Spresiano in provincia di Treviso. Ci saremo io, Andrea Nordio, che torna dalle ferie, e Andrea De Luca. Mentre invece domenica 5 luglio un altro programma di Radio Peter Pan, Lo Sfogatoio, si sposta e va in montagna, la baita, la Genzianella a Piancavallo in provincia di Pordenone. Dalle 14 la diretta e il DJ set ovviamente con i Selvaggi, Marco Bax e Fedro. Non sono riuscito a dirvi tutti gli appuntamenti di questo weekend, quindi curiosate sul nostro sito peterpan.it o sulla nostra app alla sezione eventi.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Heroes su Peter Pan. 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea Di Luca.
1: Signori, preparatevi a dare il massimo.

0: Che 2000 Heroes, ragazzi, che ricordi, ma ti ricordi che ricordi, ma ci dobbiamo lasciarla fino alla fine questa.
1: Sei carico, Giovanni?
2: Sto facendo piano per non rovinarti la canzone.
0: Per me l'avevo già rovinata. Che figata. Ultimo disco della puntata del The Mix Show del martedì. E domani arriva quella del mercoledì.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
0: Chiudere con Sky and Sand, devo dire, tanta roba, quindi bravo Andrea De Luca per aver scelto queste tre canzoni. 2000 Heroes che torna intorno alle 12.35, io torno domattina alle 7, ciao!
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: 10:02, l'ora della Generation.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ne saluto e ringrazio Edo che torna domani nel mercoledì del The Remix Show. Pronti a cominciare questa puntata della giornata più complicata della settimana, è martedì. Quindi te come ti senti? Ti senti più Germania o più Paraguay? Ti senti più Olanda o ti senti più Marocco? Comunque tu ti senta, l'augurio è quello di Shakira nella sua canzone dei mondiali, Dai Dai.

veramente, ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buon martedì 30 giugno 2026, 7 minuti dopo le 10, ultimo giorno del mese, poi archiviamo. Domani si gira pagina del calendario sperando che la foto che c'è sul mese di luglio sia una di quelle foto accattivanti. Pronti ad affrontare queste 3 ore fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, Along the Broad, il dilemma rossato, la sala giochi col computerone. Io già ti dico di cosa vorrei parlare con voi stamattina, nella prima mezz'oretta della Generation. Vorrei parlare di storie d'amore, un po' ispirato anche da Temptation Island. E quindi, dato che la musica è prima di tutto, intanto t'ho rubato un disco dall'archivio che già dal basso in levare riesce a riconoscere. Di mezzo c'è la parola amore, Christian Marchi.

0: Correva l'anno 2008, Christian Marchi, Dr. Felix, Love, Sex, American Express, disco rubato dall'archivio per cominciare a ruota alta questo martedì della Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, non

Capanne, ciao, io sono Joe, c'è la Generation. T'ho messo sul tavolo intanto il tema generico, ho detto oggi parliamo di amore nella prima mezz'oretta, ma perché mi stavo confrontando con la badante su questo. Viviamo una storia d'amore romanticissima, ormai 7 lunghi anni, però comunque ci sopportiamo e ci tolleriamo. Una cosa per la quale andiamo molto d'accordo è il cibo. Cambiano le abitudini d'estate, quindi si smettono di mangiare alcune cose, si inizia a mangiare qualcosa di più fresco, però siamo affini da quel punto di vista. Lei mi guarda seria negli occhi l'altra sera a cena e mi fa: per fortuna che ci piacciono le stesse cose, altrimenti sarebbe già finita. E probabilmente sarebbe così, perché secondo me io sono amante della ritualità del pranzo e della cena, mi piace stare seduto a tavola e anche confrontarsi, no? Sai, sulla giornata, com'è andata, cosa hai fatto con me, cosa pensi di questo, di quello e di quell'altro, però deve essere di fronte a qualcosa di buono, di godurioso. A noi piacciono le cose molto speziate, molto soffritte, che sia di cipolle, che sia di aglio, anche molto fresche in questo periodo. E quindi mi guarda e mi fa: per fortuna ci piacciono le stesse cose, altrimenti sarebbe un dramma. Da qui ho detto: potremmo svilupparci una domanda del cavolo con due Z, quindi 393 7366 240. C'è una cosa per la quale secondo te una coppia non funziona? Cioè, se non ti piace quella roba lì non puoi stare assolutamente con me. Può essere qualcosa legato al hobby, al tempo libero, alle passioni televisive, alla politica. Se non ti piace quella roba non puoi stare con me. Ditecelo.

0: Pitbull.
1: Dub Dogs, How Does It Feel? Su Peter Pan e c'è la Generation, stiamo parlando di cose che fanno funzionare la coppia. Sai, all'inizio c'è l'innamoramento, c'è quella fase lì in cui è tutto perfetto, è idilliaco, è magico, è veramente qualcosa che vedi nei cartoni animati o nei film. Poi però c'è la quotidianità e alla fine con la quotidianità ci sono delle robe che devi avere in accordo o in affinità da un certo punto di vista con la persona con la quale scegli di stare. E io con la badante abbiamo questa affinità culinaria, ci piacciono le stesse cose da mangiare, tipo...
2: Ma perché con 40 gradi una bella minestrina non te la mangi?
1: Allora, minestrina in questo periodo no, però il risotto sì, non riesco a non mangiare il risotto sto periodo. C'è la Eli da Verona, dice: guarda, se non ti piacciono gli animali o pratichi la caccia barra pesca per consumo, no, non puoi stare con me. Lei l'ha proprio messo come divieto assoluto. E poi c'è un'altra signorina che c'ha bisogno. È caldo.
3: Ciao. Beh, io non so se sono banale, ma secondo me, a parte tutto il resto, ma il sesso, che è il contorno, la cornice del quadro, diciamo. Il sesso, se non piace, se non hai feeling nell'intimità, secondo me non può funzionare. Diciamo, con l'andare degli anni si capisce che si può perdere. Non so se parlo così perché con un uomo africano, gli africani basano moltissimo sul lato sessuale, cioè loro dicono che fanno l'amore anche fino a 75
1: fino... volte al giorno, ma sarà troppo. 393 736 6240, prova a pensarci, ditecelo. No, I can't.

0: Papi, Becky G, sorry Papi, su Peter Pan. Io parlavo della mia affinità culinaria con la badante, però mica per forza deve essere con la compagna, con la moglie, con la fidanzata, può essere anche col fratello l'affinità culinaria. Senti Morgan cosa dice.
1: Oh Gio, a proposito di caldo, io e mio fratello abbiamo avuto un lampo di genio l'altra sera. Ci siamo preparati noodles col brodino.
0: E aggiunge:
1: inutile dire che quando ci siamo trovati davanti il piatto sudavamo solo a guardarlo.
0: Ma certo, anch'io quando decido di mangiare il risotto, è chiaro che sudi, però il godimento del palato è un'altra roba, dai. Affinità, affinità di coppia, c'è una roba che se non piace all'altra persona non puoi stare con me.
2: Radio Peter Pan.
3: Lo sai che è bello ascoltare questa musica?
2: Forever Fun, Forever Young.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Purple, Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves, Something On My Mind. Su Peter Pan si sta parlando di affinità di coppia, legati ai gusti, cioè se quella roba lì non ti piace non puoi stare con me, oppure se quella roba lì ti piace troppo non puoi stare con me. Questa è la condizione che ha messo Farfallina da Formia, che scrive: non sopporto il maschio che dà più attenzione alla sua moto che a me. Quindi se stai troppo dietro alla moto e meno a Farfallina da Formia, non puoi stare con lei. Fra poco chiudiamo questa storia qui, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Carglass ripara. Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
11: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Quest'estate parti con Opel.
15: Of course.
14: A giugno corsa e tua con tasso zero.

0: in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Forever Fun, Forever Summer.

questa chitarrina sexy. Dal 2010 Rihanna, te amo, state ascoltando Radio Peter Pan. Si parla proprio d'amore nella domanda del cavolo con due Z. Leonardo è arrivato a questa conclusione: amore profondo verso Radio Peter Pan, ci piacciono le stesse cose. Vedi, il fatto che ti piacciono le stesse cose non per forza tutte al 100% l'affinità dei gusti, però magari ti piace lo stesso genere di film, di serie TV. La sera ti ritrovi davanti al televisore e poi magari ti confronti. Se a uno dei due pesa sta cosa, non va avanti la coppia. Questa è la questione secondo me, ma pare anche secondo voi. Il sesso, Joe, se non ti piace il sesso non puoi stare con me, questo è il messaggio che manda Alessandro. Sulla stessa linea più o meno anche Vale da Chioggia, che dice: la verità è una sola, se in una coppia entrambi piacciono le stesse cose, e lei proprio mette le emoji della patata e del pisellino, la coppia scoppia alla faccia degli aspetti culinari. Però vedi, c'è qualcun altro, tipo Nicola, ma anche Alessandro lo diceva, un altro Alessandro, parlano di politica, poi loro entrano nello specifico: se quella roba lì della politica ti piace, allora non puoi stare con me. Politica, ma anche, che ne so, l'attualità, se sei in disaccordo su tantissime cose, sui punti di vista, ma è una questione valoriale, no? Poi ci sono le passioni, e qui c'è il messaggio di Suri, col quale chiudiamo. A me è stato detto, scrive Suri, che tengo più alle mie serate che ad altro. Facendo il DJ ho questo malus, purtroppo, perché si hanno i weekend sempre impegnati. Però per mettere un po' di pepe, mai abbandonare la propria passione per colpa di qualcuno. Ma questo mai! Cioè, se è una passione, abbandonarla, anche degli amici, abbandonarli per una relazione, io sono sempre in disaccordo.

0: da Stupider Pan nella Generation, saluto Nicola che manda un messaggio che non avevo capito che direzione prendesse e ci ha messo in mezzo un disco night, un bestemmione. Dice: Gio, tranne per alcune canzoni, che playlist disco night stamattina? Però vedi, dipende da come la metti giù, perché se tu ci dai il tono, col messaggio scritto non si capisce, il tono dà tutta la positività o la negatività, quindi gli ho chiesto: ma in positivo o in negativo? In positivo, allora alla grande. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata più complicata della settimana, però agevolata per qualche segno. Vanno bene, fra i tanti segni dell'oroscopo oggi è veramente un successo dietro l'altro, quindi oh, festeggiano quelli dell'Ariete, quelli del Toro, i Gemelli, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali di giornata, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi, con il voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori era da tanto che non succedeva, siamo noi, della Vergine. Sei una fabbrica di idee brillanti. Se l'intero mondo per proteggere lo smartphone dalle cadute accidentali ci applica una bella cover robusta, tu sei controcorrente ma geniale. Ci spalmi sopra lo shampoo anticaduta. È logico pensare che così lo smartphone non cadrà. Visionario. I più fighi siamo noi, della Vergine.
1: Un ottimo lavoro.
0: Grandi.
1: E non...
0: No.
1: Applaudo con ironia.
0: Peggiori di oggi sono quelli dell'Acquario.
2: Oddio! No! Dio, ti prego! No! No! No! No!
0: Acquario, male!

0: Anna Annie che Savage, tutte le girls su Peter Pan. Hai capito la signorina Anna?
1: Ah, signorina Anna!
0: Ah, si merita i bacini!
2: GR sti cazzi!
0: Torna all'appuntamento con le GR sti cazzi!
1: E sti cazzi!
0: Carrellata di quelle notizie lì, stavo dando una scorsa ai giornali pure oggi e mi sono imbattuto su un sacco di notizie, alcune le ho dovute tagliare, quante ce ne sono. Da fanpage si parte da lì, Liban sugli inviti al matrimonio, l'esperta di buone maniere dichiara: fa schifo, è elemosinare i soldi.
1: E sti cazzi!
0: Allora, esperta delle buone maniere che dice fa schifo, comunque non si dice, si dice: a me non mi piace, a me non piace. A me non mi, tra l'altro non si dice. Dal leggo, Roberto Mancini relax in spiaggia a Senigallia, arriva Ezio il salumiere, panino speciale come pranzo.
1: E sti cazzi!
0: Questo è veramente incredibile. Mancini era veramente lì che voleva godersi la spiaggia, invece è arrivato Ezio il salumiere. Da Il Post, Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno in un palazzetto.
1: E sti cazzi!
0: Magari lo fanno e hanno preso ispirazione dai Me Contro Te, che hanno lanciato la tendenza e fanno pagare pure i biglietti agli invitati. Dal Today parla col collega e dice: questa azienda è una dittatura, finisce 5 giorni senza stipendio.
1: E sti cazzi!
0: Era veramente una dittatura. Da Euronews, vinili a rischio con l'ondata del caldo.
1: E sti cazzi!
0: Che bello, tu vuoi ascoltarti la canzone, il vinile si è squagliato. Torniamo su Fanpage, che titola: il collezionista italiano che ha il numero 333 333 333 333. Mi hanno offerto 2 milioni per venderlo.
1: E sti cazzi!
0: E lui ha detto: no, me lo tengo. Ma adesso ti chiameranno tutti il 333 333 333 333.

0: usare le parole di un ascoltatore elegante, merda se si spinge stamattina. Hai capito? James Hype, Waterfalls, chiude la prima ora della Generation. C'era un'altra notizia dal GR, sti cazzi, che mi era rimasta fuori, volevo citarla prima di chiudere l'ora. Il Mattino di Padova. Emma, tu hai l'iPhone, vero?
1: Sì.
0: Io ho l'iPhone, quindi attenzione, possessori di iPhone, potrebbe essere il vostro traditore. L'iPhone vi tradisce senza avvisarvi. Autista ubriaco va fuori strada, l'iPhone lo tradisce e lo denuncia, perché quando fai un incidente c'è questa cosa in automatico che chiama i soccorsi. Lui voleva far finta di niente, voleva lasciar lì la macchina, come si fa in questo periodo storico. Tu fai l'incidente, togli la targa dell'auto e scappi.
1: Ah, bello. Non ascoltate questi. Perché lo sai?
0: Ma perché ci sono un sacco di notizie che raccontano sta cosa.
1: Certo.
0: C'è gente che si mette anche a limare il numero di telaio, ma siete scemi. E comunque l'iPhone vi tradisce, sappiate sta cosa, fai l'incidente, ti sgama, ti chiama, ti denunzia e ti fa arrestare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
6: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 11 e 2 minuti.
13: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
14: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
14: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
14: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane! Ali migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
16: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Ultima giornata di forte caldo su tutta l'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, sole e temperature fino a 37-38 gradi in alcune aree della pianura padana, maggior rischio di temporali di calore invece sui monti. Cambia tutto nella giornata di domani, mercoledì 1 luglio arriverà un fronte temporalesco, entro il pomeriggio formazione di fenomeni temporaleschi anche in pianura con rischio locali grandinate e colpi di vento. Rimanete aggiornati sulle poste località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Mary J. Blige, Family Affairs, Peter Pan, seconda ora della Generation che si fa 8 perché Gemma Rossato sta andando sui siti zozzi.
1: Ma non è vero.
0: Quelli che le chiedono l'età e allora con lo speed lei ad accedere, sì, fammi vedere sti bonazzi.
1: Sì, che bello.
0: Gio, ma come fai a lavorare con Emma a fianco? Ma guarda, così.
1: La domanda è come faccio a lavorare io con Gio a fianco?
0: Infatti perché
1: sopportarlo, credetemi, no, non è facile.
0: Sono così bonazzo pure io, sono fonte di distrazione.
1: Sì, certo.
0: Nella prima ora, Emma, intanto buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Ti sono mancata.
0: Ah, una meraviglia,
1: immagino.
0: Guarda, mi sei mancata tantissimo. Nella prima ora stavo parlando di rapporto di coppia.
1: Ok.
0: Secondo me la badante... è importante che in una coppia ci sia affinità culinaria. Se non ti piacciono le stesse cose dal punto di vista alimentare, fai fatica a durare.
1: Ma non è vero?
0: Sì, non è vero.
1: Sì. Ma perché?
0: Per quanto ti riguarda, c'è una cosa che il tuo futuro marito deve avere. Cioè, se non gli piace quella roba lì, è difficile che diventi il tuo futuro marito. A parte i soldi in conto in banca. Che
1: smettila, i dolci.
0: Devono piacere i dolci?
1: Sì, perché io ne mangio veramente tanti. Però mi sento anche in colpa se non è condiviso qualcuno che. Cioè, non condivido qualcuno. Che li mangia con me.
0: Allora mi sa che non
1: perché
0: può essere
1: sportivo.
0: Perché
1: mi sento
0: sportivo.
1: In colpa.
0: Cioè sai che gli sportivi non... Tu ci credi nel colpo di fulmine?
1: Certo.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Ti è mai successo?
1: Certo.
0: Ma come la signora in Piemonte?
1: Tipo?
0: Sky TG24, donna colpita da un fulmine in una baita in Piemonte, non è grave.
1: Potrei essere io.
0: L'hanno portata all'ospedale, ma tu sei ancora convinta di volerlo il colpo di fulmine?
1: Sì.
0: Sì?
2: Attenzione.

0: Cosa I Can Wait su Peter Pan. Si è parlato del colpo di fulmine di Emma Rossato, ieri è cominciato il calciomercato, quindi voglio unire queste due cose.
1: Mi sto distraendo, vai.
0: Ho chiesto ad Emma di realizzare una nuova rubrica nella Generation, che è il calciomercato ma al femminile, per portare dei bonazzi in Italia.
1: Oh sì!
0: Quindi questa è la base del calciomercato di Emma Rossato.
1: Bello, bellissimo.
0: L'obiettivo quotidiano, allora lei è partita con un giocatore molto molto noto che adesso vi presenta nel dettaglio, però l'obiettivo è anche di fare un po' da talent scout e convincere le squadre italiane ad acquistare questi calciatori.
1: Beh.
0: Ok?
1: Se l'acquistassi, ok, vai.
0: Questo è abbastanza improbabile. Sì. Partiamo da
1: Jude Bellingham.
0: Dove gioca Jude Bellingham?
1: Nel Real Madrid.
0: Porca miseria, quindi in Italia è improbabile che ci venga.
1: Nome completo: Jude Victor William Bellingham, nato il 29 giugno 2003, quindi tanti auguri perché era ieri compleanno.
0: Tanti anni, auguri, auguri, trombette, poi...
1: Nasce in Inghilterra, infatti adesso sta giocando con la nazionale.
0: Come te la cavi con l'inglese?
1: Bene.
0: Very, very.
1: Dai. Very, very. Altezza 1,86 m, quindi bello altino.
0: Ci
1: dai,
0: sta,
1: ci
0: l'altezza.
1: Sta, ci
0: okay.
1: sta. Piede preferito il destro.
0: Valore di mercato?
1: Bello, bello questo valore di mercato. 130 milioni.
0: Quanto guadagna?
1: 20,8 milioni. Lordi a stagione, 400.000 euro a settimana. Circa.
0: Buon partito.
1: Solo dal calcio e non dagli sponsor.
0: Però da qui vedi, la rubrica inizia a essere più femminile. Motivi per i quali dovrebbe venire in Italia.
1: Allora, diciamo che...
0: Aperto un po' di foto nel frattempo.
1: Sì, mi sto distraendo però, è così. Ha delle labbra veramente belle.
0: Labbra carnose.
1: Interessanti. Fisico, allora, come tutti i calciatori, molto asciutto, però... con dei bei muscoli che si vedono, e questa foto è in mutande.
0: Qual è il muscolo più sviluppato?
1: In questa foto? Penso che sia la pubblicità di un brand di intimo, quindi in questo momento sono un po' distratta.
0: Ci ha messo il cotone dentro, comunque la minchia, ti informo, non è un muscolo.

0: con Billie Jean. Il ricatto è quello di Sergeant Leak. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Ho voluto declinare insieme ad Emma la rubrica del calciomercato in tema femminile. Questa cosa ha acceso la fantasia più agli ometti, non riesco a capire il perché.
1: A me ha acceso molte fantasie.
0: Quindi ogni giorno verso le 11:10 su per giù parleremo di calciatori buoni da portare in Italia.
1: Verso le 11.
0: Le 11:10 ho detto, 11:10 circa. Parleremo di calciatori bonazzi da portare in Italia. Talent scout in studio tutti i giorni a Emma Rossato.
1: Che bello. Beh, magari ci ascoltano, magari vengono davvero.
0: Magari vengono, magari ti scrivono su Instagram. A proposito di scrivere messaggi così, c'è Ahmed che dopo aver sentito la descrizione dei muscoli di Bellingham ha voluto mandare una foto di quelle che si possono vedere una volta sola.
1: Male, molto male.
0: Emma non ha voluto guardarla, quindi ho dovuto guardarla io sperando che non sia una foto del cazzo. Erano i bicipiti. Insieme a un suo amico ha detto scegli chi vuoi fra me e lui, chi scegli?
1: Non l'ho vista.
0: Sì, non l'hai vista.
1: L'ho vista di sfuggita perché ho detto paura.
0: Rimaniamo però, dato che si è parlato anche del guadagno di Bellingham, rimaniamo sulle cose del lusso. C'è Today che ha fatto un'indagine di mercato sulla Ferrari Luce.
1: Come è andato il primo esame di mercato? Spoiler, non come pensi.
0: Cioè, in realtà tutti a parlar male, però si sapeva che era una roba legata al mercato asiatico. E nel mercato asiatico avevano portato 88 esemplari e sono andati esauriti in tempi rapidissimi. Cioè, ti ricordi? L'hanno presentata tre settimane fa.
1: Vabbè, dai, un mese fa, un mese e mezzo fa.
0: È vero che costa meno rispetto all'Europa, perché costa il 7% in meno rispetto al prezzo europeo. Qua costa 550.000.
1: Vabbè, là, 514. 514. È lo sconto. 515.
0: Però comunque è andata via come il pane.

0: tu che ne capisci qualcosa, dai, quella non è una Ferrari. Hai sentito anche le dichiarazioni un po' ironiche, un po' così di Montezemolo?
1: Aggressive.
0: Quella non è una Ferrari, è uno schifo. Gli asiatici, vabbè, loro vedono Ferrari, per loro va tutto bene. Ciao.
1: Beh, però è giusto, se vedi Ferrari compri, significa che il brand è ancora forte. Però al netto delle polemiche, queste sono polemiche che vanno avanti da 3 settimane, adesso sono un po' scemate e tutti hanno smesso di parlarne.
2: Basta, hanno finito.
1: Ma nel mercato asiatico quegli 88 esemplari, l'abbiamo appena raccontato,
2: via
1: venduti, quindi alla fine è il mercato che regna, no?
2: Ma sì, ma certo, poi se portano soldi all'Italia, o meglio.
1: Tanta roba. Io ho detto, è andata via come il pane, sì. Giustamente mi hanno fatto notare che era meglio se avessi detto...
2: È andata via la velocità della luce.
1: Ma in realtà io volevo stare sul tema del pane, perché magari potrebbe essere un tema che sviluppiamo poi nell'indagine, non so ancora bene come. Nel dile, scusa, non sei Linda Pane, sorry, ho sbagliato.
2: Male questo. Possiamo chiudere il discorso qui adesso.
1: Merda.
2: Chiudi.
1: Dicevo, andata via come il pane, a casa mia il detto andare via come il pane, con il pane funziona, cioè una pagnotta.
2: Dipende,
1: non dura mezza seconda. No, qualsiasi pane, anche quello in busta, quello proprio con i conservanti, dura niente.
2: Bamboletto.
1: A casa tua c'è una roba che è l'equivalente del pane?
2: Sì, lo shampoo.
1: Ne usi così tanto?
2: No. Cavolo, io lo compro anche quelli costosi per i miei bellissimi capelli, per poi mio fratello utilizzarlo per il corpo. Cioè lui lo usa per la testa, per il corpo, e io sono là che dico, ma cavolo, ho speso 200 euro per sto shampoo.
1: Minchia, 200 euro per lo shampoo.
2: Vabbè, però, dai.
1: E voi, c'è una cosa che a casa vostra va via come il pane? Radio Peter Pan.

0: Nicky, Just the Way You Are. C'è un ascoltatore che ti fa notare: oddio, Emma ti ha chiamata col nome della ex.
1: Mamma mia, ma che brutto!
0: Adesso stai lì a guardare il dettaglio.
1: No.
0: A parte che non ti ho chiamata come, non ti ho detto Linda.
1: No, sei Linda.
0: Ho detto che il nome della rubrica era l'indagine. In realtà il dilemma,
1: certo,
0: più o meno,
1: certo,
0: sia lì, ma l'indagine è regato a Linda, il dilemma è regato a Emma.
1: Vai, arrampicati sugli specchi.
0: Non cambia niente.
1: Certo.
0: Però si parlava della Ferrari Luce che in Asia è andata via come il pane.
1: Sì.
0: E da lì la domanda è venuta spontanea: cos'è che va via come il pane a casa tua? E lui
1: dice questo:
2: la carta igienica, quando sento Emma parlare. Ciao.
1: Ah, da me invece le querele quando mi arrivano i tuoi vocali.
3: Bello, mi piace.
4: Le querele vanno via con il pane.
1: Faccio il Fedez della situazione.
4: Davvero.
1: Mi odia lui. Ogni volta sembra un insulto.
0: Allora, abbiamo già mandato una volante della polizia. L'ascoltatore Uccio è già stato arrestato.
1: Querelato.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... baby, I just might make my
2: baby, hey. Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.

0: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano.

0: Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: On Radio Peter Pan.
4: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
5: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: Correva l'anno 2000, Britney Spears. Oops, I did it again. C'è la Generation. Ciao, io sono Joe, c'è Marossato.
1: Ciao.
0: Abbiamo parlato di cose che vanno via come il pane, come la Ferrari Luce in Oriente.
1: Sì.
0: Proprio andata via. 88
1: così.
0: Esemplari fatti fuori in 3 settimane. Un ascoltatore, rispondendo alla domanda "E a casa vostra cos'è che va via come il pane?", ha risposto "La carta igienica quando sento Emma parlare". E quindi è arrivata la paladina,
1: sì,
0: Sabrina.
1: Cara.
2: Ciao. Volevo dire quello della carta igienica, che invece quando noi sentiamo lui servirebbe Plasila anti-nausea e anti-vomito. Non capisco perché bisogna avere tutta questa cattiveria. Che vada a farsi un giro al mare. Mamma mia,
0: ma sono i social.
1: Grazie,
0: che ci rendono così aggressivi.
1: Ci rendono dei leoni di tastiera.
0: Ma sì, perché pensi che non ci siano mai conseguenze. In realtà la postale è già intervenuta. Gli SWAT, l'ICE.
1: Ha scritto infatti "dai che si scherza", tra tre puntini. La quella è già partita, mi
0: intanto
1: dispiace.
0: L'ICE americano già l'ha messo a testa in giù a fare quella roba lì dell'annegamento simulato.
1: Bello.
0: Cose che a casa tua vanno via come il pane. È intervenuto un esperto. Senti.
3: Io, fratello, cioè, se c'è una cosa che va come pane è Maria Salvador, ti chiedo mia moglie.
0: Questi sono i nostri ascoltatori. 393-7366-240. Abbiamo deciso di proporre un dilemma aperto oggi, quindi
1: la domanda è: a casa tua che cos'è che va via come il pane?

0: Black Eyed Peas di Yankee Bailar Contigo. Nella Generation si sta parlando di cose che a casa tua vanno via come il pane. A casa mia è il pane che va via come il pane, ma nelle vostre case va tantissimo la carta igienica.
1: Sì, infatti ci scrivono: ciao Gio, ciao Emma, famiglia composta da 3 donne e 1 uomo.
0: Ci scrive il papà:
1: va via come il pane la carta igienica. Quando vado a fare la spesa e la gente mi guarda il carrello, penso sempre che si domandino: ma quanto cagano questa casa?
0: Stefano da Padova, cagano tantissimo. Cioè, che comunque è strano, perché di solito le donne non è che producano queste quantità industriali.
1: Per il resto c'è anche altro.
0: Mangiano tante fibre a casa di Stefano. Qualcun altro?
1: A casa mia andava via come il pane la mia ex, e continua anche con il suo nuovo fidanzato ad andare via come il pane.
0: Ah, hai capito. Poi?
1: Ciao belli, a casa mia il formaggio siamo come dei topolini.
0: Anch'io, se devo mettere sul
1: mamma
0: piatto
1: mia
0: un po' la birra, un po' il formaggio, vanno via entrambi come il pane.
1: Ciao ragazzi, a casa mia vanno via in quantità industriali di sapone per le mani, perché mia figlia è germofobica e lava le mani almeno 200 volte al giorno.
0: E deve essere quella roba lì post-Covid.
1: Sì.
0: Che anche Barbara D'Urso, no, faceva il tutorial su come ci si lava le mani. Allora lì passi la vita a avere paura dei germi e poi consumi un sacco di sapone. 393-7366-240.
1: A casa tua, che cosa è che finisce come il pane subito?
2: Radio Peter Pan.

0: pizzico? No, Tom Novi, Superstar, su Peter Pan. Anche la cioccolata, non in questo periodo, però in tante case degli
1: la
0: italiani
1: Nutella.
0: va via come il pane. Quella roba che va via come il pane a casa tua, tanti hanno scritto la carta igienica. Allora la signorina si è accesa sta lampadina e scrive: domanda,
1: ma se in Italia abbiamo il bidet, come fa ad andare via così tanta carta igienica? Cioè, capisco usarlo per la prima passata, ma poi c'è il bidet, è più igienico.
0: Quindi Emma, da grande principessa, ha esclamato forte in studio: ma scusi signorina, ma lei
1: non lo dico,
2: non lo vuoi dire?
1: Si pulisce con la mano la cacca.
0: Adesso
1: dai,
0: l'ho detto in maniera più elegante.
1: Okay.
0: Però poi lei ha specificato usarla per la prima passata.
1: Ho
0: però
1: capito,
0: prima.
1: Ma non basta una passata,
0: no,
1: comunque, cioè, ti rimane la le feci sulle mani, comunque è schifo, cioè.
0: Dai, che poi tu c'hai anche le unghie rifatte,
1: dai,
0: si incastra tutto lì sotto, è schifo. A casa mia e del mio ragazzo va via come il pane la birra, in quanto ci piace da morire durante l'estate. Fatemelo anche salutare, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Anche noi, anche a casa sua la birra.
1: Sì, senti.
3: Ciao. Allora, in questo periodo dell'anno a casa mia va via come il pane la birra ghiacciata.
0: Buona.
3: Per gli altri 12 mesi invece vanno sempre via le caramelle gommose.
1: Che buone.
3: E le gelée che non compriamo più perché duravano veramente un anno secondo.
1: Nemmeno io, infatti le rubo quando vado tipo ristoranti di sushi.
0: C'è chi dice: a casa mia va via come il pane il gelato, sia d'estate che d'inverno. Io e i miei due figli abbiamo almeno 3 kg di gelato alla settimana.
1: Oh, la dieta qui.
0: 3 kg.
1: E invece lei scrive: le patatine di qualsiasi tipo, qualità e marca.
0: Che poi
1: io
0: le abbini sempre.
1: Di patatine con spritz e vino.
0: Appunto, spritz, vino e birra, vuoi non metterci due patatine a fianco?
4: Peter Pan.

0: parlato di cacca che si lavano, e quindi la signorina giustamente,
1: scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo.
0: Sì, è vero.
1: Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
2: No, sì,
0: certo, è di repertorio sta signorina qui, però torna sempre utile quando si parla di cacca. Quella roba che va via come il pane a casa di Andrea sono
2: i skei, i soldi. Ciao ragazzi, da Andrea.
0: I skei, lui dice 4 fette di salame, si mette in scia un altro
2: giorno.
0: Ogni giorno 4 fette di salame.
2: Mamma mia, il tuo intestino.
0: Tanto.
2: Invece lui dice
0: in scia.
3: A casa nostra va via come il pane la mortadella e il salame.
0: Bah,
3: perché panino con mortadella e salame tutti i giorni ci sta, ragazzi, e ci sta benissimo. Con bella morettina,
0: sì.
3: La bella Moretti fresca è la sua morte.
2: Vogliamo creare un altro grande momento di radiofonia?
0: Sì, lo vuoi creare?
2: Certo.
0: Vai.
2: Devi sapere che allora gli unici salumi che non mangio sono la mortadella e il salame.
0: Perché?
2: Non mi piacciono. L'unico salame che mangio è quello piccolo e duro.
4: Peter Pan Generation. Peter Pan Squad. Nuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona il tuo 5 per 1000.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 in punto.
0: C'è il notiziario.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Bentrovati, la Virginia Giacomin avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Carla
10: sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, Nova.

0: Dal 2009 i Train e i Soul Sister, terza ora della Generation, quella della sala giochi, vamos!
1: Sala giochi!
2: You win!
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: E allora dai, è tutta che si dà proprio a martellate oggi per accaparrarsi un ticket. Oggi assegniamo i numeri
3: 3 e 4
0: di questa settimana, danno la possibilità a 10 persone, 10 giochi diversi, dalle 12 alle 13 nella Peter Pan Generation, che poi l'estrazione che facciamo lunedì a quest'ora qui, uno solo che si porta a casa
3: i gadget di Radio Peter Pan, ma non solo. Questa settimana possono vincere un pranzo oppure una cena di sushi al Sand Beach di Sottomarina.
4: Ci ho capito un cazzo.
0: No, che ti dici? Giuro, è tutto vero. Cioè, se tu riesci a vincere un ticket, perché lui pensa che non sia vero.
3: Vedi, ogni volta.
0: Ciao computerone, tutto pronto? Che gioco facciamo per assegnare il terzo ticket di questa settimana? È un gioco di memoria, per quanto sia musicale è un gioco di memoria, funziona così.
3: Sotto ogni tasto colorato ci sarà una canzone, voi dovete farci capire sotto il tasto colorato che vi chiediamo che canzone c'era.
0: Quindi allora c'è questo campionatore che adesso io suono, ti faccio sentire cosa c'è sotto ogni tasto colorato e alla fine te ne chiediamo uno. Cosa c'è? Facci capire che hai capito, puoi canticchiarla, puoi dirci l'artista, puoi dirci il titolo. Non è importante essere precisi, basta che ce lo fai capire.
3: Dai,
0: 393-736-6240.
5: 7 tasti colorati, 7 brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali. Tasto giallo. Combination.

0: vapore settato.
1: Yes, sir.
0: Che brano riproduce se premo il tasto
2: rosa? Cosa si cela sotto il tasto rosa? Fra poco soluzione vincitore o vincitrice.
3: Attenzione,

0: con la Stupider Pan. Senti che movimento di bacino.
1: Mamma mia.
0: Senti come state, come stiamo. Si è giocato per assegnare un ticket della sala giochi, ma mica uno qualunque.
1: No, no, numero 3.
0: Numero 3 di questa settimana, il 3 è il numero perfetto. Oggi nel GR Sticazzi parlavo di quello collezionista italiano che si è comprato il numero 333 33 33 333.
1: Bellissimo.
0: Adesso lo potete chiamare, rompergli i maroni e dire guarda che in radio hanno parlato di te, che saranno tutte le radio d'Italia che hanno parlato di lui oggi. Sta di fatto che per assegnare il ticket numero 3 si è giocato a un gioco.
1: Il campionatore dei campioni.
0: No, non è il campionatore.
1: Campione dei campionatori.
0: Campione dei campioni.
1: Contrario.
0: C'è un campionatore,
1: beh, sì,
0: con 7 tasti colorati. Sotto ogni tasto colorato c'era il giallo, il rosso, il verde, il blu, l'arancio, il rosa, il nero.
1: Okay.
0: C'era un pezzo di canzoncina. Alla fine ti abbiamo chiesto cosa c'era sotto il tasto rosa e dovevi capire che cos'era, facendo, cioè non essendo preciso al 100%.
1: No, puoi potevi cantarla.
0: Puoi dire l'artista, puoi dire il titolo. Che cosa c'era?
1: Li sentiamo un pochini, dai.
2: Pedro.
0: No, quella era sotto il tasto
3: sotto
0: blu.
3: Sotto il sole di Riccione.
0: Sotto il sole di Riccione invece era il tasto rosso.
4: Caraffè di mojito, la spiaggia del mare.
0: Poi abbiamo tenuto i canterini, anche quelli che hanno azzeccato.
5: Caraffè di mojito, l'estate e il mare.
1: L'estate e il mare.
0: Questo era un po' diverso, però.
1: Oh.
6: Spiaggia e mare, spiaggia e mare.
1: Spiaggia e mare mi è piaciuto.
0: Di Riccione, no. Inventano i testi.
7: Sotto il cielo, sotto il sole, no, di Riccione, va bene così?
0: No, sì, però era quello il tasto rosso, Riccione. Allora, sotto il giallo c'era Zombie Nation, sotto il rosso c'era Riccione, sotto il verde
1: Tran Tran,
0: Sare Basta, sotto il blu
1: Pedro,
0: Raffaella Carrà, sotto l'arancio
1: I'm in love,
0: Nula, sotto il rosa
1: la hit dell'estate
0: di Shade e sotto il nero di Spari di Bob Sinclair. Quindi giusto per dovere di cronaca,
1: ha vinto lui, senti.
0: Caraffè di Mojito, la hit dell'estate, Shade, sotto il tasto rosa c'era quella. Lui si porta a casa il terzo ticket, si chiama
1: Luca Kais.
0: Bravo Luca, you win.
8: Estate.

0: Solidarietà a Matrix, che ammette che alle feste dove va lui la gente ci partecipa solo se sono gratis, perché se c'è il biglietto la gente non ci va. Ma comunque onestà. Ah, molto sì. Bella la sua nuova disco, il suo nuovo disco estivo, DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: a Designer Village ad Aiello del Friuli, provincia di Udine, c'è l'Aperi Village con Radio Peter Pan. Food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set con DJ Karin e la Dallan. In più da sabato c'è l'inizio dei saldi con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Quindi l'apertura straordinaria sarà fino alle 22.
1: Sempre sabato 4 luglio dalle 19 c'è la diretta radio con Marco Baxo e serata special guest proprio lì a Cornuda Summer Festival con Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai.
0: Questo a Cornuda, provincia di Treviso. Il Peter Pan Impatto invece a Vini Vulcani di Roncà, provincia di Verona. Quindi amici di Verona, siamo anche dalle vostre parti dalle 21 con Marco Boffo e Fedro.
1: Trovate i Peter Pan dei Remix Show alla Festa della Birra a Spresiano. A Treviso dalle 21.30 in console Andrea Di Luca, i Remix, Edo e Andrea Nordio.
0: Siamo anche a Palse, provincia di Pordenone, a Palse in festa con i suoni degli anni 90 e 2000, il Peter Pan 90210, dalle 22 DJ Maxo e Lady Ellen e Rocky Festaiolo.
1: Trovate il nostro official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto. L'apertura straordinaria per l'inizio dei saldi dalle 21 in console DJ Ambit e Monica Morgan.
0: Avete capito che sono tanti, però dettagliati, perché magari ne hai sentito uno che dici ah, quello ci voglio andare. Li trovi tutti ordinati sul sito peterpan.it
1: alla sezione eventi.
0: Yeah.
2: Radio Peter Pan.

0: Fisher What a Life, la voce è quella di Florence Harman, da non confondere con Florence Welch, che è quella dei Florence and the Machine. E stavo pensando al nome Florence,
1: là,
0: che
1: pensando.
0: È strettamente legato alla città di Firenze.
1: Sì.
0: In italiano sarebbe Fiorenza. Te conosci qualcuna che si chiama Fiorenza?
1: C'è un cognome.
0: No, no, cognome, di nome.
1: No, di nome no.
0: Forse qualche nonna, comunque un nome che è andato un po' a perdersi.
1: Fiorella conosco.
0: Però evidentemente nel resto del mondo c'è ancora molto fascino nei confronti della città di Firenze. Tanto che Florence, si dice, se tu vai in Inghilterra, vai negli Stati Uniti, non è che la chiamano Firenze, la chiamano Florence.
1: Florence.
0: Florence.
1: Beh, so che a Firenze moltissime ragazze si chiamano Viola.
0: Davvero?
1: Perché Firenze,
0: vabbè,
1: la bandiera
0: per la
1: Viola.
0: Squadra, sì. Certo, per... Però stavo pensando a nomi di città che si sposano bene da dare ai figli, tipo Padova!
1: Padova!
0: Vai, Padova, vieni qua, vai, non fare casino! Però no, c'era una gag di qualche anno fa di Corrado Guzzanti che faceva il verso a Antonello Venditti e a un certo punto cantava così.
2: E se nasce una bambina poi la chiami Roma.
0: E comunque Roma non è un brutto nome per una
1: Oddio,
0: bambina,
1: è brutto.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ciao Emma.
2: Allora, questo brutto campanilismo non mi piace, però Sottomarina è un bel nome per una bambina, perché è un po' come Marina.
3: Veramente brutto.
2: Voglio più presto sposare.
3: Non chiamatela mai così.
2: Sottomarina. Vabbè, basta, se ci sono altri nomi di città, fra poco torniamo per lo spicchiettino finale della Generation, quindi state con noi.
4: Peter Pan Generation. Peter Pan Scott.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Ci fu un'idea.
17: 2000 Heroes.
18: Un gruppo di persone straordinarie.
17: I supereroi degli anni 2000 mixati da
19: Marco Boffo.
20: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo, ci ha portati al 2015 con Last Frequencies Reality.
3: Al 2010 Taio Cruz Dynamic.
2: A chiudere dal 2010 David Guetta Memories. Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Super, iper Marco Boffo, numero uno.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Qui che ti di questa Dynamite Peter Pan Generation.
3: Sì.
2: Come l'hai detto?
3: Così. non stavo neanche leggendo, non ho neanche guardato il tempo a leggere l'artista.
2: Ciao, io sono Joe, lei è. Ma prima di giocare per assegnare il quarto ticket di questa settimana, c'è il Dome che si è ripreso dal weekend che ha avuto alle spalle, che è stato molto complicato, e è tornato combattivo. Senti.
3: Anche la voce, magari.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti, ma che voce squillante oggi, Joe, perché è martedì.
2: Bravo.
5: E poi, Joe, sai che oggi in ufficio io sarò un piccolo carpentiere perché mi sono portato tutta la tuta da lavoro.
2: Sì.
5: E poi l'avvitatore perché dobbiamo smontare le scrivanie, Joe, la radiamo al suolo, quell'ufficio.
2: Ti rendi conto che lo pagano?
3: Per fare questa cosa?
2: Per cazzeggiare
3: anche
2: lì.
3: Anche a
2: smontare.
3: Noi pagano per fare qua dire stronzate, però.
2: Sì, vabbè, a chi più, a chi meno.
3: Okay, okay.
2: Però, insomma, è proprio il suo lavoro,
3: sì,
2: montare e smontare scrivanie. Noi dovremmo fare questo. Cioè,
3: ah, ecco.
2: Da contratto. A che giochiamo, computerone?
6: Il canto alla rovescia.
2: Gioco musicale che funziona così.
3: C'è una canzone che viene riprodotta al contrario, dovete individuare il titolo e l'artista.
2: Facile, 393-7366-240. Nella teoria è facile, nella pratica mica tanto.
6: Rewind. Il canto alla rovescia. Rewind.

0: Sam Jacobs, I Don't Mind, disco molto figo su Peter Pan e nella Generation. Spicchiettino finale, ma un po' distratta.
1: C'è una zanzara?
0: È un moscerino, quello che torturava Edo stamattina. Un moscerino, fidati. No. L'ho già visto molte volte. Ma non distrarti, perché c'è da dare la soluzione del secondo gioco di oggi. Era un gioco musicale, assegnava il quarto ticket. Si chiamava
1: Canto alla rovescia.
0: Una canzone riprodotta al contrario, dovevate individuarne titolo e artista. Al contrario, faceva più o meno così. Perfetto, non avrei saputo farla. Grazie. Se la Radrizzi, se hai registrato quel pezzettino, la Radrizzi, capisci qual era. Forse era questa?
2: Lorna, Papi Ciulo.
0: Non era Papi Ciulo,
1: oppure...
0: c'era del latino, ma non era quella.
3: Pontame?
0: Sì?
3: Non lo so.
0: Gli si sono attivati i sensori di parcheggio. Poi.
2: Pam Pam di Elettra Lamborghini.
0: Pam Pam non era.
1: Dalle Morena.
0: No, c'è Cinzia che dice Malagie. Che è molto bella pure quella, ma non era in realtà. Fammela sentire dritta, come faceva?
4: Il cane.

0: Allegria Macarena.
1: Quella di Gem Morel, Ponteme, fammi sentire che la lui l'ha detto con la sua voce.
2: Sì. Gem Morel, Ponteme.
1: Gem Morel, Ponteme, lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 4 e se è fortunato si porta a casa lunedì nel sorteggio sia i gadget di Peter Pan che i premi di Sand Beach questa settimana in palio, ricordiamolo, c'è.
3: Il pranzo oppure la cena di sushi.
1: Intanto onore e gloria e ticket numero 4 per...
3: Alberto Trevisan.
1: Bravo Trevi, you win!

0: tua.
1: Annalisa, sinceramente, Sweeter
0: tua.
1: Pan, tua, sinceramente tua. Vostri, Joe e Emma, firmato con un bacio sulla lettera. A proposito di messaggi, guarda la foto che ci ha mandato Davide,
0: che
1: guarda
0: bello.
1: Cosa segna la temperatura del suo furgone.
0: 41 gradi.
1: Anche se Davide, devo ammettere che mi ha attirato più l'attenzione, a parte il chilometraggio, il tuo furgone è nuovo, 5500 chilometri, ma a livello di benzina, 100%, ha fatto il pieno, ma sei pieno di soldi, Davide.
0: Ma se vuoi venire anche da me a farla. La benzina.
1: Ah, ok. No, stavo pensando ad altro, stavo pensando che comunque un buon partito potresti scrivere a Davide. Uno che riesce a fare il pieno di benzina sul furgone c'ha del denaro comunque. Ci sentiamo domani fra le 10 e le 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco che c'è?
0: C'è Peter Pan a manetta con Alice e Fede.

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 13 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Cerchi una bella notizia?
18: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
17: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
18: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
17: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
18: Approfittane, Ali migliora la vita.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a €799, fino al 30 giugno, Unieuro.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Te quanto sei scemo.
1: Ancora non ho detto nulla. Già vengo etichettato come scemo. È proprio vero che quando ti dai un'area è difficile che la perdi, eh. Si parte con un disco del 1999 di Soul Searcher, si chiama Can't Get Enough, su Radio Peter Pan. Da questo momento in poi, lo dovete sapere, anche senza la bionda,

0: Alice.
1: Buon pomeriggio, Fede. Ufficiale.
0: Dalle 13 alle 15 si va a manetta. Purtroppo oggi sono scompagnato. La mia bella bionda del cuore non c'è per impegni ovviamente personali. Le mando un abbraccio, un bacio, però obiettivamente un po' mi manca, ma neanche troppo. Smetterò prima o poi di fare questa gag perché a un certo punto non mi mancherà più. E che facciamo? Oggi è martedì, ci sono un sacco di cose da fare, il menù è sempre più o meno lo stesso, le ricorrenze artificiali, ricorrenze certificate, poi c'è il forse accade oggi e poi l'ultima mezz'ora, un po' di attenzione perché non c'è l'hashtag, non ci sono le parole intraducibili, bensì c'è un'altra cosina molto carina, c'è un gioco, si vince e si portano delle cosine buone a casa, però si parte con un disco che nasce dalla collaborazione di Alan Walker, Ava Max, e la seconda si chiama Fate.
2: Attenzione,

0: estate, anzi non solo. Disco che fa estate, un disco di quelli molto belli, molto fighi da cantare con lo spritz in mano. E non è proprio quello che abbiamo fatto oggi, o almeno quello che ho fatto io. Oggi ho combattuto tutto il tempo, magari più tardi ne parliamo, visto che coincidenza è anche una ricorrenza del giorno, di quelle del forse accade oggi. Incredibilmente ho combattuto con il disgorgante per stappare la doccia, che poi dico no, neanche a dire che ci vanno i miei capelli nella doccia, anche perché insomma lo ce l'ho, però vabbè, comunque c'è chi si preoccupa, diciamo, quindi sei da solo, ah, e se la ride, qualcuno strilla, che vi strillate, oh, ciao, qualcuno dice, ah, ma manca la vecchia, eh sì, manca la vecchia, che dobbiamo fare, la vecchia bellissima però, gallina vecchia fa buon brodo, e qualcuno dice poi, oggi i miei preferiti sono tutti da soli, io ho mollato pacchi e furgone e mi sono cacciata in mare a Jesolo, Teri, ciao Teri, Teri è quella che fa questa voce qua.
1: Fede, quanto sei scemo.
0: Capito? Quindi non può non essere una delle mie fan, una delle mie girl disco che ascolteremo tra poco. Però prima c'è un disco che fa estate, sì, fa estate, quella del 2025, e sigala Jack Somi, Ilan Kidron, e si chiama Riptide.

0: manca la mia girl, anzi direi più la mia granny, la mia nonna, diceva al cinema quanto mi manca, e qualcuno dice: Fede, vabbè, oggi sei da solo, allora cambia il nome del programma. È giusto, ci può stare.
1: Quindi Fede, oggi senza Alice il programma non si chiama A manetta, ma Fede sì, smanetta.
0: Ecco, lo sapevo, dai, dai, possiamo fare di meglio, possiamo fare di meglio. Poi c'è il mio hateruccio, di solito io lo archivio, vediamo se oggi quanti, anzi no, vediamo se, vediamo quanti insulti mi manda.
2: Sei bravissimo, beh, ma da solo poi esprimi non tutto il tuo potenziale.
0: Non ci credo.
2: Grandissimo, ciao.
0: Sono svenuto, no, si scherza, no, ci sono. E poi c'è Jessica che manda un messaggio, io lo sento a scatola chiusa perché sinceramente non l'ho preascoltato.
3: E non ho il condizionatore in macchina,
0: Maia,
3: perché è una macchinetta
0: 46 gradi.
3: 20 e passa anni fa. Quindi me lo sto beccando tutto questo bel caldo.
0: Hai già ragione, Sapete? Jessica, fanno 46 gradi, allora facciamo così, facciamo suonare il cuore dal 2026 al 1999.

0: che da solo lavori meglio.
1: Grazie.
0: Prendi della tua luce.
1: Ah, ecco, mi sembrava strano che fosse un complimento vero. Vabbè, ci sta, però anche perché la mia testa lucida, che ripasso tutti i giorni con la macchinetta, mi permette poi di entrare meglio nell'acqua, di planare molto meglio. Comunque apriamo il discorso caldo, c'è chi segna 37, chi 40, chi 45, chi dice la mia macchina senza aria condizionata, Fede, mi distrugge, chi dice mamma mia, mi hai riportato i bei tempi. E poi c'è Sheila che dice ciao Fede, io cosa dovrei dire, sto saldando in più in prediscaldo, 50 gradi qua dentro, da morire, da schio. Oh, lo sai Sheila che non avevo mai conosciuto una saldatrice donna, una cosa molto figa, anzi anche molto, capito, molto molto, cioè vabbè, ci siamo capiti, dai, vabbè, metto loro, dai, amici del El Miami Baby, ci siamo capiti, no?
2: Este es el flow latino del Miami. Con...

0: sabato ci trovate a Bagheria Palermo, al Mirage, e poi la prossima ve la dico la prossima volta, perché anticiparvi tutto oggi in fondo, no?
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
2: Seguici su miami.tv.

0: estamos rulai, llegó el Miami, baby.
1: Hai sentito come suona il floratino del Miami, anche compresso in queste pillole del martedì, 5-6 minuti di flow, e si torna a lavorare.

0: Domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

alzato il volume della radio? Sì, per favore. Spero che l'abbiate fatto. Disco del 2011, Avicii, Levels, su Radio Peter Pan, ad aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta. Ciao, sono Fede, Alice Fassina non c'è. E siete pronti a sentire questa cosa sottofondo? Senti qui. E non credo ci abbia bisogno di presentazioni, sta roba. Perché? Perché partono ufficialmente le ricorrenze certificate. 30 giugno 1997. Venne pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Proprio di lunedì. Immagina, 30 anni fa, anzi quasi 20 anni fa, scusa, più o meno. No, 30 anni fa che dico? 97, magari sono del 95. La Rowling se ne esce con sto capolavoro, praticamente un successo un po' inatteso per la piccola casa editrice Bloomsbury, che insomma ci ha visto bene perché ha scommesso proprio su un'autrice che era molto sconosciuta e che si era vista rifiutare questo progetto da tante altre case discografiche e case editrici, scusate, molto più importanti. E quindi insomma, diciamo, infatti arrivano già i primi messaggi, la Giulia: ah, impazzisco Fede, sono sicuro, guarda, ero già sicurissimo che mi avresti scritto impazzisco. Sinceramente mi sto un po' impappinando in questo intervento semplicemente perché sono emozionato anch'io, perché sono un super fan di Harry Potter, proprio il mago del rewatch di Natale, e quindi anch'io sto facendo un po' di difficoltà nel parlare un po' di Harry Potter. Però oh, che dobbiamo fare? C'è gente che ama Harry Potter, c'è gente invece che è ossessionata.

0: tutto quello che vuoi, però c'è da dire che i personaggi.
1: Ma gli parli di Harry Potter?
0: 4-5 rovinano purtroppo la storia.
1: Ma non ti voglio neanche ascoltare. Ma come ti permette di insultarmi la mia saga preferita?
0: Ancora!
1: Basta! Ma che ma?
0: Secondo te,
1: purtroppo è troppo tardi per dire secondo te. Oh, scherzo, ovviamente, non mi denunciare. E questa invece? Che vi dice sta roba? Phil Collins, che vi dice? Forse una delle scene più iconiche dei film demenziali. La scena di Mike Tyson durante Una notte da leoni, Hangover. A proposito di Hangover, parliamo dell'Hangover, ve lo ricordo, va. Visto che siamo media partner al Cornuta Summer Festival a Treviso, venerdì 3 luglio dalle 22 c'è il Peter Pan Hangover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per Una notte da leoni. Quindi mi raccomando, venite a trovarci. L'ultimo che si è vestito col tatuaggio di Tyson ero proprio io. E quindi state attenti, perché se ci incontriamo per strada e soprattutto se parlate male di Harry Potter, potrei colpirvi destro-sinistro. Comunque, vabbè, nato Tyson, appunto, a Brooklyn, distretto di New York, ex pugile nella categoria pesi massimi, molto nota alle cronache anche per la sua vita un po' così, un po' sregolata, insomma. Tra gli atleti più pagati degli ultimi anni, ha mandato, dovete pensare, KO l'avversario in 44 dei 50 incontri che ha giocato e vinto in carriera. Cioè, assurdo. E poi noi ce lo ricordiamo soltanto per quella scena lì, per quando ha dato quel morso a quell'orecchio. Proprio buono.

0: tecniche su un file Excel. Mi ha detto, non leggi mai i messaggi che ti mando. Mi ha alzato la voce, non ti permettere mai più. Era Noce Without You, Skrillex, Fade dal 2026. Mettiamo in pausa la buona musica perché ce n'è dell'altra. C'è quella mixata dal nostro buon Marco Boffo, perché adesso c'è il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Marco Boffo, che torna domani con il 2000 Heroes, sempre intorno alle 13.55 puntuale. Io invece torno tra poco con Peter Pan a manetta, perché tra poco c'è la seconda ora, e la seconda ora inizia sempre così con il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Squat.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli alimenti. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: stile, no? C'è solo roba pelata, solo roba lucida in giro, non ci sono capelli di mezzo, anzi, il mixer è super pulito. E la seconda ora si apre sempre così, con questo suonino qui. Sì, perché c'è il forse accade oggi, ovvero tutte quelle ricorrenze non certificate che dovete proprio prendere con le pinze. Magari ci andate a fare un quiz, chi vuole essere milionario, e perdete per colpa mia. Quindi vabbè, o date a sto punto la colpa ad Alice Fassina. Oggi casualmente ho letto che è la giornata della pulizia dei tubi di scarico. Veramente una cosa assurda, perché sono stato tutta la mattina a disostruire, senti che termine aulico, il mio tubo lo scarico del tubo appunto della doccia, perché vedevo che c'aveva un po' l'acqua che ultimamente negli ultimi giorni scendeva un po' lenta, e dico visto che prima o poi qua si attappa tutto e poi finisco a fare il lago, che poi in questi tempi insomma un po' di lago non è male, soprattutto con le temperature molto torride, ho detto fammi cercare una soluzione. Da buon ferramentaro sono andato in termoidraulica a chiedere proprio le cose che volevo io, quindi il disgorgante quello buono, quello a base di acido, che purtroppo non si può vendere, però vabbè, mi conosco insomma. Poi ho comprato il tubicino da mettere dentro allo scarico, dentro la piletta, e ho passato tutta la mattinata a disostruire. Ce l'ho fatta, poi ovviamente ho dovuto pulire tutta casa, mi sono dovuto coprire, mi raccomando quando fate questi lavori copritevi, perché la roba a base di acido vi fa male, vi danneggia, vi brucia gli occhi, quindi mi raccomando sempre attenzione. Però alla fine la cosa bella è che l'ho portata a casa, cioè ci sono riuscito, ma soprattutto io sti lavori qui da ferramentaro, da idraulico, secondo me io ce l'ho nel DNA.
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: detto apposta per farla dire a voi. E poi c'è lui che mi sta criticando la scelta di usare il disgorgante. Ovviamente, cioè, io l'ho usato con una certa attenzione.
1: Allora, sentiamo. Posso dirti, Gio, sei proprio un pollo, sei proprio un pollo. Allora,
0: aspetta,
1: sì? Cose del genere.
0: Innanzitutto, ciao, io sono Fede, non sono Gio, piacere mio. Poi possiamo andare avanti.
1: Dipende cosa hai di tappato, cosa? Ma non vanno usate, punto primo. Secondo, se tu guardi bene, per sgorgare qualcosa, quando vengono gli spurghi, cosa fanno? Aspirano. Quindi se tu hai un ingorgo, tu devi tirarlo fuori, non devi spingerlo dentro, perché più lo spingi dentro, più si incastrerà in altre curve. Cos'è che hai tu? Guarda, questi lavori qua ce li hai cosa? Nella... Va bene.
0: Hai finito? Ok. Vabbè, ma non è che, cioè, ovviamente se chiamo l'autospurgo aspira. Io non è che ho l'aspiratore o ho la pompa. Mi serviva a far scendere un po' d'acqua semplicemente. Ma a parte, ma io perché mi sto giustificando di quello che faccio? Ma scusa. Si vede che la signora ci aveva lasciato un po' di capelli e io ho semplicemente risolto la soluzione al

Ai ai ai, scherzavo, però un po' di polemica ogni tanto fatemela fare anche a me. Siete bravi solo voi. E dai, facciamo il cambio. Allora, idraulici all'ascolto, voi venite qui, vi do il microfono, io vado a stappare tutti i dubbi. No, dai, si scherza, a parte le polemiche, continua il forse accade oggi. Oggi è un'altra giornata dal forse, perché è la giornata del social media. E qui abbiamo la nostra social media manager che è in stanza con noi, in the studio, che ha detto che oggi pubblicherà una storia di me con i capelli per far capire che con i potenti mezzi si può ottenere tutto. Comunque io mi piacerebbe, cioè un sogno, è una cosa che dico, mannaggia, mi piacerebbe proprio fare bene quel lavoro, tipo avere 100.000 follower, ma semplicemente non per dire che sono famoso, ma per dire che sono riuscito a costruire qualcosa, ma in realtà proprio, cioè, non mi appartiene. Al massimo sono bravo a gonfiare le gomme, tipo, senti? È così più o meno.

0: sei però. Che avvocato sei? Mamma mia, che figura. Ma posso dire, un avvocato così non lo so se vorrei averlo come legale.
1: Sì, ma Fede, lo sai come funziona in Italia, no? Tutti, si fa così, si fa cos'ha. È come quando vai dal meccanico, no, deve far quello, no, deve far questo. E gli rispondo, ma fatelo tu, no?
0: Ma infatti, ma fatevelo voi il lavoro. C'ha ragione Alina che dice, Fede, ciao, invece di criticare è meglio apprezzare chi si rimbocca le maniche. E lo sai chi apprezzo tantissimo che veramente si rimbocca le maniche? Tutti i giorni, ma soprattutto il martedì e il giovedì proprio per voi. Gli amici di Remaster che arrivano oggi con un disco che è quello di Where Is My Husband in una versione un po'... ve la faccio ascoltare.
2: Su Peter Pan Amanita. Remaster the Trucks. Remaster the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitti.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Finalmente lo posso dire io. Acci minchia che remaster quella di oggi, eh. Ricordiamo l'appuntamento anche domani intorno alle 14:27 spaccate. E l'appuntamento quello nella versione extended del venerdì dalle ore 21 con il nostro buon capitano Edo, che prima mi ha insultato per l'Excel, ma perché smucinavo in giro per il sito, per le pagine del computer, perché tra poco si gioca per vincere 4 biglietti per due persone per il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci, attenzione, Milano, quindi telefoni.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Peter Pan Pink Power.

0: Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

stai un po' ubriaco, stai imborracciato. I Was Drunk dal 2010, disco che ci accompagna per l'inizio dell'ultima mezz'ora scarsetta di Peter Pan a manetta. Mamma mia che rima. Upa, stai attento, perché se facciamo una battle freestyle ora che sto guardando Nuova Scena 3, potrei fare una bella punchline, fratomo. Vabbè, facciamo un attimo i seri, torniamo un attimo a parlare di cose interessanti, perché da questo momento in poi si gioca per vincere 4 biglietti per 2 persone per il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Milano. Quindi gente che è di quelle zone, mi raccomando, attivate i neuroni e soprattutto il cervello. Se invece voi volete partire dal Veneto, siete ben accetti, però sappiate che comunque la passeggiata è bella lunga. Come si vince? Bisogna rispondere alla mia domanda: qual è il pianeta più vicino al Sole? A. Saturno. B. Namek. C. Mercurio. D. Coruscant. Ma che cos'è? Dai, rispondete. A. Saturno. B. Namek. C. Mercurio. D. Coruscant. Qual è il pianeta più vicino?

0: mia che fatica. Dovreste saperlo che con WhatsApp non sono bravissimo. Mi avete intasato il WhatsApp della radio. Perché si giocava per vincere dei biglietti per due persone per il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci Milano. Quindi mi raccomando, amici delle zone di Milano, vi aspettiamo a giocare con noi. La domanda era semplice: qual è il pianeta più vicino al Sole? A, Saturno, B, Namek, C, Mercurio, D, Coruscante, il pianeta di cosa? Come si chiama? Star Wars. La nostra social media manager l'ha sbagliata. È che hai detto tu Saturno. Sì. Che figura, va. Che figura. Sentiamo lui se invece c'ha ragione.
1: Ovviamente Namek.
0: No, bello Namek, però tutti verdi, insomma, non lo so, non mi gusta tanto. Emanuele dice: il pianeta più vicino al Sole è il capannone dove lavoro. Pure tu c'hai ragione, insomma.
2: Mercurio.
0: È bravo Jimmy che dice Mercurio, però mi dispiace dirti che non sei stato il più veloce. Ci abbiamo quattro vincitori che si stanno aggiudicando il premio, che sono Alexandra, poi ci abbiamo lui, il Zacca, diciamo così, poi ci abbiamo lei, Davide e Rebecca. Insomma, qualcuno ha vinto. Bravi, bravi, bravi. Mi raccomando, mandateci tutti i dati e rimanete sintonizzati perché si gioca anche nelle prossime giornate, quindi sempre col telefonino alla mano.

Brunch Republic Montebelluna Treviso, dalle 21 in console la nostra carissima Sister Gloria accompagnata dalla mia bellissima Alice Fassina. Come vi anticipavo prima, siamo media partner al Cornuda Summer Festival Treviso, venerdì 3 luglio, l'abbiamo già detto, dalle 22 c'è il Peter Pan and Go.

invece ci sono gli sceriffi della notte, Igor S e Lady Brian, presso impianti sportivi Via della Pace a Cornuda, Treviso. Ricordo anche l'appuntamento di sabato 4 luglio, perché ritorniamo per il quarto ed ultimo appuntamento alla Peri Village, Palmanova Designer Village.

0: Planeta in edizione solitaria senza la bellissima, biondissima, levissima Alice Fassina. Per quanto mi riguarda, torno domani mattina con le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7 e vi lascio in compagnia del nostro buon Muva nella casa fino alle 17. Ciao!
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Put your hands up in the...
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 15 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Cerchi una bella notizia?
10: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
10: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
10: Approfittane, Ali migliora la vita.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: On Radio Peter Pan.
15: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: oggi mi sento uno zombie nation. Kencraft 400 con Zombie Nation. Oggi è raga,
1: c'è crisi patocchia.
0: Oggi c'è crisi patocchia. Ho voluto lasciarla fino alla fine, ma adesso sigla.

0: martedì 30 di giugno 2026, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Iniziamo subito esclamando oppobacco, oppobacco! Pronto?
1: Oppobacco, oppobacco. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, mamma Marco. Oggi brucia, Marco.
0: Brucia?
1: Marco. Ti avevo chiesto ieri, fai qualcosa da paragnosta. Però in lontananza, Marco, si vedono arrivare molte nuvole, Marco. Quindi, per favore, Marco, rinfrescaci tu, anche con un po' di musica, ma soprattutto fai piovere, che ne so, un po' di tipo quella granatina fino a bagnati mojito, non so, qualcosa di rinfrescante. Fai, Marco, oh my.
0: Ma ascolta, tu ieri, secondo me, hai fatto un po' il gatto nero di questa situazione, perché almeno qui a Castelfranco Veneto ha piovuto, in giro ha fatto qualche trambusto, marasma, per cui in realtà non abbiamo concentrato bene le energie. Facciamo così, oggi è martedì, c'è appunto anche lo spazio dedicato ad Essentials, andiamo a prendere un autore, un produttore, un gruppo e ci facciamo un viaggio all'interno della sua musica, ma prima un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: coccodrillo, coccodrillo è diventata così all'interno di questo programma. Allora, c'è chi mi dice: Muva, ogni volta che sento la tua intro penso al film Ali G in the House, film che io ho consumato, devo dirvi la verità, probabilmente mi è rimasto dentro, soprattutto un discorso che fa:
1: ma guardatevi, non fate altro che offendervi tutti tutto il giorno. R-O-S-P-E-T-T-O, amici!
0: Esatto.
1: Lo sapete almeno che cosa significa?
2: Rospetto?
1: Sì, rospetto.
2: Rospetto.
1: Come fanno quelli là fuori a rospettarsi l'un l'altro, se voi qua dentro non ci provate nemmeno?
0: Esattamente, all'interno della casa bisogna portare rospetto e dovete provarci. E dopo, subito dopo questa, potrebbe partire
3: Jungle is massive.
0: Wicked, direttamente dal film Ali G, quello che è diventata un po' l'anthem di questo film e non solo. The original generation.

Bravissimo, bravissimo. Ho visto diverse volte live General Livi, conosciuto anche una volta. Comunque, raga, allora, per gli appassionati e le appassionate di Extrabeat, visto che abbiamo sentito per un secondo General Livi, abbiamo fatto questo Back in the Days, c'è lui che si chiama K.A.A.N. Khan, che con la canzone Basic, molto

0: N puntato con Basic. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Capitano Muva, ti abbiamo chiesto per favore facci entrare. Siamo qui che aspettiamo e vediamo le tue gambe tremare. Ma tranquillo, ci pensiamo noi, ti mandiamo al mare.
0: Va bene.
2: Grande capitano!
0: Va bene, grazie. Io vi adoro. Bob Sinclair e Kaiser.

0: Ivana Spagna e Nazzol, grazie a Spagna, ma soprattutto grazie al Nazzol per questa canzone Tamo Tamo Tamo. Allora raga, c'è lui che ci tiene a mandarci un messaggio sul su un lutto in realtà, sentiamo.
1: Uva!
0: Sì, ciao.
1: Il fornitore ha sbagliato tutti i pezzi, sto tornando a casa. Un'ora e mezza di strada, un casino. Comunque volevo avvisare tutti quelli che mi conoscono che purtroppo l'ambulanza sta tirando le cuoia. Quindi sabato daremo l'estrema unzione all'ambulanza, però sabato presenteremo anche l'ambulanza 2.0.
0: Bene.
1: Quindi ragazzi, così è.
0: Allora, lui mi ha usato per dare un messaggio a tutti i suoi amici e tutte le sue amiche. Lui ha un furgone che assomiglia a un'ambulanza, ma cosa ci fai? Anche le flebo dentro? Come mai, al di là della somiglianza, poi come mai tutti questi amici e queste amiche sono affezionate all'ambulanza perché le portavi in giro? Cioè facevi servizio taxi, un fake taxi o tutte queste cose qua all'interno? Facci sapere, così entriamo anche noi all'interno della storia, se no non si capisce molto. Poi c'è anche chi dice, c'è una canzone di un videogioco nuovo horror che dice My name is alligator, my name is crocodilo, molto catchy. Cara amica, me l'hanno linkato, cioè siete in più persone che me l'hanno linkata.

bene, va bene. Questa parrebbe. È questa quella del film horror, ma siamo sicuri che faccia parte di un film horror? Va bene. My name is Muva nella casa.

0: sta roba del coccodrillo, ma ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Anch'io.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Hola, amanti della musica.
7: Menestrello della coscienza della musica.

0: ad un dottore. Dottore, cosa dicono i peterpaniani e peterpaniane in questo momento?
1: Spesso molti pazienti mi dicono ho l'ano umido.
0: Va bene, grazie, grazie dottore per questa sua precisazione. Poi
2: l'altro giorno ho sentito il tuo freestyle con la base presa a caso.
0: Sì.
2: Ed era fenomenale.
0: Ma io ti voglio bene, però era una strofa, cioè quella lì non era ovviamente deciso, però non è che me lo sono inventato al momento, era una strofa che avevo già scritto molti anni fa e che fittava, ma è stata decisa così al volo, così al volo. C'è anche chi dice ciao Muva, puoi salutare mio fratello Andrea, digli di tagliare bene l'erba, va bene, sarà fatto. Cioè mi state prendendo veramente, cioè come un advisor oggi, mi state consegnando messaggi per i vostri amici o per le vostre amiche. Si potrebbe andare avanti così con la trasmissione oggi, cioè io sono un prisma d'attenzione, quindi voi mi mandate una cosa e io poi la irradio sotto forma di colori. C'è stato lui che dice voglio appunto festeggiare un po' la fine della mia ambulanza. Questa ambulanza mi ha allegato la foto, è un furgone che questo nostro ascoltatore aveva che assomigliava molto a un'ambulanza, quasi creepy devo dire la foto che mi è arrivata. Fra poco ne parliamo, va bene? Nel frattempo Meduza.

0: Cioè, wasted non è un verbo proprio bellissimo. Allora, c'è lui che poco fa ci raccontava la storia di un'ambulanza, di un suo furgone wasted, per l'appunto. Wasted sta arrivando alla fine e gli ho detto: ascolta, ma spiegaci un po' meglio sta storia dell'ambulanza, che così ci fai entrare a noi anche all'interno della narrazione, no? Appunto, sentiamo.
1: Allora, Muva, l'ambulanza è il mio simbolo, diciamo, il mio biglietto da visita.
0: Okay,
1: tutti quanti conoscono l'ambulanza e tutti quanti hanno avuto bisogno dell'ambulanza. E se potesse parlare a questa ambulanza, poverina, potrebbe dire tante cose.
0: Ok.
1: Comunque, sì, ha fatto la sua storia. Mi sono già arrivati audio disperati. E purtroppo va così, però non vi preoccupate, arriverà l'ambulanza 2.0, che sarà la versione più nuova, sempre comunque in versione ambulanza.
0: Va bene, va bene. Cioè, abbiamo la morfina all'interno?
2: No, l'ambulanza se ne va.
0: Hai capito? Questo è un suo amico che in realtà è molto triste per l'ambulanza. Chissà quanti servigi ha dato l'ambulanza. Ma visto che volete consegnare dei messaggi oggi, io potrei essere veramente il punto dove collegarli, anche in forma anonima, chiaramente, al 393-7366-240. Mi raccomando però che i messaggi non siano: di al mio amico che tagli meglio l'albero come prima. Cioè, devono avere un qualcosa da raccontare, un qualcosa di interessante, se no non vanno in onda. Ciao Muva, visto che ci sei, di al mio capo di aumentarmi lo stipendio. Anche questo è sulla linea, anche questo è sulla linea. Comunque voglio dirti una cosa: guarda che i capi aumentano spessissimo gli stipendi. Il problema è che sono i loro, ma aumentano spessissimo gli stipendi.

0: attore che ha toccato un tasto dolente. Ciao Muva, visto che ci sei, dici al mio capo di aumentare lo stipendio. Dicio. E c'è lui che metterò a 1,5 di velocità, ve lo dico già subito perché è un messaggio un po' lunghino, che ci racconta la sua esperienza.
1: Ciao Muva, io ho 23 anni sotto padrone.
0: Sì.
1: Non ho mai ricevuto 100 euro in più, mai ricevuto 100 euro in 23 anni.
0: Avido, 100 euro.
1: Stiamo parlando di un posto che lavorava e lavora tuttora tantissimo. Bene, la vita è una ruota che gira.
0: Sì.
1: È un anno che mi sono aperto da solo e già dal primo mese le cose erano e sono cambiate. Quindi bene così. Li ringrazio per non avermi mai dato 100 euro in più, altrimenti ero ancora quasi alla fame.
0: Hai capito?
1: Artigiano sotto padrone. È veramente sottopagato.
0: Non solo sottopadrone, ma anche sottopagato. Caro mio, hai fatto bene. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: in the mix.
1: Pensa che io ho chiesto un aumento al mio capo e niente, ha aumentato le ore di lavoro.
2: Hai capito?
1: Poi l'aumento, lavora di più.
2: Lavora di più, va bene. Allora fra poco Essentials, così non ci pensi. Let go.
0: Davvero molto bello.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna a Treviso.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
7: Le 16 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 4 km tra il Bivio A1, fine Complanare Piacenza e Bivio A1, diramazione Fiorenzuola. Questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Forever Fun, Forever Summer
3: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

però dobbiamo ritornare a noi. Ritornare a noi in questo momento dalle 16 alle 16.30 il martedì va in onda Essentials. Io faccio un piccolo viaggio tenendovi per mano uno ad uno all'interno della discografia di un artista, di un producer, di un gruppo che merita un attimo di essere ascoltato e scoperto. Ho fatto una inversione a U perché ieri ho proposto un pezzo di Swimming Pool come perla del pirla che parla e mi avete scritto in molti: ma che bello, mi sto avvicinando adesso a questo producer. Insomma, ho avuto tanti messaggi per quanto riguarda, anche in DM, per quanto riguarda la traccia proposta. Allora, Swimming Pool, partiamo dal principio. Swimming Pool è un producer francese originario di Parigi che però ha studiato molto, ha affinato la sua tecnica a Londra, in Inghilterra. Lui sicuramente ha preso molto da Fred Again, ha preso molto da gruppi come Disclosure, fra cui protagonisti fra l'altro di un altro Essentials che realizzai qualche mese fa, e anche da Burial. Quindi un suono sicuramente molto, molto londinese, e se ti piace Fred Again sicuramente ti piacerà anche Swimming Pools. Oggi siamo su delle atmosfere etere, un po' da ballo, un po' malinconiche. Questa è VHS direttamente da Smiling Through the Pain, parte 1, let's go.

0: Shout out the Discord fam, Silverman for sure, Reese, Iris, Snooty, Feige and Trev. Tim is in the house, Sophie, Isa from Poland, the talented Alec and Tom, Paul, James, Jenna, Matteo, Leo from London, Jojo from Vienna and Tori. Big love to Raven, Helene, Sierra, Ashley, Noha, Jasleen and Tyler, Isaac, Tasso, Shurov, Matt from Brooklyn, Henrique, Matisse, Jenny Mustard, Jess from SF, La Na Na Na, Alf, and Mina's crew, Lexi, Anna and Yasmina, Maxime from France, Dijon, Lefty, Evan, and the talented Tef, Miguel is in the house, Jaden, Brian, the one and only, RY, and Stefanos from the States. Big love to the Badgers from LA, I'm sorry if I pronounced that wrong, Chris, Sequoia, Josh, Jeff Coys, Cuz, Iga and Jacob.
1: Qua fa tutta una lista, insomma, saluta un tot di persone, la voce è quella di Bio Neptune, VHS, sarebbe VHS, Swimming Pool, che ha sicuramente ha preso molto, sicuramente ha preso tantissimo da Fred Again, lo sentite in queste atmosfere, lui molto spesso mette dentro delle frasi campionate dall'internet che cercano di avere un senso profondo, di far venire fuori, insomma, qualcosa con la sua musica. Questa si chiama All My Fault, cioè tutti i miei errori, featuring Tals, restiamo un po' nel mood. Se ti viene in mente un'immagine, raccontamela. Let's go.
2: Cose simples.

0: now, eh?
1: It's always been hard sharing how I feel with others.

molto, devo dire, molto Fred Again. Ogni volta che lo riascolto dico va bene. Se ti piace quell'influenza musicale che ha dato Fred Again alla musica, sicuramente ti piacerà anche Swimming Pool, come scrivono in chat. Forte sto tizio. Sì. Allora, mi piacerebbe che nei prossimi progetti prendesse un po' più su una sua strada, però sicuramente molto molto interessante. Lui ha fatto queste uscite, fra l'altro tutte un po' con la stessa immagine, che si chiamano Smiling Through the Pain, cioè sorridendo attraverso il dolore. Si sente un po' questa nota melanconica all'interno della sua musica. Ne ha fatti 3 episodi, cioè 2 sono già usciti, il terzo lo vedi che è in lavorazione, ma chiano ci arriveremo. Una cosa che mi aveva incuriosito è che nella descrizione sotto i primi video del 2024, è in attività comunque da pochi anni, sotto i primi video c'era scritto: if you want to talk about life and music, Swimming Pool Music @gmail.com. cioè praticamente lui invitava gli ascoltatori, le ascoltatrici a mandargli dei pensieri, visto che si toccano sempre abbastanza spesso, più che sempre abbastanza spesso, dei temi che comunque ci colpiscono al cuore. Quella parlava di tutti i suoi errori, molti brani parlano d'amore, di un comunque Swimming Pools di Kendrick spacca. Sì, non c'entra niente, ma spacca. L'abbiamo suonata anche recentemente. Questa è Swimming Pool, cioè pool che nuota. E se tu ti chiedi ma perché questo tipo si chiama Swimming Pool, cioè perché pool nuotatore, non è un semplice vezzo stilistico, lui dice all'interno di un'intervista, ma racchiude un significato profondo per l'artista. Il nuoto è sempre stato una metafora nella mia vita, un tuffo nel profondo, l'esplorazione di acque inesplorate e anche qualcosa legato al rischio. Ed è così che vede un po' la sua produzione musicale. Ha fatto anche qualcosa di un po' più cacciatiello, per usare un termine tecnico, e infatti vi faccio sentire Ring the Alarm.

suona l'allarme direttamente da Smiling Through the Pain, parte 1. Muva, ciao mago, ascoltando la tua puntata pensavo che bella questa musica, è ottima quando vuoi stare in solitudine e fare ordine nei pensieri, nella mente. Poi arrivi tu e dici la stessa cosa. Dai, l'ho scelto apposta il tipo oggi. Sembra che faccia le cose a cazzo, ma invece ci ragiono, raga. Questa è Super High featuring Ever.

0: house ravers, Saturday superheroes. These Monday mornings is what I fear most. Strangers dancing, holding hands. This strangers dancing, holding hands. This place is rammed. Saturday superheroes, yeah.
1: Un po' spoken word, un po' rap, io vado matto per il modo inglese di approcciarsi a questi suoni. Chiaramente, appunto, il protagonista di oggi alla produzione, hai capito di chi stiamo parlando, giusto?
2: Io ci provo, ah. Non prometto niente.
1: Sì.
2: Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, è Swimming Pool in featuring con Ev, rapper da tenere d'occhio, inglese, che risentiremo fra pochissimo. Adesso in sottofondo parte già Holly, una delle canzoni secondo me più apprezzate di Swimming Pool, assieme a Junior Simba, e parla della ricerca disperata.

che in realtà sotto sotto, secondo me, caratterizza un po' tutti noi e tutte voi, chiaramente. Allora, siamo giunti praticamente alla fine di questo viaggio all'interno della discografia di Swimming Pool. Alcune cose da ricordare. Primo, che sicuramente uno dei primi a sostenerlo è stato Pete Tong, e anche la BBC Radio One ha attirato l'attenzione del pubblico anche grazie a loro. Ha fatto un remix di VHS, VHS, il primo singolo che avevo fatto sentire, l'ha addocchiato Tiesto e ci ha lavorato Tiesto. Poi appunto ha suonato al Coachella, Tomorrowland, insomma,

0: parte 3. Io aspetta, perché ho sbagliato jingle in questo momento, per cui tergiversiamo un secondo. Allora, fate finta di niente e quindi andiamo in pubblicità. Muva nella casa,
1: con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Lido, media partner, radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Avete tagliato. What goes around comes around. Justin Timberlake, Timbaland, ultima mezz'ora scarsa di Move nella casa, il programma che solitamente va in onda dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan. Abbiamo fatto Essentials, siamo riusciti a sondare un po' all'interno del mondo di Swimming Pool, questo producer molto sicuramente molto attaccato stilisticamente se non altro a Fred Again, Disclosure e poi tutti questi a Burial. Ma torniamo a noi perché ci arrivano comunque apprezzamenti per la canzone che abbiamo appena ascoltato, What Goes Around Comes Around, cioè è una canzone che parla di karma, no? Cioè chi la fa l'aspetti, si raccoglie ciò che si semina, il concetto di karma o giustizia karmica. Allora, voi ci credete? Facciamo una domanda, visto che abbiamo gli ultimi interventi da affrontare assieme, cosa ne pensate del karma? Esiste? Non esiste? Visto che mi sono arrivati anche prima molti messaggi riguardanti il lavoro, i soprusi anche un po' ricevuti al lavoro, sicuramente ce l'avrai un po' di carogna nella spalla che dice sì, però la ruota gira, fammi sapere che ne pensi.

0: che discone molto pelvico in questo martedì. Mi è piaciuto rispolverarlo assieme a voi. Allora, abbiamo iniziato questa mezz'ora con What goes around comes around, cioè chi semina raccoglie. Una frase, il modo americano di dire chi la fa l'aspetti, insomma, no? Cioè, quello che va lontano, poi quello che vola alto, alto, poi rimbalza e... Hai capito un po' il senso? Per cui io ti ho chiesto se secondo te il karma esiste?
1: Muva!
0: Sì?
1: Io non sono uno che crede superstizioso che arderà. Quindi non sarei uno a dirti che il karma esiste.
0: Sì.
1: Ma sto vedendo che esiste e come.
0: Hai capito?
1: Lascia tempo alle cose, il karma le sistema tutte.
0: Ok.
1: Tutte. Anche chi pensa di essere innocuo.
0: Ignifugo.
1: Inattaccabile.
0: Ok. Sì.
1: Il karma arriva. E io sono felice di questo.
0: Cioè, non ti puoi stupire se tu ti comporti male con le persone, che a un certo punto anche le persone si comportino male con te. Cioè, quello che dai, ricevi molto spesso, alla lunga. E quindi Justin Timberlake e Timbaland avevano bisogno. A volte c'è anche il detto: aiutati che il ciel t'aiuta. Per cui quando subisci magari un sopruso, una cosa, cosa fai? Aspetti lungo il fiume il cadavere del tuo nemico passare o dai una spintina al karma? Per dare la spintina al karma, onde evitare di andare all'interno di un circolo vizioso di vendette, bisogna avere un piano. E noi ce l'abbiamo sempre all'interno di Muva nella casa, un piano.

0: diretta di Radio Peter Pan.
1: Eccolo il piano di Muvo. Eccolo, eccolo. Sono arrivato. Ferito in furgone.
0: Sì.
1: Vai, Muvone.
0: Va bene, va bene. L'importante è sempre avere un piano, raga. Ciao, ma perché si chiama Muvo nella casa? Non sei a casa. Allora, primo, chi te lo dice? Cioè, tu non lo sai al 100% se io sono in studio di Radio Peter Pan o se stia fingendo questa cosa. Poi, seconda cosa, è uno state of mind nella casa, cioè perché sei in the building, cioè significa essere qui ed ora, nel posto, capito? Nella casa, nella casa. Stavamo parlando di karma, importante essere agenti del karma, ma non essere agenti del caos.
2: Se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos.
0: No, non va bene.
2: Sono un agente del caos.
0: Capito? Come il Joker. Allora, io vi voglio ricordare gli appuntamenti di domani sera con il Pink Power DJ set alla Capannina Beach di Jesolo Venezia dalle 23 in console, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Giovedì, dopodomani, Pink Power al Brunch Republic Montebelluna Treviso dalle 21 in console, Sister Gloria e Alice Fassina. E poi saremo media partner del Cornuda Summer Festival Treviso. Venerdì 3 luglio dalle 22 Peter Pan and Glover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Sabato 4 luglio dalle 19 la diretta radio con Marco Baxo e la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Domenica 5 luglio gli sceriffi della notte, Aigores e Lady Brian. Questo è il suono degli sceriffi della notte. Adesso è arrivato il momento della perla del pirla che parla. Una perla del pirla che parla che dovresti sentirti con, diciamo, le membra a mollo. Cioè, questa è una perla del pirla che parla che secondo me potrebbe accompagnarti in un giorno d'estate. Fai finta che sia il 30 di giugno 2026 e che alla radio passino Poolside e Stevie Appleton con Bedroom Eyes. Questa è la tua canzone per dare vita a un pensiero, a un colore. Quindi ci salutiamo così.

0: Stevie Appleton alla voce, Bedroom Eyes, gli occhi da camera da letto. Io vi lascio così con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Pumano, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa. Peter Pan.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner, Radio Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Just about to lose my
3: mind. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
3: Le 17 on point, ciao.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: L'inflazione

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

ragazza che arriva. Con la solita regola, sì, sul Peter Pan 92-110, un disco anni 90 e uno anni 2000. Questo arriva dei club house underground del tempo. 1994, Paperclip, True.

lavoro, che stanno contando le settimane, i giorni che li separano dalle meritate ferie, da quei famosi villaggi turistici dove parteciperemo tutti al gioco aperitivo, ai balli di gruppo, ai bagnetti di qua, ai risate di là. È lunga ancora, è molto lunga, portate pazienza. Nel frattempo sbloccate la testa dei brutti pensieri con la nostra musica.

0: Ellen è Peter Pan 9210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 9210.

0: mano, ecco. E nel 2004 comunque uscì un film bellissimo. Noi lo vogliamo ricordare nel nostro contributo audio. Prego, DJ Maxwell.
1: La leggenda narra di una regina che tradì il suo re.
2: Noi staremo insieme, in questo mondo o nell'altro.
1: Di un amore che avrebbe scatenato un regno.
3: Rivoglio mia moglie. Farai la guerra con me, fratello.
1: Contro un altro regno.
2: Non ti lascerò fare una guerra per lei. Faresti bruciare Troia per quella donna.
4: Vengono a prendermi.
3: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo. Ci occorre il guerriero più grande.
1: Di un eroe in cerca di gloria.
5: Loro aspettano me.
3: Abbatterò le mura di Troia, dovesse costarmi 40.000 greci. 2000

Hot 210. A un anno dalla prima serata entrata nella storia della musica per essere stato il primo DJ a esibirsi con un proprio concerto allo stadio San Siro, sabato scorso Gabry Ponte è tornato proprio nella scala del calcio per un altro show indimenticabile. La cosa bella è che ha invitato Mauri e Jeffrey, quindi la riunione degli FL65, che si sono poi esibiti da Blu a Viaggio insieme a me, insomma anche Lorenzo Giovanotti

disco botta di vita. Andiamo ad accontentare i brizzolati o anche quelli che hanno perso un po' di capelli dal 1991? Eh sì, torniamo in quei privé dove la musica era cattiva, ve la suoniamo subito. Il disco botta di vita di oggi è RTS, Dance Your Ass Off. Dance Your Ass Off.

appuntamento della settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210. Che bello star con voi tutti i giorni e regalarvi questi 30 minuti di entusiasmo. Anche domani alle 17 ritorneremo. Ora però è arrivato il momento di sfogarvi. Sì, perché arrivano quelli dello sfogatoio, Marco Bax e Fedro, e quindi buon divertimento. Ragazzi, buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao! Peter Pan.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
17: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Peter Pan.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: E quindi?
2: E quindi che facciamo?
1: E quindi?
2: Confermato anche oggi.
1: Ma pure?
2: Posso dire che ti vedo molto molto bene.
1: Vero?
2: È un riccio particolare oggi.
1: Giornata un po' di merda, però ci sta, dai.
2: 393 73 66 240
0: Radio Peter Pan.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Io direi sigla e iniziamo veloci perché siamo già pieni di audio.
2: Sei stanco?
1: No, mi sembri stanco,
2: però basta. Guarda, che l'hangover è finito,
1: dai.
2: Ti stai mettendo in forma quest'estate?
1: Lo sai, sì.
2: Che figuraccia.
1: Dai, sigla.
2: Partiamo.

0: Che faceva schifo sto selvaggio.
1: Ma sì, ma che se ne
0: faceva schifo.
1: Non è che la sigla fosse tanto meglio.
0: Stai scherzando.
1: Martedì 30 di giugno inizia il nuovo appuntamento dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro. Solamente per oggi, in teoria, poi magari Marco Bazzi
0: non ci sa, non ci sa. Vediamo, ma
1: sempre,
0: sì, dai.
1: Va sempre così. Se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, potete sfogarvi lasciando un messaggio ovviamente vocale al 393-7366-240. Abbiamo già i primi sfoghi?
0: Sì, sì, sì, sì. Ma inizierei con un classico di questo periodo, proprio perché lo sfogatoio è un programma estivo.
2: Buonasera, selvaggi! Voglio dire una cosa, mi sfogo tantissimo stasera, che questo caldo ha rotto i coglioni!
1: Dai, è vero.
2: Basta!
1: E come basta?
2: Speriamo che arriva domani sera,
1: ah, sì,
2: che arriva il fresco!
1: Domani,
2: non
1: sì,
2: ne posso più!
1: Ah sì!
2: Lololo!
0: A domani arriva il fresco?
1: Secondo me, massimo.
0: Il fresco addirittura?
1: Ma stai esagerando.
0: Mi sembra esagerato il fresco.
1: Ma secondo me è là, tipo verso i mondiali in qualche paese.
0: Ma pioverà così quella mezz'oretta che rompe i coglioni e poi basta.
1: Beh, speriamo di no. 393-7366-240.

0: selvaggi, ho una domanda. Uè. Ma gli esemplari di selvaggi femmina sono delle selvaggine?
1: Gli esemplari non lo sono, le selvagge.
2: Ma lo sappiamo ne ancora. Poi non
1: ma come? Sono selvagge.
2: Hai mai fatto lo sfogatoio con una donna? Sì, quella
1: sì,
2: dall'anna.
1: Sì, quella dall'anna con mi è capitato, adesso non ricordo.
2: Ecco perché hai perso un po' di capelli comunque.
1: Dici? Va bene, amici di Rocky, cioè certo. Noi stiamo lavorando. Sono rauto. Stiamo lavorando, non è che siamo qui a perdere del tempo.
2: Più o meno,
3: Che coppia stasera! Mm. Fedro e Romano e Shipsha!
2: Bella questa cosa di dire
3: Shipshari!
2: Onda.
1: Shipshari, che cazzo vuol dire?
2: Bellissimo questa cosa di dire.
1: Cos'è?
2: Onda. Se c'è qualche albanese all'ascolto,
1: no.
2: L'ha capito benissimo.
1: Non rompete che. Ma si poteva. Era radiofonico, sì?
2: Non tantissimo.
1: Ah, non tantissimo.
2: In Radio Albania ti avrebbero ammazzato.
1: Ah,
2: però vabbè, sì.
1: Meno male, tanto ci sta. Tanto non sanno l'albanese. Va bene, abbiamo nominato i mondiali. Mm-hmm. E dopo una notte pazzesca.
4: Sì. Buonasera del Peter Paolo. Ma avete visto che mondiali quest'anno?
1: Sì.
4: Il Brasile per la ruta della scuffia che vince 2-1
1: sì.
4: All'ultimo minuto di recupero del secondo tempo. La Germania fuori i rigori col Paraguay. Il Marocco, ragazzi, con l'Olanda. È stata una bellissima partita. Il Marocco comunque agli ottavi, l'Olanda fuori. Incredibile. Vediamo che mondiali saranno. Quest'estate. Vedremo
1: figo.
4: Chi vincerà il mondiale. Sono aperte le scommesse.
1: Che suspense.
2: Secondo me la Francia.
1: Dici la Francia?
2: Se la giudicherà.
1: Io spero l'Argentina.
2: Vabbè, dai. Vedremo comunque. Quando è che finiscono il 19 di luglio?
1: Sì.
2: Beh, spero di fare lo sfogatoio assieme a te. Vedremo chi avrà ragione.
5: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: Pedro, sto giro ha ragione lui. Romperà i coglioni. Era una pioggerellina, così e dopo torna al caldo di nuovo domani.
1: Che dobbiamo fare?
2: E niente, ci attacchiamo.
1: Per forza, va bene.
2: Che dobbiamo fare?
1: La stessa cosa quando succede in inverno che fa troppo freddo.
2: Ma sì, cioè, quando fa freddo,
1: non possiamo farci niente.
2: Ci mancherebbe. Allora, visto che abbiamo parlato di mondiali, la signorina fa il suo pronostico, meglio, la speranza.
3: Ciao selvaggi, io spero che vinca il Portogallo. E comunque il 19 luglio è domenica.
1: Vabbè,
2: non possiamo fare.
1: Lo faremo finire un po' più tardi il mondiale, quello
2: tu
1: è il problema.
2: Ma va bene.
1: Ma sì, gli avremo qualche merito dalla radio.
2: Sì. Allora, amici selvaggi, stiamo per sentire un audio. Mi fa una domanda, la domanda la fa a me.
1: Okay.
2: Io però non ho la risposta. Perché lui ha preso una multa in una grande città e vuol sapere i tempi di consegna. Allora, amici delle grandi città, se ci ascoltate da Roma, se ci ascoltate da Milano. Bologna è una grande città?
1: Beh, sì, abbastanza.
2: Da Bologna, Verona è una grande città?
1: Beh, più no, un po' meno quella.
2: Allora, veronesi,
1: facciamo
2: non lo vedete.
1: Perdere.
2: La domanda vale, cioè potete rispondere anche voi, la domanda è questa qua.
4: Pedro, tu che vieni da città grandi, tipo Roma?
2: Sì.
4: Tra dopo quando arrivano le multe a casa? Tipo ZTL, quella roba là.
2: Allora, lui deve essere stato a Roma, ha preso la multa ZTL, vuol sapere in quanto tempo gli viene notificata. Io di multa a Roma per fortuna non ne ho mai prese.
1: Ok.
2: Quindi, amici delle grandi città, fateci sapere in quanto tempo viene notificata una multa in una grande città.
1: Secondo me sai che non cambia niente, che tu viva in una grande città e in un piccolo paesino.
2: No.
1: Ma non lo so, vabbè, sentiamo un pochettino voi al 393 7366 240.
5: It

0: fatta di multe. Sarà vero quello che stiamo per sentire?
1: Ma sicuramente sì, perché ne prenderanno un sacco anche loro, probabilmente.
0: Sentiamo qualche selvaggio, perché sentiamo. Ci sono anche le selvagge.
1: Le selvaggine.
2: Okay. Il recapito delle multe non dipende dal tipo di città, ma dal codice della strada, e prevede che il recapito venga entro 180 giorni dall'infrazione.
0: 180 giorni?
1: Quindi entro 4 mesi.
0: Come 4 mesi?
1: 3, 6, 9, 12, 18...
0: 12? 18? Porca troia, sul serio?
1: Stavo scherzando.
0: Stavi, sei sicuro? Non sì, sembrava. Se
1: sai perché?
0: Ti è morta la maestra di matematica.
1: Un po' di tempo fa, sì. Ci siamo separati. Più che altro perché ti dico, io sono sempre in ritardo col pagamento delle multe e ne ho presa una 2 settimane fa. Che ho dimenticato di pagare.
0: Ma la domanda qual è? 180 giorni, quanti mesi sono?
1: Allora, 180 giorni, sono 30 giorni al mese. 3, 6, 9, 12, 15, 6 mesi.
0: Sì,
1: ma sono tanti 6 mesi.
0: A Bascorrocchi ha scoperto che 180 giorni sono 6 mesi, amici.
1: Ho perso la prova di matematica, cosa devo fare?
0: Comunque lui in una grande città come Milano l'ha presa.
3: Ehi fratello, io ho preso una multa il 25 di aprile a Milano e mi è arrivata tipo il 20 di giugno, quindi 5 giorni prima della scadenza dei 25 giorni. Quindi stai tranquillo, ti arriva.
0: Ma sul fatto che arrivi non c'è ombra di dubbio, magari con un po' di ritardo, magari qualche settimana dopo. Ma
1: il
0: arriva.
1: Problema è che te devi pagarle, quello è il vero problema, non il
0: sì,
1: fatto che.
0: Comunque lui dice che hai ragione tu.
4: Hai ragione Rocky.
0: Sicuro?
4: Se abiti in una grande città o in una piccola come Padova non cambia niente. I tempi di notifica di una multa arriva entro 90 giorni
0: 90.
4: Della data che l'hai presa, insomma. Okay. 90 giorni hai di tempo.
0: 90 però è la metà di 180.
1: Infatti, decidetevi.
0: Quindi
1: comunque.
0: Se 180 sono 6 mesi, 90
1: sono. Non mi ricordo, cazzo. Mi è morta la prof di matematica.

0: cartolina che stiamo per sentire è di Bologna.
1: Ok.
0: Sull'argomento tempi di notifica.
2: Ciao sfogatoio. Allora, le multe in teoria dovrebbero arrivare entro 90 giorni, quindi circa 3 mesi. Dopodiché sei salvo, amico.
0: Siamo sicuri di questa
1: poi
0: cosa?
1: Se non arriva, te non la paghi di conseguenza. Ma sai che secondo me è un'inculata invece?
0: Se ti arriva dopo, cioè, se ti arriva dopo un anno, non la paghi sicuro.
1: Sicuro?
0: Beh, dopo un anno non credo.
1: Ma non lo so, sai che ti inculano il più possibile con le multe.
0: Anche lui dice 90 giorni.
3: Ciao selvaggi, grande o piccola città, non cambia niente, hanno 90 giorni per mandartela, anche se di solito arriva dopo un mese, oppure ti scarichi l'app io e le vedi in tempo reale, chiaramente se sono la macchina, se la targa è collegata a te, e allora la vedi in tempo reale, se è collegata a qualcun altro no.
0: Lololo. Lui, il selvaggio che stiamo per sentire, ci mette in mezzo anche altre cose che secondo me, però, vabbè.
4: Selvaggi, buonasera. Io dico sempre quella: ogni regione fa storia a sé. Poi il codice della strada è un'altra cosa, ma le tasse, la riscossione delle tasse, ognuna ha la sua. Per esempio la TARI a Bologna non è uguale alla TARI a Padova, che non è uguale a Milano, ma... e via dicendo. Lollo.
0: Ma la TARI è, vabbè, è una tassa, ma questo esatto. Il tempi di
1: ma infatti non c'è
0: di notifica
1: nulla,
0: di una multa, quindi... non credo che.
1: Ma infatti non lo sappiamo.
0: Gli sta dicendo che lo sta insultando?
1: Sì, un pochettino sì, perché se lo merita.
0: Ma poveretto.
1: Potevo spiegarsi leggermente meglio. 393 7366 240.
5: Radio Peter.

0: Mestre è una grande città?
1: No, è un paesino del cavolo.
0: No!
1: Nessuno sa,
0: scusa,
1: che, nessuno sa dove si trova.
0: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che ha preso una multa zona ZTL.
1: Che tra,
0: allora,
1: tra l'altro di Soresino, perché c'è anche scritto, però vabbè, chissà che ci faceva Mestre.
2: Ciao, un paio di anni fa ha preso la multa nella ZTL di Mestre.
0: Sì.
2: E non ricordo se nel giro di un paio di settimane mi è arrivata la notifica sull'app io.
0: Sì.
2: Per cui ho potuto pagarla da, dal bollettino, dall'avviso che mi è arrivato su io, senza pagare le spese di spedizione della raccomandata.
1: Vabbè, che comunque le spese di spedizione non è che costino così tanto, eh.
0: No, no, no, certo.
1: Sai,
0: però...
1: cosa mi è successo però l'estate scorsa? Oh. Io non ero a casa, il postino diceva di aver messo, diciamo, la multa nella posta, insomma. Sai che non l'ho trovata e mi sono ritrovato quella multa lì da pagare dopo 2 anni triplicata. Quindi è stata veramente un'inculata.
0: Va bene, amici, ma chi meglio di una vigilessa, anche se vigilessa non si dice più, sono poliziotti locali.
1: Selvaggina.
0: Allora, si chiama Rocky, adesso le signorine le do anche la targa della macchina.
1: Sì, ti prego, signorina, mi arresti.
0: E niente, la signorina vigilessa ci spiega come funziona. Ascoltate bene.
3: Ciao a tutti, io lavoro nella polizia locale.
0: Sì.
3: E i tempi di notifica di una multa sono 90 giorni dalla data di accertamento, quindi dal giorno in cui avete preso la multa.
0: Sì.
3: E non conta quando vi arriva a casa, ma bensì quando il comune consegna a Poste la vostra raccomandata.
1: Beh, finalmente. Ho
0: non ho capito questa
1: qualcosa.
0: Cosa.
1: Eh? No,
0: cioè, non vale...
1: Cioè, in realtà, praticamente in poche parole, se non ho sbagliato, cioè lei ha detto che devi pagarla dal momento in cui ti arriva a casa, beh, grazie al cavolo.
0: Da quando il comune notifica a...
1: Cioè, al postino che te la sta consegnando, te... Vabbè, insomma, abbiamo capito che...
0: Abbiamo capito?
1: No, un cavolo, abbiamo capito. Se vuoi venire a lavorare in radio lo stesso, però sei molto brava.
4: Radio.

0: opposto, perché quello che stiamo per sentire vorrebbe fare quello che sto facendo io.
1: Cioè? Cosa senti, vuoi fare? Senti, trovarci con la poliziotta?
0: No,
2: no. Lollo, Lollo, io voglio essere quella figura professionale che adesso allo sfogatoio viene ad ascoltare tutti i messaggi vocali che arrivano indirizzati alla signora o signorina che sia che lavora nella polizia municipale.
0: Sono io, sono io.
2: Allora,
0: se saranno radiofonici li mettiamo, se non saranno radiofonici
1: li metteremo lo stesso.
0: Vedi? Bravo.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: È l'ora dei selvaggi, le 18.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Quattro arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3/16 dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Rocky FM.
1: Vedi?
0: Hai capito? Prima di continuare a parlare di multe,
1: sì,
0: c'è una proposta molto carina.
1: Una cazzata, ma che molto carina. Stiamo per sentire,
0: dai,
1: amici, una bella cazzata, però ci darà la possibilità poi di dire una cosa. Sentiamo.
0: Vai.
2: Prossimi concorrenti del Grande Fragello VIP.
1: Sì, sto cazzo.
2: Magari. Rocky Festaiolo. E Pedro fa il suo ritorno.
1: Non ci pensare.
2: A Grande proprio. Fratello, no, normale, a Grande Fratello VIP.
1: Non ci pensare proprio.
0: Perché no?
2: Questo sarebbe il sogno dell'italiano medio.
0: Oppure di chi?
1: E poi aggiunge.
2: Anzi, il sogno di Alfonso Signorini.
1: No. Allora vorrei dire due cose velocissime. Innanzitutto, ma tutto quel casino di Signorini, che come è finito in un...
0: Ma secondo me l'hanno incurato e poi è stato zitto.
1: Dici?
0: Può essere.
1: No,
0: può essere
1: no,
0: una soluzione.
1: No, no. Sai perché? Allora, in questi giorni io non sono un fan di Fabrizio Corona.
0: Ok, beh, neanche io tantissimo in realtà.
1: Però gli stanno facendo delle zozzerie. Per l'ennesima volta gli hanno chiuso il suo canale YouTube.
0: Okay.
1: Dove, perché adesso è cominciato Temptation Island, sembrerebbe che dentro ci sia una coppia che non è una coppia, faceva già dei video su...
0: Ma sta già prendendo delle scenette per poi sputtanarli comunque, perché Fabrizio Corona
1: ma già lo fa.
0: Vabbè.
1: E sembrerebbe che la famiglia Berlusconi, Pier Silvio e Marina, incazzati con lui, appunto per la storia dei Signorini, gli abbiano velocissimamente chiuso il canale YouTube, dove innanzitutto ci lavora un sacco di gente.
0: Certo.
1: E poi l'hanno chiuso in maniera, diciamo, irregolare. Cioè,
0: vabbè che ci mette veramente pochissimo a riaprirsene un altro,
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: ha un sacco di seguito.
1: Sì,
0: quindi, da questo
1: ma il modo in cui lo chiudono sembrerebbe, io uso il condizionale perché non lo so, sia illegale.
0: Sì.
1: E nonostante tutto continuino a fare queste zozzerie.
0: Beh, non penso che tutto quello che ha fatto lui sulle altre persone sia legalissimo.
1: No, quello no, però.
0: Basta.
1: Ma così, sì,
0: vabbè,
1: basta.
0: Dai. Ci ascoltiamo un nuovo disco molto figo, poi ritorniamo a parlare di multe.

0: e tempi di notifica vuol farci sapere che...
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Confermo, l'unico modo è di salire al tracking della spedizione e vedere quando è stata affidata all'ufficio postale per essere spedita. Da quella data là dovete contare se siete dentro il termine dei giorni giusti, non da quando vi arriva a casa, ma dovete vedere quando è stata affidata all'ufficio postale. Quindi l'unico modo è scaricare il tracciamento della spedizione.
2: Sì, ma chi è che ha voglia di mettersi lì a vedere quando
0: che è quello che ha detto la signorina vigilessa, che però noi non abbiamo capito.
2: Esatto,
0: è stata più chiara.
2: Non capiamo un cazzo.
0: È stata più chiara la signorina che abbiamo
2: sentito. Sì, è vero.
0: Ci scusi, signorina vigilessa.
2: Bravo, potresti prendere il suo posto, secondo me saresti un po' meglio.
0: Comunque tu cagate sotto, fratello, te lo dico. Ridi.
3: Certo che, caro il mio Rocky, hai appena detto una cosa pericolosa.
0: Sì, sì, è vero.
3: Considerando il personaggio, considerando i tempi che corrono.
0: Hai ragione.
3: Alfonso Signorini è stato inculato ed è stato zitto. Potrebbe essere una frase molto pericolosa.
0: Ce l'hai un buon avvocato?
2: Ma era, sì, in realtà
0: no, ma cagate sotto.
2: L'ho trovato ieri. In realtà era una supposizione questa cosa qui.
0: Amici, se volete...
2: Ma non ci sei andato a letto te con Alfonso Signorini?
0: Guarda che il mio avvocato è sul piede di guerra, sappilo, attenzione. Allora, amici friulani, dico friulani perché ci girano questa cosa riservata ai friulani, ai proprietari di gatti in Friuli Venezia Giulia.
2: Ok.
0: Novità importanti da domani, 1° luglio, la regione Friuli, sto leggendo,
2: sì,
0: la regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nuove norme per la tutela dei gatti e la prevenzione del randagismo. A partire dal 1° luglio entreranno in vigore due importanti obblighi, che sarebbero esattamente l'obbligo del microchip e la sterilizzazione per tutti i gatti.
2: Beh, è troppo difficile questa cosa, secondo me ha scritto talmente tanto bene l'articolo che l'ha fatto con ChatGPT.
0: No, dici. Amici friulani, è vero che da domani tutti i gatti devono essere in Friuli Venezia Giulia sterilizzati e col microchip?
2: Chi lo sa? 393 7366 240. Radio Peter Pan. Radio

0: chiama Partenope.
1: Sei sprecato la sfogatoria.
0: Davvero?
1: Sì, sì, RTL.
0: Vabbè,
1: non
0: mi chiamo da altre parti, cosa devo fare?
1: RTL, con tutti i RDS, con tutti gli speaker scarsi che avete.
0: Ma magari chiamo.
1: Ma scusa.
0: Magari chiamo RDL, che lei forse mi vuole.
1: RDL. Ma no, RDS, con tutti gli speaker scarsi che avete. Ma chiamate
0: Ron. Non si può fare questa cosa in radio.
1: Ma sì,
0: si sta facendo fare pubblicità.
1: Basta ascoltarli, che si capisce che molti sono scarsi.
0: Poi, è vero, anche.
1: Va bene, parlando di sterilizzazione dei gatti, la signorina è d'accordo a patto che
0: come vuoi, partendo.
2: Ciao selvaggi, sono d'accordissimo con questa nuova normativa, dovrebbero farla dappertutto, estenderla su tutta Italia, però dovrebbero anche mettere la sterilizzazione gratuita.
1: È vero.
2: E anche il microchip, perché anche, visto che ti mettono una condizione di obbligatorietà, tu però se non hai le possibilità come fai?
1: È giusto, ma in questo caso parliamo di gatti, cioè
0: esatto.
1: Ma anche allora però anche i cani a sto punto.
0: Esatto, sì, a sto punto
1: c'è
0: sì.
1: Tutti gli animali domestici?
0: Sì, però poi
1: c'è anche il coniglio? No,
0: sì, a tutti quanti,
1: no.
0: Anche i pappagalli, a qualsiasi animale. Che ci sta, secondo me è una bella idea, comunque, visto che comunque sono animali che escono spesso di casa, giustamente.
1: Ma quindi solo cani e gatti?
0: Ma sì, ma tutti gli animali.
1: Ma come
0: poi,
1: tutti gli animali? Che dici?
0: A parte che va bene, la maggior parte delle persone hanno cani e gatti e conigli in casa.
1: Vabbè, ma a un coniglio gli metti il microchip?
0: Però pensa al fatto che magari uno compra un animale, ok, diverso dal cane e dal gatto, dice, perché per questo animale magari non lo mettiamo? Capito? Si incazzano. E vengono a sfogarsi qui da noi, hai capito?
1: Attenzione amici del Vaggi, perché la signorina che stiamo per sentire vuol sapere se si può denunciare lo Stato per danni. Sentiamo in che circostanza.
3: Scusate, io volevo chiedere questo, ma si può chiedere i danni allo Stato, al fisco, quando ti contestano dei pagamenti? E tu dopo una annosa ricerca trovi la ricevuta, si può chiedere i danni per spese ricerca, si può chiedere i danni, grazie.
1: Amici, se lo Stato ti rompe i coglioni su cosa che dice che non hai pagato, invece tu dimostri pagata. Che è pagata,
0: penso che si possa fare ricorso comunque.
1: Non lo so.
0: Basta che vai dall'ente che ti ha mandato quella cosa lì da pagare,
1: l'agenzia delle entrate. Non lo so, però essendo dei gran fide una mignotta, magari no.
0: Magari no.
4: Ascoltaci dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: attenzione amici selvaggi, questa è cultura, ascoltate questo audio perché dipende dal vostro ISE.
1: Esatto.
2: Sì? La mia veterinaria ha detto che se ho un ISE inferiore a 30.000 euro la sterilizzazione e il microchip sono gratuiti.
0: Vedi?
2: Quindi informatevi che c'è l'incentivo per farlo gratis.
0: Ma questa cosa?
2: Viva!
0: Ma questa cosa è friulana dell'ISE o è
3: nazionale? Sai che ho letto che in realtà è solamente, cioè valido solo per la regione del Friuli Venezia Giulia.
0: Quindi le altre regioni no?
3: Le altre regioni no. E in realtà è fino a 3 gatti per nucleo familiare, se ne hai di più invece non vale. Quindi.
0: Cioè
3: in realtà puoi coprire fino a 3 gatti, non di più.
0: Ah, okay.
3: Quello che ho letto io, poi non so se sia
0: comunque,
3: è vero.
0: Comunque, visto che abbiamo nominato anche i cani.
4: Cani, gatti.
5: Guardate che per i cani c'è già il microchip obbligatorio.
0: Ma sempre in Friuli o in tutta Italia?
3: Beh, questa cosa non te la so dire.
0: Ma non sei un cane.
3: Beh, anche te mi sembra di aver capito.
0: Va bene, amici, lui ci spiega come funziona questa cosa.
6: Ciao a tutti, qui Jerry. Allora, il discorso dei gatti, della sterilizzazione, sì, è vero. E il microchip si estende praticamente a tutti quanti i gatti. Quanto riguarda la sterilizzazione, solo ai gatti che hanno la possibilità di uscire durante il giorno. E quindi gatti d'appartamento no.
0: Ah, vedi?
6: E la regione comunque viene incontro e aiuta finanziando.
0: Ma sempre solo il Friuli Venezia Giulia?
3: In teoria sì.
7: Radio Peter Pan, app, web, Facebook, Instagram. Portaci sempre con te. Radio Peter Pan, forever fun, forever young.

0: tutto a posto?
1: Mica tanto.
0: Sei vivo?
1: Stavo strozzando.
0: Sei allergico ai gatti?
1: No, no, per fortuna io sono un gattaro.
0: Ah.
1: Dobbiamo assolutamente fare un saluto.
0: A chi?
1: Come a chi?
0: Dai, chi è che ti...
1: Ai replicanti!
0: Come sempre.
1: Ciao, Madonna. Selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina.
0: Ok.
1: E io non so se quello che stiamo per sentire è un complimento o meno, eh.
0: No, secondo me sì, invece.
1: Sì,
0: sì, sì, sì.
2: Selvaggi, o meglio, Rocky... Sembri una di quelle persone che cerca di raccontarti tante di quelle cazzate, ma con una serietà, con una serietà. Cioè, sto facendo fatica a capire se state parlando seriamente, anzi se stai parlando seriamente, o se stai tirando su una mega balla.
1: Ma
0: beh, in realtà faccio un po' quello che mi pare, finché non
1: bravo,
0: mi dicono niente,
1: bravo. Però siccome dice balle, seriamente.
0: Vabbè, sono argomenti di cui non è che sta per talmente.
1: Ma sì,
0: così
1: si
0: tante cose.
1: Si scherza. Donne all'ascolto, il prossimo audio è riservato a voi, eh. Lui è uno che butta l'occhio nelle altre auto, okay, specialmente nelle 500, e vuol sapere se.
3: Ragazzi, ciao ragazzi, io ho un quesito per tutte le ragazze alla guida.
1: Vai.
3: Siccome noi maschietti, soprattutto noi giovani, facciamo, almeno io faccio check 500, cioè quando incontro e incrocio una 500 per strada, qualche sempre dentro, casualmente c'è sempre una bellissima ragazza. Uno si pensa, al contrario, le ragazze facevano il check di qualche macchina, che magari non so, il check punto, non su ogni punto, cioè
1: stupido,
3: per ragazzo,
1: pure altre macchine.
3: Sono curioso di questa cosa qua. Quindi ragazzi, voi fate il check di qualcosa? Vedete che c'è un bel figo dentro.
1: Allora, però appunto direi di cioè,
0: dipende
1: check,
0: che macchina hai, molto semplice.
1: Donne, voi guardate dentro le altre auto per capire se lo guida uno figo e più che altro. Qual è la macchina guidata da quello figo? Non sparate Lamborghini, Ferrari, macchine
0: no. Ma più che altro guardate dentro i pantaloni, che è la cosa
1: dai,
0: più importante.
1: Dai, Rocky.
4: Loris, video, foto

0: sucando?
1: Sì, abbastanza.
0: Ah,
1: sì.
0: Non ho capito bene.
1: Dovremmo vedere secondo me il videoclip per capire meglio.
0: Pensavo fosse spagnolo, invece è siciliano.
1: Effettivamente stanno sucando pure no, però può essere.
0: Va bene, selvaggi, stiamo per sentire due signorine co-conduttrici. La prima ha trovato un gatto, la seconda ha trovato un cane. Sentiamo.
1: Sempre con il microchip.
0: Sentiamole.
2: Un annetto fa ho trovato un gattino randagio, povero, e l'ho portato a un rifugio apposta, detto a queste recuperi.
0: Sì.
2: Fatalità, me ne sono innamorata, mi sono affezionata tutto quanto e gli ho chiesto ma cosa devo fare, cosa devo fare. A loro, non so se per solidarietà o che, mi hanno fatto la sterilizzazione gratis e mi hanno messo il microchip gratis.
0: Vedi?
2: Quindi, no scusa, non ho detto fa due mesetti fa. E adesso è a casa con me.
0: Vedi?
2: Che gioca.
1: Ah, vedi? Pensavo avessero sterilizzato lei, io in realtà avevo capito così all'inizio.
0: È strano, non si capisce se tu dici cose serie o se dici cazzate. Se vuoi dici cose serie, non
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: cazzate.
1: È vero,
0: anche secondo me. Va bene, dopo la signorina che ha trovato il gatto, adesso la signorina che stiamo per sentire ha trovato un cane.
3: Per quanto riguarda i microchip, ma quelli che ce l'hanno già, mi è capitato di trovare un cane che girava per il paese,
0: sì,
3: e ho dovuto chiamare il cinovigile, avendo gatti non potevo tenerlo, e ha fatto la lettura del microchip, non l'ha trovato e quindi l'hanno portato in canile perché si era smagnetizzato, quindi più o meno dopo un anno, perciò vi consiglio di farlo controllare dal veterinario se lo portate a fare le visite, che sia ancora attivo.
0: Vedi?
1: Sì, buon consiglio.
4: Corretto. Radio Peter Pan.

0: di andare in pausa, la signorina adesso ci dice che anche lei fa il check auto.
1: Ok.
0: Però se bisogna, secondo me bisogna scegliere l'auto giusta.
1: Esatto.
0: Tant'è che sentite qual è il risultato del suo check.
2: Io personalmente faccio il check Panda e 99 volte su 100 c'è il classico vecchio col cappello, ecco, che rallenta il traffico a qualunque ora.
0: Ma scusi, signorina.
1: Ah, quindi sei te il feltro che trovo.
0: No, non ce la vado. Allora, signorina, allora cambi macchina da in cui fare il check. Se il 99% è un vecchio col cappello, faccia il check di un'altra auto.
1: Cambi macchina, ma sai, io le posso consigliare una macchina col plug-in. Quella funziona sempre. È molto utile come macchina.
0: Donne all'ascolto, fate il check auto per vedere se dentro c'è un figo. E di solito in che auto, eh?
1: Esatto. Anche stasera
0: siamo. Tu sei un coglione.

0: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Chiedo anch'io.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: Lei inizia la seconda ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro. Potete sfogarmi tramite un messaggio vocale, ovviamente, perché gli iscritti non li accettiamo, al 393-7366-240. Stiamo parlando appunto di cani e gatti.
1: Sì, perché da domani in Friuli è obbligatorio che i gatti siano sterilizzati e microchippati.
0: Esatto,
1: ok?
0: Esattamente.
1: E poi un selvaggio ha detto che lui fa il check 500 perché spesso ci sono delle bellissime ragazze.
0: Esatto.
1: E vuol sapere se le donne fanno anche loro il check auto per vedere se dentro guida un figo.
0: Ma secondo me sì, qualcuno la tira anche l'occhio. Sì, sì.
1: Mica tanto fino adesso, eh. Comunque, amico, guardini dentro il 508.
2: Buonasera selvaggi, a quello che fa il check alle 500 ti è andata di culo, perché io l'altro ieri ero sulla 500 di Amorosa e sono 1,90 m per 100 kg. E sti cazzi, ciao lololollo.
1: Non è che dentro c'è sempre una gnocca, eh?
0: Esatto, era un'informazione un po' così questa, data un po' a random comunque.
1: E comunque, come dicevo prima, le donne non sono come gli uomini.
0: Esatto.
1: Sentite la signorina.
3: Ciao selvaggi, allora io ho una 500, però da donna io non guardo le altre macchine, ma semplicemente guardo la strada perché io sto guidando,
0: brava.
3: Sono un pericolo.
1: Capito?
0: Brava, così
1: brava,
0: che si fa,
1: signorina. Non come voi, stai lì, vi distraete, guardate cosa
0: succede. Ma vuoi che non si fermi al semaforo e ti rilocchi da qualche parte, ma sicuramente succederà.
1: E poi sull'argomento cani e gatti, secondo lui stiamo esagerando, sentiamo perché.
4: Ma è possibile, selvaggi, che praticamente tutta questa attenzione ai cani e ai gatti, premesso io un gatto ce l'ho, ma adesso stiamo esagerando, la politica e queste persone dovrebbero fare più attenzione alle persone, ai figli che non si fanno più, no, sempre ai gatti, i cani, non sono i gatti, i cani,

0: che ci accudiranno quando saremo vecchi in un letto di ospedale o in un ospizio.
1: Capito? Troppa attenzione nei confronti di cani e gatti, e poi l'argomento famiglia, i figli.
2: Vabbè, ma finché ce l'hai comunque ti affezioni, perché una volta che entri
1: ai
2: in
1: figli?
2: Casa, ma anche i cani e i gatti.
1: Ah,
2: comunque.
1: Non pensavo ai figli.
2: Ai figli non lo so, perché non li ho mai avuti, quindi non ce lo so dire. Però ogni tanto, secondo me, quando entrano a far parte della tua famiglia, ti
1: sì,
2: affezioni.
1: Sì,

0: Tu guardi, guardi,
1: certo che
0: macchina guardi?
1: Ma qualsiasi macchina,
2: un po' di selezione,
1: ma non serve. Non
0: ad esempio, il selvaggio che stiamo per sentire, amici, fa l'autista.
1: Ok.
0: Quindi è sempre per strada e quindi la sua esperienza ce l'ha. Mm. E stiamo per sentire la sua classifica delle macchine guidate dalle gnocche.
3: Allora, ragazzoli, io come lavoro faccio l'autista da 6 anni.
1: Ok.
3: Quindi un po' di esperienza nel vedere persone alla guida di vetture ce l'ho. Mm. E posso dire che le donne più belle,
0: sì,
3: sono su Audi A1,
0: sì,
3: Fiat 500,
0: sì,
3: e Lancia Y.
0: Vedi.
3: Sono tutte fighe, tutte fighe.
1: Siamo sicuri che quelle sulla Lancia sono fighe?
0: Beh,
1: perché alcune volte sono da lanciare via quelle macchine, però
0: la insomma, macchina o quella dentro la macchina?
1: Entrambe.
0: Tutte e due, sì. Che mostro, che sei veramente un cesso. Lui, vabbè, a lui gli piace vincere facile, il check lo fa, però.
4: Beh, ragazzi, anch'io faccio il check, solo che io appunto ho i SUV.
1: Okay,
4: perché okay, di solito nei SUV ci sono le milfone.
1: Oh,
4: mamme col SUV. Mm,
0: adesso. Non è che tutte quelle che guidano SUV saranno gnocche.
1: Cioè. Eh beh, certo,
0: sì,
1: che sono gnocche. Chissà che lavoro fanno, glielo chiediamo. Se c'è qualche donna all'ascolto all'interno di un SUV.
0: Chiedi.
1: Le conosco, le conosco.
5: Peter Pan. Radio.
6: Peter Pan.

0: Ciao Radio Peter, allora io sono una donna, guardo la strada, ma permettetemi di guardare anche dentro le auto se c'è un bel figo sbucato, cioè starsi l'occhio non è mai sbagliato, no?
1: Sì, ma signorina, i fighi che macchine guidano? Quello vogliamo sapere noi.
2: Ma lei guarda solo i fighi, che è la cosa più importante comunque.
1: Ma senza sapere che macchina guida, non c'è una statistica.
2: Ma magari la seconda macchina che ne sai, magari a casa un Lamborghini, cioè capito?
1: Vabbè, che c'entra? Comunque, altro argomento che abbiamo iniziato a trattare a inizio puntata sono le multe, i tempi di notifica nelle grandi città, ma attenzione, perché quello che stiamo per sentire dice una cosa sacrosanta, anche a me purtroppo certo. È successo.
3: Ritornando alle multe, al discorso iniziale, perché riesco a parlarvi adesso, se prendete una multa perché siete passati col rosso, al di là di pagare la multa in fretta e furia così avete lo sconto, ricordatevi poi che dovete dichiarare chi guidava.
1: Ha ragione.
3: Anche se magari è sottinteso che la macchina è vostra, eccetera, eccetera, non funziona così. Dovete dichiarare chi ha guidato, anche se eravate sempre voi stessi, perché altrimenti dopo 3 mesi, come è successo a me, vi arriva a casa un'altra multa perché non avete dichiarato chi guidava e sono anche là 325 euro.
1: Ha ragione.
3: Fatevi memoria questo, ragazzi. C'è una multa di limite di velocità e altre dove dovete dichiarare chi guidava, fatelo subito il giorno dopo, perché dopo vi passa per la mente e arriva la botta. Ciao.
2: Esatto, e poi sono soldi buttati via. Perché
1: sì, bene, molti sono proprio soldi buttati via.
2: Ma vale il fatto che io metta sempre il nome di mia nonna sul.
1: Certo, quanto io ho 6 nonne.
2: Ma davvero?
1: Sì,
2: ma è difficoltà di scegliere la nonna giusta.
1: Ragazzi. Va bene, parlando di cani e gatti, stiamo per sentire un allergico e non gli dovete rompere i coglioni, va bene?
4: Allora posso dire, io sono allergico sia ai cani e ai gatti. E non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piace averci a che fare, non mi piace vederli, non mi piace che mi scodinzolano addosso. E la gente deve rispettarlo, perché se non mi piace e hai il cane, mi fa piacere che a te piaccia. Non farmelo tocchignare, non farmi che se mi si avvicina, che mi lecca, ma cosa fai? Ma cosa fai?
2: Vabbè, cioè basta che tu ti sposta, non è che.
1: Vabbè, ma è allergico.
2: Ma vabbè, ho cavoli suoi comunque.
1: Radio Peter.

0: Ce l'abbiamo, Rocky?
1: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, ce
1: vai,
0: l'abbiamo.
1: Vai, vai.
2: Eccomi, eccomi. Sono una MILF.
1: Meno male.
0: Vedi, oh,
2: si dice così?
0: Vabbè.
2: E con il SUV.
0: Dipende se ha figli.
2: Accoppiata vincente. Eccomi. Mi avete chiamato?
1: Guardi, l'abbiamo chiamata, ma solo le lasciamo anche il nostro numero privato. Perché comunque...
0: Ma siamo sicuri, soprattutto, che nel SUV ci sono le gnocche? Perché?
1: Sì.
3: Ma dentro i SUV ultimamente ci sono di quelle impalcature incatramate. Mamma mia.
0: Vedi? Basta questa cosa che
1: non è vero, poi è soggettiva, dai, basta offendere le ragazze, poverine.
0: Allora, stiamo per sentire una signorina che guida un'auto sportiva verde di un colore particolare.
1: Ti fa un po' cagare come colore,
0: posso
1: dire?
0: Dipende. E niente, sentiamola.
4: La cosa che fa ridere me invece è il fatto che io sono donna e guido un'auto verde con una linea abbastanza sportiva.
0: Sì.
4: E di come gli uomini mi guardano scioccati e increduli che possa esserci una donna al volante di questa macchina.
0: Vedi?
4: Come se fosse una Lamborghini.
1: Uomini invidiosi comunque.
0: Invidiosi?
1: Abbastanza, secondo me sì. Non tanto invidiosi del colore, perché sicuramente non è che sia un colore bellissimo.
0: Ma dipende, dipende anche dalla macchina. Su alcune sta bene, su altre sta male. Comunque, la signorina che stiamo per sentire stravolge la classifica delle donne che guidano. Le donne belle che guidano delle auto.
5: Ciao ragazzi, non è vero che le donne più fighe sono solo sulle Audi.
0: Vedi?
5: Anche le altre che possono avere Smart, 500, Lancia. Noi di che categoria siamo? Lobolotto? Sono Carola.
1: Cavoli.
5: Ciao.
1: Non allora, posso dire che categoria è però? Perché secondo me sono una presa.
0: Allora non dirlo.
1: No, non lo dico.

0: quindi abbiamo capito chi sono queste che guidano macchine fighe. Che macchine bisogna avere, quindi?
1: Alla fine della puntata magari avremo un'idea più chiara. Sì. Ma prima di tornare al discorso fighi che guidano le auto, lui, visto che quello prima ha detto guardate che dovete anche dichiarare chi guidava l'auto, altrimenti vi denunciano, vi tolgono, vi raddoppia la multa. Ci ricorda che...
2: Mi piace. Ciao Peter Pan. Riguardo alle multe, se devi dichiarare chi guidava, solo se ci sono punti, decurtazione di punti. Se non c'è decurtazione di punti, non serve che tu dici chi guidava la macchina.
0: Ovvio.
2: Ciao da Daniele.
1: Ma qual è la multa dove non c'è decurtazione punti?
0: Ci sono, cioè, sì, forse... vabbè, penso quella del parcheggio, quella che è quella un po' più
1: però,
0: classica.
1: Qualunque altra infrazione credo che ci sia la decurtazione punti.
0: Penso proprio
1: no?
0: Che sì. Cioè, almeno quello che ho preso sempre io sì. Poi
1: non... anch'io. Allora, la signorina che stiamo per sentire, amici selvaggi, lei non guarda i fighi nelle altre auto, però si è accorta che cerca i cafoni, gli sboroni.
3: Ciao raga, allora, detta francamente, non sto a guardare il tipo di macchina dei fighi, però posso confermare che gli sboroni, i cafoni hanno tutti Mercedes o BMW.
1: Vedi?
3: Poco da fare.
1: Ah, ciao amici cafoni sboroni con BMW e Mercedes.
0: Io sono uno di quelli, però non sono un cafone, più o meno.
4: Radio Peter Pan.

0: effettivamente questo colore verde addosso della macchina non sta molto bene.
1: Allora,
0: tra l'altro abbiamo chiesto anche che modello è.
1: Sta scrivendo, no, dai.
0: Secondo me lei si vergogna e quindi non voglio rispondere.
1: Adesso sentiamo questo audio.
2: Ciao Selvaggioni, ma io credo che anche le donne rimangano scioccate quando vedono una che guida la macchina verde. Ma non perché è una donna, ma per il colore della macchina.
1: Allora, la signorina la signorina della macchina sportiva verde ci ha mandato la foto. È una Volkswagen Scirocco. Verde acido,
0: verde,
1: dai.
0: Schifo, dai.
1: Si dice acido, no, schifo.
0: Verde vomito.
1: Mamma mia, verde acido.
0: Mio dirà per sempre questa
1: storia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
10: news. Buonasera da Jerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa, i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio, continuano i sedicesimi dei mondiali, ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis, a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
18: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: magari guidassi una Ferrari.
1: Vabbè,
0: probabilmente sì, sarei ancora lo stesso qui perché mi piace fare questo lavoro.
1: Sì.
0: Però avrei sicuramente molta più.
1: Ma te la comprerai la Ferrari dopo qualche anno di Peter Pan? Ma
0: sì,
1: dici?
0: Oh, ma certo.
1: Dopo qualche anno, un'altra vita pure.
2: Sì. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conduce insieme a Fede Roghi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, il numero per lasciarci no del 393-7366-240, lo riprendiamo con lui.
0: Io l'ho fatto incazzare tanto.
2: Allora, no, lui è sempre incazzato.
0: Ah, okay.
2: E poi ce l'ha su Cobaxo, si incazza sempre con Baxo, insulta sempre Baxo. Ma stasera, non essendoci lui, tocca a te, ok?
0: Sono molto fortunato, quindi.
2: Sì.
3: Buonasera selvaggi, ciao Fedro. Ma che macchina guida quell'idiota che c'hai lì di fianco?
2: Poveretto, dai.
3: Sto sborrone.
2: Dai,
3: sto
2: sborrone.
3: Che la Carola ha detto che è nella categoria delle pippe. Ma va a dormire, tu va a porre in bestia.
2: Saluta i Romagnoli, saluta i Romagnoli.
0: Come devo fare?
2: Saluta,
0: non lo faccio, non mi va adesso.
2: Chi
0: però
2: sei?
0: Non ti rispondo neanche io perché non te lo meriti. Ti rispondo a un vero ascoltatore, un vero fan.
4: Selvaggi, e occhi, tu non fai parte della categoria dei caffoni?
2: No.
4: Perché hai un Mercedes.
0: No, Mercedes. Hai capito? Allora, quindi come la mettiamo?
2: Quindi che cazzo di auto guidi? Si può sapere?
0: Una merda.
2: Una merda?
0: No, in realtà va bene, l'ho comprata un mese e mezzo fa, cavolo. Era prima guidavo una Fiat Rumpo,
2: Sì.
0: E poi l'ho cambiata perché appunto si è rotta.
2: Hai fatto bene.
0: Dici?
2: Sì. Attenzione. Allora, stiamo per sentire un selvaggio che ha postato sui suoi social la foto del cerchione della sua auto.
0: Ok.
2: Ok? Sentite cosa è successo.
5: Ciao Peter. Io un giorno ho pubblicato la foto di un cerchione della mia macchina in un posto un po' particolare,
2: sì,
5: e dove si leggeva il logo Land Rover. Il giorno dopo avevo la fila delle ragazze che mi chiedevano l'amicizia.
2: Hai capito?
0: Sì, l'amicizia per fare che cosa?
2: No,
0: per il cerchione?
2: No, perché...
0: Ah, perché va il logo della
2: Range, ha detto quello aveva acquistato i soldi, e quindi la fila di donne che gli hanno chiesto l'amicizia perché ha postato il cerchione della Range.
0: Non hai capito? Se l'avessi saputo prima,
2: sai che ti dico. Adesso io, allora, prendiamo una bella macchina, facciamo la foto al cerchione, la postiamo, e poi chi sti cazzi anche se noi.
0: Ma sì, speriamo.
6: Attenzione,

0: con tanto di foto corredata.
1: Molto figa.
0: Molto carina, sì, sì, sì. La signorina ci tiene a farci sapere che...
2: Io sono una donna e sono al volante di un Alfa Romeo Stelvio.
0: Vedi?
2: Quindi ci sono qualche donna che guidano i SUV.
0: Sì.
2: E per me gli uomini più fighi...
0: Sì.
2: Sono quelli che guidano le Audi.
0: No. Avete capito, amici delle Audi? Secondo la signorina, molto carina, alfista, col SUV, ce l'ha tutte.
1: Sì.
0: Ha detto che quelli che guidano le Audi sono quelli.
1: Probabilmente gli piacciono quelli con i soldi, comunque. Perché comunque l'Audi in generale non è una macchina che costa
0: allora
1: poco.
0: C'è, allora c'è stronzo.
1: Certo che sono stronzo. Allora c'è lo sfogatoio questo. Mi hai detto te di fare così, comunque.
0: Hai ragione. E, tornando all'argomento multe, prima ho detto: ma quali sono le infrazioni in cui non è previsto il decurtamento dei punti?
3: Se tu superi la velocità ma non superi i 10 km orari il limite,
0: sì,
3: non c'è decurtazione di punti. Se tu superi i 10 km orari in più rispetto al limite, c'è la decurtazione.
1: È vero, comunque me lo sono dimenticato, è vero, ha ragione.
0: Ci fidiamo?
1: Sì, sì, sì, è vero. È una cosa vera, una cosa vera.
0: Vabbè.
1: Dovrebbero fare come in Germania, che ad esempio in autostrada non ci sono anche limiti di velocità e vedi tutti quelli con Mercedes sfrecciare.
0: Eh,
1: mamma,
0: sì, però là però si fa infrazione, cioè là però sono bravi, mi dicono, tipo, cioè, i pedoni li fanno passare. No, tipo i pedoni li fanno passare tutti, non come da noi che rischi. No?
1: Beh, se uno va ai 170 non penso che...
0: No, in autostrada, ma in città non puoi andare a 170.
1: Figo però. Radio.

0: c'è niente da fare, caro
1: no,
0: mio amico.
1: No,
0: Pedro.
1: Io...
0: Mercedes non funziona da Jeep, tantomeno. Quindi o Audi o BMW. Che poi attento, perché può nascere veramente un grande scontro tra questi due marchi.
1: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire, forse non ha sentito l'audio della signorina prima, dove diceva che i possessori di BMW sono quasi tutti sboroni.
0: Sì.
1: Che dice sboroni, Cafoni?
0: Cafoni, sì.
1: E lui, però, orgogliosamente.
2: Buonasera, selvaggi, ma quali più fighi che guidano le Audi? I più fighi sono quelli che guidano le BMW, altro che non c'è paragone. Ciao ciao.
1: Guarda, una donna molto carina prima ha detto che siete tutti cafoni sboroni.
0: Sì, è vero. Che poi a livello di numeri, però, BMW, mi dispiace deludervi, però ha venduto molte più auto rispetto all'Audi.
1: Vabbè, questo
0: negli ultimi due anni.
1: Non
0: comunque.
1: Vuol dire nulla, però.
0: Vuol dire che preferiscono un po' di più il BMW che l'Audi.
1: Ma possessori di Audi?
3: Allora, peccato per gli uomini che guidano Audi, che si ritrovano tutti in officina.
1: Ah, perché l'Audi ha problemi di...
0: Sì, ma non che il BMW non ce ne abbia comunque, se possiamo dirla tutta.
1: E la signora che stiamo per sentire, la signorina, lei guarda se uno è figo, ma non nelle macchine.
4: Ciao ragazzi, io da donna adoro tutto il mondo motori.
1: Sì.
4: Però, per me... I ragazzi fighi sono gli arleisti.
1: Gli arleisti. Ancora con queste BMW, con le Audi, con le Mercedes. Dai.
0: A piedi forse è meglio.
1: Sì.
0: Ma sì.

0: che arriva anche la fessa, però esattamente.
1: Però direi di perdere, lasciare perdere io, diciamo, i sondaggi sulle macchine BMW e Audi, perché ne abbiamo di migliori di sondaggi, ovvero quelli calcistici.
0: Allora amici, attenzione, è il momento dei pronostici dello sfogatoio. La sfiga è che questa sera li fa Rocky, che a sentire l'audio che stiamo per sentire nei pronostici non è proprio, sentiamo.
2: Pedro, Rocky, sedicesimi di finale del mondiale, Unix 2 per Costa d'Avorio Norvegia, sì. Francia Svezia, sì. E Messico Ecuador, sì, in caso 3. Di X vincente ai supplementari o rigori, sì. Ricordo al signor Rocky Festaiolo, sì. Che alla domanda chi vinceva il mondiale aveva risposto Curaçao. E dunque è molto bravo a rimboccarsi le mani scegliendo la più quotata Francia.
0: Perché tu ti sei rimboccato le mani invece che le maniche. Se ti fossi rimboccato le maniche
1: sarebbe stato meglio.
0: Molto meglio.
1: Vabbè, c'è sempre bisogno della seconda scelta.
0: Ma Curaçao.
1: Va bene, dava una speranza. La prima volta ai mondiali, sai, quelle che entrano la prima volta a giocare.
0: Curaçao.
1: Si impegnano un sacco.
0: Ho capito, vince i mondiali.
1: Tra l'altro hanno fatto anche festa loro.
0: Ma certo, è giusto, ma ci mancherebbe.
1: Un punto.
0: Beh, non lo so, ma la festa è giusto. Va bene, Costa d'Avorio, Norvegia.
1: Costa d'Avorio, Norvegia, vabbè, dai, molto facile questa. Norvegia, 2, secco.
0: Norvegia, 2.
1: Francia. Anche Costa d'Avorio, però, sta diventando molto forte.
0: No, sta diventando, sono già forti.
1: Sono forti.
0: Ormai ho scritto 2.
1: Norvegia, Norvegia, dai, lasciamo così.
0: Francia, Svezia.
1: Beh, Francia, 3-0,
0: Addirittura.
1: Dico 3-0, secondo me.
0: Messico, Ecuador.
1: Beh, Messico.
0: Sei sicuro?
1: Gioca in casa, sì, più o meno.
0: Io ho scritto, avete segnato, amici?
1: Messico, secondo me, è 2-1 contro l'Ecuador.
0: Addirittura il risultato ci vuoi dare?
1: Sì, certo. Beh, scrivi,
0: Francia però. 3-0, giusto?
1: Sì.
0: Ecuador, Messico vince?
1: Messico vince, sì, secondo me 2-1.
0: E a questo punto la Norvegia quanto batte la Costa d'Avorio?
1: La Norvegia secondo me va in supplementari contro, sì, la Costa d'Avorio e vince i rigori.
0: Vabbè, rigori.
1: Sì, dai,
0: ai rigori.
1: Solo rigori.
0: Ti sei allargato, te lo dico.
1: No, poi esagero, cavolo. E poi non mi fanno più lavorare qui.

0: ancora un sacco di cose da fare.
1: Davvero,
0: amici,
1: basta.
0: Amici, l'unica persona allo sfogatoio, forse a Radio Peter Pan, che indovina ed è competente sui risultati è
2: la Dall'Anno.
0: Oh, davvero, la Dall'Anno.
1: Sai che sport giocano in questa
0: squadra? Lascia fare, l'altra volta.
1: Ma
0: lei
1: non sarà che le squadre.
0: Le ha indovinate tutte. Costa d'Avorio, Norvegia. Chi vince?
2: Uno.
1: Costa d'Avorio.
0: Francia,
2: Svezia. No, scusa, 2-2, scusa.
0: Hai visto? Norvegia? 2.
2: Sì, la Norvegia, scusami.
0: Francia, Svezia.
2: 1.
0: 1. Messico, Ecuador.
2: 1.
1: Hai visto?
0: Gli hai fatti come.
1: Ma sì, ma gliel'ho scritto in chat privata, per quello già lo sapeva.
0: Siete delle merde.
1: Che vergognosa.
0: Amici, merde. Siamo alla fine. Scusiamoci con quelli che non si sentiranno, gli ultimi co-conduttori che parlano di auto. Di auto.
3: Oh, ma quale BMW Audi? Quelli con la Ford sono i migliori.
0: Guarda. Però la Ford spazia dalla Fiesta alla Mustang, non è
1: ma
0: proprio
1: sì,
0: la
1: ma
0: stessa
1: infatti,
0: cosa.
1: Posso dire la mia, secondo me la miglior macchina è quella che consuma meno, ecco.
0: Ma come sei veramente?
1: Beh certo, è la cosa migliore.
0: Parlando di BMW che sono dei cazzoni, sboroni, cafoni.
3: Allora, selvaggi, confermo, chi guida una BMW è un cazzone, proprio un cazzone.
0: Anche cafone.
3: Io odio quelli che hanno la BMW, nonostante io ne abbia una.
0: Anche sboroni.
2: Quindi si sta.
3: Ma non è l'unica, però comunque nel mio garage ho sempre avuto una BMW perché ovviamente sono anch'io un po' cazzone. Comunque BMW è da super cazzone.
1: Però quelli che hanno il Mercedes secondo me hanno il cazzone invece, si può dire?
0: Ma
1: questa allora, mazza qui. Anzi, Eleonora può confermartelo perché l'ha
2: confermato.
0: Io finirei con lui che parlando di automobili alla fine ha ragione.
4: Ma va là ragazzi, che macchine fighe, questo, quell'altro, BMW, Audi, Mercedes, compensano solo che hanno il cazzo piccolo.
0: No, sono d'accordo.
1: Certo.
0: Bravo.
1: Lo volete vedere?
0: Dai.
1: Volete una foto?
0: Abbiamo finito?
1: Sì, basta. Quindi direi di salutarci qui,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Questa settimana abbiamo terminato assieme perché era l'ultima puntata.
0: Vabbè, non mai dire mai, non si
1: esatto,
0: sa.
1: Chissà che Marco Bax non venga anche la prossima settimana.
0: Sì, stai a fan casino, fratello. Saluta veloce che
1: Adesso arriva Eleonora Dall'Anno che parlerà di macchine, non di musica, a quanto pare. L'ho appena scoperto questa cosa qui. Ci risentiamo, non si sa quando, però Fedro torna domani
0: noi
1: sera.
0: Noi domani alle 17.30 siamo ancora qui con lo sfogatoio. Grazie a tutti.
1: Ciao.
5: Radio Peter Pan.
6: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: Sport.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: È il solito tran tran per chi inizia la puntata del martedì, ultimo giorno di giugno, di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Buonasera.

sono stati bravi, sono intervenuta anch'io con le partite, speriamo di aver portato bene. Se tu all'ascolto giochi le schedine, provaci. C'è qualcuno che mi scrive in sardo, visto che sono tornata da qualche giorno a Cagliari. Buonasera, basca, arroga totu aio. Cosa mi hanno detto? Ho detto un insulto in diretta? Va bene, comunque non sapendo il significato io non mi prendo nessuna responsabilità. 393-7366-240. Qualcuno mi ha appena scritto: cavolo, ero alle superiori quando usciva Tran Tran. Caro peso, visto che ti firmi così, ti faccio sentire vecchi in queste puntatine qua, lo so, non vi preoccupate. Messaggio scritto, messaggio vocale, io parlo di musica, di intrattenimento, ieri abbiamo parlato di festival, questa sera parleremo di un premio molto ambito che Madame ha già vinto.

Peter Pan. Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. No, no, frane, capito.

la ex della ex. Iniziamo subito a parlare di musica perché parliamo dei candidati per le targhe Tenco 2026. Sono stati svelati quindi i candidati, le premiazioni si terranno dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Ci sono persone note, altre meno note, che però come sempre vi consiglio di andare a vedere. Allora, miglior album in assoluto, sono candidati un bel po' di artisti. Io personalmente conosco Erika Boschiero, sarà perché dalle mie parti ho avuto la fortuna di collaborarci assieme quando ero una pischella. Poi c'è anche Caparezza, c'è anche Madame con Disincanto. Allora, impariamo un po' a conoscerci, sono un po' di parte stasera, Madame, lo sai, sono una tua grande fan, ho comprato il disco, ho comprato il vinile, non sono riuscita a farmi fare l'autografo, però io spero tanto in Madame, nonostante il grandissimo talento e la grandissima stima che provi per Caparezza. Poi, se ce la fa la Erika Boschiero, guardate, sono la prima a festeggiare. Miglior album in dialetto, quindi andremo anche qui a vedere un po', c'è anche Carmen Consoli. Ah sì, Amori Luci, lei se non sbaglio è siciliana, spero di non aver detto una cavolata, non la seguo molto, è un genere che non mi fa molto impazzire. Poi c'è miglior album opera prima e qui troviamo dei ragazzuoli che io ho seguito molto quest'inverno e sono i Santa Marea.

0: Smetti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Vero, ragazzi, quanto caldo fa. Comunque è un modo di dire che utilizziamo, ma in realtà a Rio de Janeiro stanno meglio di qui, ve lo posso assicurare. Stiamo parlando di musica di Premio Tenco, ufficialmente si chiama Rassegna della Canzone d'Autore, che è il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato alla musica d'autore, quindi ai cantautori, che è stato istituito nel 1974, organizzato ogni anno dove? A Sanremo, quindi proprio nella città della musica. L'evento celebra i più importanti cantautori del panorama nazionale e internazionale ed è nato per onorare la memoria del grande Luigi Tenco. Allora, come funziona? Questa manifestazione, che appunto è ospitata al Teatro Ariston, si articola principalmente in due categorie: i premi Tenco, quindi che vengono assegnati direttamente dal direttivo del Club Tenco, e poi le targhe Tenco, che vengono assegnate tramite dei voti di una giuria composta da decine di giornalisti, critici, esperti del settore musicale. Qua veramente sono critici ed esperti nel settore musicale. Altre giurie di altri concorsi, mi viene da dire, come dicono in Sicilia. Vengono premiate quindi varie categorie di dischi usciti nell'anno in corso, no? Quindi il miglior album, la canzone singola, il miglior interprete e l'opera prima, quindi il primo album che è stato pubblicato. C'è la miglior canzone singola. Sapete chi è nomination? Dito nella piaga, con Che fastidio. Io l'ho votata moltissimo a Sanremo. Poi c'è anche Emma Nolde, andatevela a sentire, Quello che deve essere sarà. E poi c'è anche Tosca con Primavera. Non pensavo, io, per chi faccio il tifo, lo sapete già, non ve lo dico.

0: Sports.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
13: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
14: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna. In occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power. Montebelluna, Treviso.
15: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 20 in punto.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan Meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Una seconda parte di giugno da record di caldo africano su tutta l'Italia settentrionale, con temperature che nelle ultime due settimane diffusamente hanno oscillato tra i 34 e i 39 gradi in pianura padana. Ora la svolta, nella giornata di domani arriva aria un po' più fresca oceanica che innescherà tra il pomeriggio e la prima serata di domani rovesci a sfondo temporalesco sia al nord-ovest ma soprattutto anche al nord-est, con un calo delle temperature. Attenzione a temporali, localmente di forte intensità con rischio grandine. Seguite gli aggiornamenti scaricando l'app di Trevi Meteo.
20: Con il Summer Black Friday di UniEuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a €379 fino al 30 giugno. UniEuro.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Forever Fun, Forever Summer.

Hendrix, Animals, era il 2013. Ah, che meraviglia. Ne abbiamo parlato proprio di Martin Garrix un paio di settimane fa e questa canzone lo ha fatto veramente decollare come questo meme di YouTube che i millennials conosceranno e che ovviamente farà partire molti disco night. Sono riuscita a tagliarlo nel migliore dei modi.

in nomination. Allora, io penso che i veri artisti, quelli che proprio fanno questo mestiere per vocazione, e secondo me ce ne sono pochini, diciamo che negli ultimi anni molti hanno deciso di prendere la strada della musica per fare soldi, anche se ce ne sono ben pochi, più che altro devi girare molto con il mondo streaming, ma chi lo fa veramente per vocazione, quindi per una necessità, ambisca al premio Tenco. Chiunque, è un premio importantissimo, cioè il premio più importante che ti viene assegnato è il premio Tenco. Madame lo ha ricevuto, mi sembra con la canzone Voce, sì, non

0: Mando molto molto bene. Un nuovo disco invece molto figo che ci ascoltiamo questa sera è quello di Gabri Ponte e Jovanotti di N.A.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Talk to You, quello che faccio io alla radio quando vi parlo di musica. Allora, non mi sbagliavo, la mia memoria non mi ha tradita, perché Madame in arte, appunto Madame, lei si chiama Francesca Calearo, ha vinto il premio Tenco per miglior canzone singola con il brano Voce. È stata presentata a Sanremo nel 2021 e questo ha permesso all'artista di entrare nella storia del premio a soli 19 anni. È diventata la vincitrice più giovane di sempre a vincere una targa Tenco. Mi ricordavo molto bene. Tra l'altro Madame, se non lo sapevate, sapevatelo, è di Vicenza, in questo comune che si chiama Creazzo, ed è nata il 16 gennaio, quindi condividiamo anche lo stesso segno, due Capricorno. Poi, se volete approfondire la storia, la sua carriera, consultare insomma altri premi che ha preso, potete farlo molto molto volentieri. Lei si è portata a casa appunto questo premio. Mi ricordo anche che quell'anno lì era la prima volta che la sentivo, sì, mi aveva stupito molto, anche perché lei utilizza molto la sua voce come se fosse un suono, quindi tanti si lamentano che non si capisce niente di quello che dice, che in realtà non è esattamente così, però è un suo stile musicale, è uno stile che la contraddistingue. Andiamo nel 2013, c'è My Head is a Jungle.

0: Doja, David Guetta, Sad Girls. No, noi non vogliamo le Sad Girls. Sempre, sempre give, ragazzuole, sempre give. Avete ragione, mi avete scritto che non ho ancora dato le good vibes. Pronti? A tutti quelli che servono, eccole.
1: Good vibes! Come on!
0: Servono un po' di good vibes, perché con questo caldo la gente non ha pazienza. Io per prima, già ne ho poca. Se è caldo e qualcuno mi rompe le scatole, guardate, probabilmente me ne andrei. Io me ne andrei. Allora, lasciamo da parte un attimo il premio Tenco, anzi completamente, visto che ne abbiamo già parlato abbastanza, e direi di soffermarci un attimo ai BET Awards 2026, la lista dei vincitori, perché come sono andati i BET Awards di quest'anno. Allora, Album of the Year vince Clips con Let God Sort 'Em Out. Bravissima. Kehlani si prende il Best Female R&B Pop Artist. Che giva questa, piena di tatuaggi. Best Male R&B Pop Artist, stiamo parlando di Leon Thomas. Best Female Hip Hop Artist è Cardi B, lo sapevamo che l'avrebbe vinto, lo sapevamo. Invece Kendrick Lamar si porta a casa il Best Male Hip Hop Artist, bravo Kendrick. Clips anche come Best Group, bravi ragazzuoli. Best Collaboration, Kendrick Lamar con Clips, Chains and Whips. Olivia Dean, Best New Artist, lo sapevamo. Brava questa ragazza, veramente bravissima. La sto ascoltando molto ultimamente, ha una voce angelica, veramente. Bet Her, Doechii, SZA con Girl Get Up, grandi give. Viewer's Choice, Mariah the Scientist con Burning Blue. Poi abbiamo Video of the Year, se l'è preso Kehlani con Folded. Ammazza, se vedete sta foto di Kehlani, penso che sveniate all'istante.
2: Radio Peter.

0: parola, eh? Quando arriva? È arrivato puntualissimo. Eccolo qua.
1: Fermi. È giunto il momento del lucky!

0: tu sabe.
1: Dembow il latino, abbiamo ballato, sì, abbiamo sculettato pure. Gracias.
2: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
3: What? Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian, Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di

0: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

tanto violini, vi giuro che da quando faccio questo lavoro e comunque faccio serate, canto ormai da 15 anni a questa parte, non c'è una volta, non c'è una persona, a meno che non sia io, che ad una serata X che io stia cantando, facendo la vocalist, che sia con i DJ, che non chiedano i violini, che poi in realtà si intitola Lost in Dreams. Ho trovato questa chicchetta, l'ho trovata ora e ho googolato praticamente. Questo pezzo è stato pubblicato dall'etichetta Club Quake e fu successivamente utilizzato come sigla ufficiale del Cubase, un evento internazionale di musica dance

olandese, appunto, Q-Dance, e il video del brano appunto è stato remixato per le successive edizioni della manifestazione. Cioè, dal 2004 non c'è una volta che Lost in Dreams non venga messo,

0: Michael Patrick, Kelly e Shaggy. Bella, bella. Ultima notiziola della serata di Feel the Vibe. Perché se sei un appassionato di cruciverba e rap italiano, beh, c'è una enigmistica molto interessante. È uscito il secondo volume della prima enigmistica sul rap italiano in formato cartaceo. Stiamo parlando di Rada Rap. Allora, la potete acquistare, è molto carina, ma è una chicchetta che io non conoscevo. All'interno trovate cruciverba, tanti altri giochi, delle curiosità, delle analisi sulla scena musicale rap, delle collaborazioni esclusive, quindi con altri creator, e poi ci sono degli interventi esclusivi di CEO Fimi, poi c'è la penna da Rada Rap in omaggio. Praticamente la copertina ritrae Salmo con il suo Lebonski Park. All'interno sono presenti anche alcuni giochi specifici sul rapper sardo. È vero, Salmo è sardo. Poi ci sono altre cose interessanti, è molto carina la copertina. Ve la porterete sotto l'ombrellone? Non lo so, io sono una tipa da enigmistica, però ogni volta me la dimentico, la compro, poi la lascio a casa. Sono abbastanza una smemurina, anzi smemoranda, citando un diario che abbiamo almeno acquistato una volta nella vita.
1: Pizza

0: La canzone delle give per eccellenza, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, era il 2004. Noi diventiamo crazy quando ci sono i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: noi di Radio Bella Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto e un secret special guest che ancora non vi abbiamo detto, quindi to be announced. Sabato 11 c'è il tour bilaterale di Elettra Lamborghini e vi ricordo di nuovo che Roseland è dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, capito? Non dovete pagare nulla. Se avete bisogno di informazioni stiate sempre connessi con le nostre pagine social oppure andate sul nostro sito di radiopeterpan.it alla sezione eventi. Bravi!
1: Radio Peter Pan.

0: sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 21 in punto.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Forever Fun, Forever Summer.
10: E gli andan priviti, pensano che uno anda comiendo.
11: Mierda.
10: Esatto.
12: Sucker. Il flow latino, baby.
13: In partenza il treno del flow latino anche questo pomeriggio.
11: Un treno terribile, composto por
14: Shaddai dell'Italia.
13: Sì, poi?
10: Cueta il profeta.
13: Dal cielo.
11: Dal cielo. Il salito.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady!
0: È hambre che hai.
1: Come fa? Hai appena mangiato. Come fai?
2: Bueno.
1: Dai, cominciamo.
3: Siamo in vivo.
4: Ma vivo che non un altro sabato per la tarde.
1: Perché hai fame?
0: Perché? Espérate.
4: Io credo che sei lo che tiene hambre.
1: Va bene, comunque questo è il flow latino del Miami, il programma urbano di Radio Peter Pan, ma anche del Miami. Cioè, prima del Miami.
4: Esatto.
1: Poi abbiamo portato un...
5: Non è un gioco, eh?
1: Pacco.
4: Pacco.
1: Un pacco regalo a Radio Peter Pan. Apri il regalo. Ecco,
4: sì,
1: il floratino del Miami. Che è diventato anche un DJ set. Cioè c'è il Miami che è al completo, siamo in 7-8 ballerini, DJ, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi c'è il floratino DJ set che siamo io e Sale Sanchez, proprio dal programma, il floratino, nel quale c'è anche il profeta Cubita.
0: A disturbare la signorita.
4: No.

0: e comunque va bene, e il profeta Cubita disturba una signorita, mi piace.
1: Sì, sì, a me también.
0: Volevamo scusarci in anticipo per il fatto che questa settimana e anche quella dopo la puntata sarà la stessa, quindi siamo in replica la settimana dopo.
1: Ok, hai
0: capito?
2: Super. Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Ti piace la temperatura?
1: Io
0: también.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì. Non è più tropicale come l'inverno.
1: No.
0: Adesso

0: ¿Y quindi?
1: El quindi es que este ritmo jamaicano me lleva más al trópico todavía.
0: Sí, sí.
1: Gana de bailar.
2: Flow Latino.
0: Allora, come dicevo all'inizio, se ci state ascoltando, allora questo sabato è il 20, giusto?
1: Esatto.
0: Se sì. ci state ascoltando il 27 e dite, cazzo, è la stessa puntata dell'altra volta? Sì.
1: Già.
0: Perché andiamo in replica sta settimana, se la seco, capito?
3: Sì.
0: Dai, hanno capito.
3: Hanno capito, dai.
0: Perché?
3: Dale.
0: Perché vado in vacanza.
3: Pigna colada.
0: Esatto. Anzi, fammi approfittare, la vacanza è per l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo a fare un viaggetto. Tre anni, ma 15 anni totale. Quindi.
3: Che bene, che bene. Beh,

0: social media dai 16 anni in giù.
1: Eso no estaría mal.
2: Ya hay un movimiento en eso, ya hay un movimiento.
0: Sí,
2: en Inglaterra está activo.
0: Vi prometo que pubblicizzerò all'infinito sta cosa e fonderò un partito, anche se non potrò farlo.
2: ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? Sí.
0: Cazzo, vuoi che decida io?
2: No, no decide, pero

0: latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Dai. Ah, hablando de polémica.
2: Sí, senza morire.
1: Exacto. Queremos dar delucidaciones acerca de la lista del sábado pasado en el Palma Riva.
3: Anda el diablo.
1: Que la lista online decía que era para mujeres entro i 30 anni.
2: Ah, c'è stata una polemica.
1: Non si 40 mil mensajes, perché solo las de 3, meno de 30 y las más de 30 que
2: te praticamente hacer. Le donne sopra i 30 si sono lamentate che la lista era gratuita solo per i meno 30, però c'è una particolarità, il Palma Riva è una discoteca che ha svariate sale.
1: Esatto.
3: Esatto.
2: Tra cui la sala dei più attempati, diciamo.
3: Esatto, 65.
2: Quelli che ballano trap, per capire. Guarda che gli anziani veneti flexano la pensione.

0: stagione ufficialmente.
1: Sì.
0: Come ogni anno facciamo l'ultima tardissimo rispetto a tutti gli altri.
1: Esatto, claro. È già giugno, metà giugno,
0: Però ci sono già diverse cose per l'estate, occhio, venite a vederle sulla nostra pagina. Per esempio, il 18 luglio saremo di nuovo in Friuli a Martignacco.
1: Martignacco, sì.
0: Terzo o quarto anno di seguito?
1: Terzo questo che arriva.
0: Che bomba, i ragazzi lì sono bravissimi.
1: Sì, sì, organizzano bene proprio, sì. Sì, mamma, sì, ma,

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ore. Azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna. In occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio, ore 21, Peter Pan Pink Power. Montebelluna, Treviso.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Questo è l'originale sonido picante del Miami in esclusiva per Peter Pan ogni settimana con le varie repliche. Poi c'è anche gli snippet il martedì, il giovedì al pomeriggio, bla bla bla.
2: Podcast, biribiri, bla bla.
1: Podcast, eccetera.
3: Miralo, escúchalo.
2: Il problema è che questa settimana, tu te vas de vacaciones.
1: Io vado in vacanza.
2: Dove te vas de vacaciones?
1: Sul Gargano.
2: O sea, che non vas a comer nada malo.
1: Cioè, vuoi venire?
2: Sì, magari. Però trabajo está el cumpleaños del negrito.
1: Il cumpleaños di Cubita.
2: Vamos a decirlo en público porque tenga que pagar bastante de lo que tiene que ofrecer de bebé.
3: Yo me voy para Alemania, oíste.
2: No, tú no te vas para Alemania.
1: Spendi di meno se vai a fare un

0: mandare gli auguri al profeta Cubita, no?
1: Entro il 25 mandate i messaggini y le preguntan dónde va a ser la fiesta.
0: Exacto.
2: Están todas invitadas para mover el pum pum y ponerse desacatadas.
1: ¿Y si te describen los hombres?
2: No, esos están afuera.
1: Discriminación.
2: No.
0: Va bene, abbiamo ancora mezz'ora di flow latino del Miami e oltretutto adesso arrivano quei pezzi che piacciono in particolar modo al profeta.
3: Di uno
0: ha imparato il balletto e me l'ha fatto già vedere.
1: Oh, wow, sì.
0: Bravissimo.
4: Flow latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Cuba! Un po' di repartito.

0: Perdóneme, señorita, que voy a hablar de fútbol, pero
1: ¿sí?
0: Yo no sé si vieron el portero de Cabo Verde.
1: El portiere di Capo è un figo?
0: 40 anni, non ha una squadra e ha fatto zero gol alla Spagna. Cioè, ha parato tutto.
1: Parato.
2: Bravo, bravo, tutto, bravo.
0: 40 anni, ma io lo vedevo. Quanti anni ha questo? 80? 40 anni.
2: Te ricordo che 40 jugamos a fútbol también, ¿no?
0: Sì, sì, claro, no è un mundial.
2: Ah, bueno, claro.
1: Beh, la popolazione di Cabo Verde sopravvive, cioè nel senso sopravvive coi coglioni,
0: per eso.
1: È gente veramente che si fa un mazzo così con poca acqua, un po' come i cubani, no?
2: Sì, claro.
0: Por eso, 40 años ahí, el tipo tenía antes del partido 11.000 seguidores, después del partido 12 millones, una cosa así.

0: esatto. Milione di cagate che vamos a decir en el micrófono.
1: Esatto.
2: Cos'è questo?
0: Il Flow Latino!
2: Del Miami,
1: piccante.
3: Flow Latino.
2: Yeah. Vedi che poi tutti subito a giudicare, no? Tutti subito a giudicare. Il profeta Cubita viene alle feste, vedono che è un ragazzo allegro che balla, che insegna, e tutti subito a giudicare, no?
1: Sì, che giudica.
2: Però in realtà il profeta Cubita prima mi ha mostrato i passi di TikTok di questo pezzo che sta per arrivare.

0: Sì, può essere, no? Non ti sicuro, però sì, può essere.
1: Segue in Miami, baby.
2: Se una donna esce con due contemporaneamente per scegliere.
0: Bravo. Sì, ok.
2: Cioè, io conosco un sacco di uomini che fanno la stessa identica cosa. Non
0: sì,
2: vedo...
0: sì.
3: È verdad, è verdad,
0: sì.
3: È verdad.
2: Vero?
0: Sì. Claro.
2: Solo che noi ci lamentiamo probabilmente, loro ogni
0: no, però, no, credo che no, infatti, però. Sì. Però nosotros a veces decimos, creo yo, o no.
2: Dimmi.
0: Bueno, yo que yo siempre he dicho, o sea, si no tengo nada contigo, no tengo nada contigo, ya.
3: Claro, yo también lo digo.
2: Vabbè, dai, non
0: Bueno. Será la edad.

0: gli piace talmente. Cioè,
1: a chi?
2: A chi?
0: A quelli che non gli piace.
1: Caliente, ah, da bueno, hai mucha gente, claro.
0: C'è un sacco di. Bla bla bla. E ogni anno il singolo dell'estate.
2: Reggaeton, papi.
1: Sì, los italianos se pusieron a hacer lo que aquí llaman reggaeton, merenguetón, toda esa vaina.
0: Però, oh, quanti anni dopo gli Stati Uniti stanno scoprendo il reggaeton e il dembow? Sta cominciando ad andare appena da un anno. Una
1: sì, è vero.
0: Americani che ballano roba latina incredibile, una cosa che.
1: Nuovissimo.

0: Sai che si chiamano le faraone?
1: Faraglioni.
2: Traiamo un paro di faraona.
1: È così.
2: Bellissima.
1: A proposito di vacanze, avete deciso dove andate quest'estate o restate sempre qui?
2: Esatto, io credo che resteremo por aquí.
0: Sì. Un po' Croazia, sì.
2: Esatto, un po'
0: sì.
2: Croazia, un po' non sé.
1: Sì. Un po' Norvegia.
2: Un po' Norvegia.
0: Vilnius.
2: Tengo que ir a Alicante por el cumpleaños de mi sobrina nueva.
1: ¿Ah, sí?
2: En septiembre, eso.
1: Sobrina.

0: Milano sta forte e sto escuchando il flow latino.
1: Bene, siamo in chiusura di puntata, appuntamento col Miami dal vivo, è sabato 4 luglio a Palermo al Mirage.
2: Non ti pensi che non io, eh sì.

0: Jackpot.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo. Cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: More music.
8: The summer.
7: In the mix. More music. In the mix. More music.
9: La notte mixata dai DJ
7: Radio Peter.

0: c'è altra scelta.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: More music.
8: The summer
9: in the mix.

con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Domani sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: This is my house. House, gallery, gallery, gallery.

su Peter Pan. Io sono Fuxi al Mixer, cioè Andrea De Luca, e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2003 con Ana Flores, Cores.

Rossa, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Coressa, mentre il prossimo pezzo è del 1999 di Herman Van Eed. Per realizzarlo ha campionato i violini di Dance With You di Gary Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Titolo

Dal 2000 Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo. Mentre ora a chiudere la prima parte di questa puntata c'è Laguna, Spiller from Rio.

0: dal 1997, Laguna, Spiller from Rio, progetto di Tommy V e Spiller, a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Squat.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Giovedì 2 luglio dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Giovedì 2 luglio ore 21 Peter Pan Pink Power Montebelluna a Treviso.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.

0: House Music Gallery.
1: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca.

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do, dei Cochin.

0: Francesca
1: on Radio Peter Pan.
2: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo.

Era il 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star, faceva vibrare le dance floor di tutta Europa, come accadeva anche nel 1999 quando Junior Jack produsse My Free.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mentre ora dal 2001 The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: puoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
1: Peter Pan.

Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Morten.

0: Prodacs e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.